0: Simone, okay. Zona tua.
1: Allora,
2: le prime due le azzeccate, il premio prestigioso cinematografico italiano è Davide Donatello, l'attore di American Gigolo e il fantastico Richard Gere. Il primo centro commerciale aperto a Roma nel lontano 1988 è stato Cinecittà 2.
0: Niente, okay. Simone, vabbè, ce l'avevi sotto casa.
2: Comunque, comunque Simona, sei andata benissimo, ti difendi benissimo. Due risposte esatte su tre. Vediamo cosa combina il nostro Ignazio.
0: Sei pronto? Tocca a te.
3: È
0: andiamo.
3: una tragedia.
0: Calmo, vai, Ignazio. Calmo.
4: 3, 2, 1, 0.
0: Alfredo Linguini è il protagonista di quale famoso film d'animazione della Disney?
3: Passo.
0: Lo sport in cui si usa la racchetta e il volano.
3: Badminton.
0: L'imperatore romano che ha inaugurato il Colosseo.
3: Augusto.
0: Alfredo Linguini è il protagonista di quale famoso film d'animazione della Disney? E l'ultima domanda, buttati.
3: Aspetta.
0: Dai. Ignazio, mannaggia, te mannaggia. Una l'hai azzeccata, anche se. Mi puoi ripetere come si chiama lo sport in cui si usa la racchetta e il volano?
3: Badminton.
0: Grande Ignazio, siamo andati al VAR non a caso. Il badminton, che è il badminton?
3: Vabbè, è l'accento.
2: Sì, perché Ignazio è del sud.
0: Te l'ho data buona. Alfredo Linguini è il protagonista di Ratatouille.
2: È il famoso fuoco, no?
0: Dai. Mentre l'imperatore romano che ha inaugurato il Colosseo era l'imperatore Tito, ok? Perché
3: io mi sono buttato.
0: La costruzione è partita con il padre. Dai, tranquillo, non ti preoccupare, Ignazio, la puoi, puoi ritornare in onda la prossima volta e magari riuscire a portare
3: grazie
0: a casa il premio.
2: Grazie Ignazio, ti facciamo ciao, un grande in bocca al lupo e buona giornata. Ciao, ciao,
0: ciao. Ciao. E noi restiamo da soli con la vincitrice di oggi, lei si chiama Simona.
2: Brava Simona, la prossima volta potrai portare in metro il nostro fantastico, la nostra fantastica maglia che ti verrà recapitata a breve. Brava Simona.
1: Grazie mille ragazzi.
0: Ciao, alla prossima. Ciao, buon lavoro. Quindi gladiatori, vi aspettiamo tutte le mattine per giocare all'arena con noi dal lunedì al venerdì.
2: Mi raccomando, presentatevi preparati.
5: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.

0: Sessione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Colloquio di lavoro, c'è un tizio seduto a una scrivania, di fronte c'ha l'esaminatore che lo sta, diciamo, consultando. A un certo punto gli fa un po' di domande, poi gli fa: leggo qui sul curriculum che lei è un tizio che perde molto spesso l'attenzione. Vuole fare: sì, sì, sì. Sì, cosa? Lei chi è, scusi?

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Notte. Martedì 19 maggio 2026. Geppettino De Niro con voi su Dimensione Suono Roma. Siamo pronti, come anticipato prima, anche a leggervi il romanzo scritto dal Sor Geppo. Romanzo che è il contenuto inedito realizzato per i gladiatori che ci ascoltano di notte.
2: Allora, come anticipato, visto che è notte, oggi vi farò tremare un pochino.
1: Vai.
2: Il mio romanzo è un romanzo horror. Allora, siamo a Latina, nello stato dell'Agro Pontino. Per effetto delle radiazioni di una sonda spaziale rientrata dal pianeta Venere.
1: Cioè, quindi questi qua dal pianeta Venere sono atterrati nell'Agro Pontino.
2: Sì, nello stato dell'Agro Pontino.
1: Con tutta...
2: Noi siamo uno stato federale, no?
1: Ma non è vero, però vabbè. Con tutta, dico, sta terra che c'è proprio nell'Agro Pontino.
2: Esatto. E i morti, non ancora sepolti,
1: sì,
2: tornano in vita affamati di carne umana. I
1: tipo,
2: morti.
1: Tipo zombie.
2: I morti.
1: I morti, ho capito.
2: In un casolare isolato, ai margini del bosco, perché sì, la Latina è piena del bosco.
1: Certo. E anche pieni di casolari.
2: Esatto. Si ritrovano circondati da un gruppo di orrende creature.
1: Poverini.
2: Armando e Barbara.
1: Che sono marito e moglie.
2: No, una coppia di fidanzati.
1: Ah, fidanzati. Ecco, ecco. Va bene.
2: E quindi devono resistere all'attacco dei morti.
1: All'attacco dei morti. Devono salvare l'umanità, immagino.
2: Esattamente.
1: No? Quindi
2: esattamente,
1: la responsabilità è di Armando e di
2: esatto,
1: Barbara.
2: Esatto, esatto. Firma horror, un romanzo molto horror.
1: Molto horror, sì, che a me ricorda La notte dei morti viventi. Praticamente.
2: Vabbè,
1: no, la trama
2: è la
1: stessa.
2: La parola morti c'è nel titolo, ma il titolo è tutto un altro.
1: Il titolo del tuo romanzo qual è?
2: Mortacci
1: tua, perché siamo nell'Agro Pontino, mi sembra giusto, no?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento notturno qui su Dimensione Suono Roma. Geppellino, De Niro vi salutano.
1: Anche se non vogliamo, dobbiamo lasciarvi per una breve pausa per ricaricare le pile, ma alle 6 in punto siamo di nuovo qua nella puntata del martedì, quando ormai un lontano ricordo sarà solo il lunedì. Ho fatto pure la rima.
0: Mamma mia, guarda. È troppo forte. Oltre è troppo forte. Che esperto di prosa, anche esperto di poesia.
1: Bravo.
0: Non ne fanno più come te, guarda.
1: No, hanno buttato lo stampo dopo.
0: Un artista completo. Hanno buttato lo stampo, meno male, aggiungerei.
1: Comunque, adesso ti lascio che vado a dipingere.
0: Sì, so con i piedi. Pittura, lui dipinge con i piedi. È una nuova tecnica che sta sperimentando. Va bene, vi salutiamo e ci diamo appuntamento tra 3 ore. La giostra riparte alle 6. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love. Ciao.

0: ascolto in riproduzione la radio. Feel the rhythm.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: talk about.
1: Rhythmic History.
2: Le 4 del mattino e tutto va bene, perché ho questa voce, perché anche per me si fa sentire il sonno, l'orario e la stanchezza. Ciao a tutti da Xenia, pronta ad accompagnarvi ancora per un'oretta con Corona che apre il tutto con Baby Baby.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

La musica è quella giusta che ti dà l'energia per affrontare una notte lavorativa o magari un rientro a casa dopo aver lavorato. Arrivano gli Offenbach, questa è Miles Away.

0: History.
1: La senti la scoteca, come direbbe il mollicone nazionale? Anche di notte non ci fermiamo mai, 24 ore su 24 pronti a fornirvi l'energia giusta. Supermod, questa è Tell Me Why.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Novità. Il viaggio nella notte insieme a me sta per terminare, ma tranquilli, vi lascio in buone mani, anzi in una voce bellissima che è quella di Lorenzo Palma per la Rhythmic History Extended Version. Io sono Xenia e vi aspetto in pausa pranzo a partire dalle 13, arriva la nuova di Calvin Harris.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Ritmic History Extended Version.
1: Iniziamo da Lorenzo Palma, come sempre, fra le 5 e le 6, prima della sveglia dei gladiatori di Dimensione Soro, ma un viaggio con alla dance degli anni 90, degli anni 2000, che in questa prima sequenza ci permette di risentire Living Joy di Dustin Bluvin. Apriamo invece con gli Snap 1992 e risentiamo Rhythm is a Dancer.
2: Ritmic History.
0: Ritmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Big History Extended Version.
1: Ritorna dal 1996, periodo invernale di quell'anno, Everyone Is Inside di Gala, We Like to Party per i Venga Boys, quindi un po' di colore, BPM un po' più altino. Ripartiamo con la prossima sequenza grazie a un classico di Queen e David Bowie insieme, preso in considerazione da Vanilla Ice per la sua prima hit, Ice Ice Baby.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Colonna sonora del film Men in Black. Il successo fu planetario, legato a retroscena sorprendente, intanto che Will Smith non era convinto, grazie alla moglie poi accettò il ruolo, e soprattutto gli iconici occhiali da sole del film fecero impennare le vendite del brand nell'arco di pochissimo tempo. Ritorniamo proprio lì nel 97.
0: Rhythmic History. Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosso.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Due grandissime voci della scena urban, della dance. Todd Terry scelse proprio Jocelyn Brown insieme a Martha Wash per Something Going On, che sentiremo dal 1997. La prossima sequenza si apre sempre a proposito di colonne sonore, e qui in questo caso film d'animazione Madagascar 2, Real to Real, I Like to Movie.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to-

0: Mickey Extended Version.
1: Un po' di French Touch fra poco con Superman Lovers di Starlight nella prossima sequenza. 2001, ripartiamo con Open Your Mind degli Usura con il sample di una canzone di Simple Minds. Siamo arrivati al momento di salutarci da parte di Lorenzo Palma, è tutto, fra poco Geppo Erino e noi ci sentiamo invece questa sera alle 22.

0: gladiatori, buongiorno!
1: E soprattutto buon martedì 19 maggio a tutti, Geppellino De Niro con voi fino alle 10, questa è Dimensione Suono Roma, benvenuti!
2: Bravo Rino, hai fatto bene a ricordare che è martedì e oggi ormai il lunedì è un ricordo, la settimana è iniziata ieri, il giorno più pesante, quello della ripartenza, ormai è andato e affrontiamo tutti insieme questo nuovo martedì!
1: Ti ripeto però, non lo sottovalutiamo, perché non è che ora il martedì all'improvviso mi diventa il carnevale di Rio,
2: carico, sono carico. Mi senti oggi quanto sono carico, già dalla prima ora?
1: Pure troppo, quindi fai una cosa, non prendere il caffè, prendi una camomilla, ok?
2: Prenderne tre appena sveglio.
1: Ci sono quei biscottini lì, i biscottini danesi, guarda.
2: No, quelli hanno il burro, quelli sono grassi, non si vanno a mangiare.
1: No, ci sono due scatole lì, ok? Una in cui all'interno ci sono i biscotti danesi.
2: E l'altra sta nei fili con i bottoni di mio nonno.
1: Ago e cucito, esatto.
2: Cari amici, benvenuti in questo martedì. Già nella prima ora troverete una nuova identità.

0: grande libro dell'almanacco tutte le sante mattine, perché qua c'è la libreria. Mamma santa.
1: Questo tomo enorme. Comunque, l'unico punto fisso di questa trasmissione, sì, non siamo noi due,
0: No.
1: È il nostro numero di telefono, il 393-0119-119. Tenetelo bene a mente, perché anche oggi, più tardi, giocheremo tanti giochi e tanti regali per voi.
0: Soprattutto condividete il vostro buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Ciao. Iniziamo subito, andiamo.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Posto di blocco dei carabinieri, viene fermata una spider con dentro una bionda tutta svampita, di queste tutte rifattone, tutta truccata, che si avvicina al carabiniere, fa il saluto, gli controlla un po' i documenti e il libretto, poi la guarda e fa: mi scusi signorina, lei ha precedenti penali? Questa ci messa un attimo, fa: eh sì, guardi, ultimamente dei peni non visti tanti.
3: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonaroma.it. Rhythmic History 2000.

0: 7 Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Dai con i vostri messaggi 393 0 119 119. Lì fuori chi c'è? Fa freschetto anche stamattina comunque.
1: Guarda, ti dico la verità, da dove vivo io a qui ci sono 5 gradi di differenza.
0: 5?
1: Sì, sono uscito da casa, mamma, il termometro mia della macchina segnava 9 gradi, sono arrivato qui, fa 13 e mezzo circa, quindi siamo...
2: Buongiorno Gippo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
2: Sempre da Viterbo, direzione aeroporto.
1: Ciao.
2: È dalle 3 e mezza che sono sveglio, va bene così, dai. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata all'aeroporto.
1: La vince, si dice.
0: All'aeroporto magari ci lavora, oppure sta andando lì per prendere il primo aereo, no, e scappare via lontano.
3: Può essere. Buonasera, Alessandro, del Vicenzo, in direzione Pozzi Italiani, Fiumicino. Buonasera.
0: Ciao.
3: Quando lavoro sento sempre il mio
0: rumori, ma è davvero,
1: stai,
0: guarda,
1: in pista a palle lunga, stai.
0: Comunque stamattina direi che è arrivato il momento giusto, secondo me, per tirare fuori questa ricerca, perché c'è un motivo preciso se il mare ci fa sentire meglio.
1: Perché
0: infatti
1: il mare è l'amico del tuo cuore, ricordati.
0: Non è una sensazione, si tratta proprio di neuroscienza. Un biologo marino ha dedicato anni a studiare cosa succede al nostro cervello quando siamo vicini all'acqua. Il risultato ha un nome, si chiama Blue Mind, uno stato mentale leggermente meditativo che si attiva in maniera automatica quando siamo vicini a un lago, a un fiume, allora, e soprattutto
1: vero,
0: al mare.
1: Però è vero, quante volte magari anche in inverno, non solo l'estate,
0: ti
1: fermi a guardare il mare.
0: È un paradosso, soprattutto d'inverno.
1: Esatto, ti fermi a guardare il mare, che adesso ti metti con uno sdraio o con una sedia, o magari quando stai mangiando con un ristorante che dà sul mare, guardare quell'immensità e contemplarla, no?
0: In questo stato il cortisolo, l'ormone dello stress, cala, il battito cardiaco rallenta, la dopamina e la serotonina aumentano, e tutto questo contribuisce a rendere il sistema nervoso meno ansioso, no? Quindi si abbassano i livelli di allerta e bastano soltanto 20 minuti per sentirci al sicuro.
1: Io faccio parte di questo gruppo di persone, ti dico la verità, a me fa questo effetto, almeno sulla mia mente.
0: E allora proponiamolo al nostro direttore, facciamo una diretta da Tor Vaianica.
1: Da Ostia, da Nettuno, da
0: Maccarese,
1: basta
0: ovunque,
1: che si vede al mare,
0: esatto.

questa dimensione del suono Roma. Gladiatori, buongiorno! E quindi noi vi ricordiamo sempre il nostro numero, la coordinata principale per interagire con noi, 393 0119 119. Restate con noi perché tra pochissimo torniamo e ci sarà anche l'almanacco del giorno oggi. Non vi spostate di un centimetro. Go! Your Energy Music.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
2: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
3: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
5: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, Pizzoli, patatine selezione oro, 2,5 kg a 3,75 euro. E Heinz Ketchup 10 ml, 200 pezzi a 6,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partite IVA.
6: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: Dimensione Suono Roma. Meteo.
9: Una giornata di martedì 19 maggio sul Lazio con tempo per lo più soleggiato, fatta eccezione per locali disturbi nelle zone interne montuose e sull'area meridionale nelle ore centrali del giorno. Si tratta di annuvolamenti che favoriranno localizzati piovaschi ma dureranno poco. Le temperature massime in diverse località, ad esempio su Roma, saranno prossime ai 22-23 gradi, ma da mercoledì, con una bella rimonta dell'anticiclone a protezione del territorio, non solo il tempo si stabilizzerà ma avremo anche un rialzo considerevole delle temperature massime. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Alan Walker, le 6:28, gladiatori, buongiorno.
1: Giorno!
0: Io direi di far entrare l'orchestra medievale perché c'è il nostro almanacco. Almanacco del giorno oggi, 19 maggio 2026, oggi celebriamo San Celestino V.
1: Che per chi non se lo ricorda è stato anche papa, con il nome, lui si chiamava Pietro del Morrone. Nominato papa Celestino V.
0: Poi celebriamo anche Sant'Ivo di Kermartin, ok?
1: Allora, Sant'Ivo di Kermartin è il protettore di, mettete seduto perché sono tanti,
0: vai,
1: avvocati, giudici, giuristi, magistrati, notai, procuratori, uscieri, poveri, diseredati, vedove e orfani. Io non capisco, avvocati, giudici, giuristi, magistrati, poi poveri e diseredati. Scusa.
0: Un paio di fritto
1: ricchi
0: misto,
1: e poveri, avrei detto, scusa.
0: Lui abbraccia tutti. Vabbè, comunque andiamo avanti. Accade oggi. Nel 2001 venivano aperti i primi due Apple.
1: Pensa, io ero lì quel giorno e comprai il primo, ti ricordi, l'iPod?
0: L'iPod, quello,
1: quello con la rotella, no, quello piccolo, quello grande col display, con
0: sì,
1: la rotella.
0: Sì, sì, ok.
1: Per
0: sì,
1: la prima volta potevamo portare la musica con noi senza musicassette, perché era non altro che un hard disk dove andavi a mettere
0: a
1: tutta la tua musica.
0: L'MP3.
1: Ma,
0: no?
1: Ma ancora ce l'ho, pensa, bellissimo, è un oggetto di archeologia industriale.
0: Nati in questo giorno, nel 1925, oggi nasceva Malcolm X, storico, attivista e leader politico dell'America degli anni 50-60.
1: La serie è bellissima, eh? Molto.
0: Poi,
1: bella.
0: Nel 1967 nasceva lei.
1: Yeah!
0: Te la ricordo.

0: Esatto, perché la retromania è così, non risparmia nessuno, quindi anche Alexia è tornata in auge. Poi andiamo avanti, perché nel 1979 oggi nasceva anche Andrea Pirlo, centrocampista di Milan e Juve, ma soprattutto della nazionale, campione del mondo nel 2006.
1: Lui è veramente molto molto bravo, lui è uno dei centrocampisti più forti che ci sono stati in Italia, giusto?
0: Confermo.
1: Sbaglio, no?
0: Ma che scherzi, guarda, ha segnato un'epoca. Il 19 maggio del 72 nasceva anche Laura Freddi, tanti tanti auguri anche a lei. E poi dobbiamo fare tanti auguri anche ad un personaggio che tu conosci molto bene, perché il 19 maggio del 1951 nasceva Joy Ramone.
1: Allora, piccolo aneddoto sui Ramones, no? Tutti quelli che hanno suonato nei Ramones, quando si presentavano come cognome avevano Ramon,
0: sì,
1: ma non erano veri e propri fratelli,
0: No.
1: Era un'usanza che si faceva così nel gruppo, però parliamo del gruppo punk più famoso della storia.
0: Anche perché il gruppo è con la S finale, quindi era Ramones. The Ramones.
1: Esattamente, bravo.
0: Chiudiamo il cerchio con la musica, perché poi oggi nel 1945 nasceva anche Pete Townshend.
1: Allora, lui è a parte un personaggione proprio, perché era il chitarrista dei The Who, dei gruppi più famosi. Però lui è stato veramente un ribelle e ha avuto anche alcuni problemi con la giustizia. Però grande Pete.

0: Rhythmic History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo, ci fermiamo nel 1986. In quell'anno debuttava negli Stati Uniti la sitcom con Alf.
2: Tu ricordi l'alieno peloso?
1: L'alieno che peloso, che poi ha spopolato anche in Italia.
2: E in quegli anni Jimmy Somerville e i suoi Commoners con Don't Leave Me This Way.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 86.

0: Lead Me This Way 1986, questa è Dimensione Suono Roma. Geperino, stanno lottando con una zanzara che è riuscita ad entrare in studio. È anche abbastanza impertinente.
1: Esatto.
0: Vabbè, prima o poi ti becco.
1: Prima o poi ti schiaccio.
0: Restate con noi, piccolissima pausa, e poi torniamo con una nuova puntata del nostro sceneggiato.
1: Star Piccio!
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure!
6: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
6: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
8: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra. Scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
9: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
10: Rem Supermercati. Arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Riomare, tonno all'olio di oliva pescato a canna 6 per 120 grammi, 7,99 euro.
11: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
10: BEM, ogni giorno il meglio.
12: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
13: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 06060 08. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
14: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati in Vicolozzo di Spinetta 6 a 2 passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorvi.com.
15: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima. Su Dimensione

0: Estate 2000, vamos a bailar. Paola e Chiara, questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Pronti con una nuova puntata del nostro sceneggiato. Mettete la tuta spaziale e salite a bordo.
1: Star Piccio.
2: 2151. Sulla nave spaziale Dugan, considerata la più avanzata della galassia, almeno sulla brochure, il caos era all'ordine del giorno. Il generale Geppo entrò sul ponte di comando con aria solenne e il mantello infilato nella porta automatica. Porca miseria, si è incastrato. Capitano Rino, situazioni? Rino, che stava mangiando una piadina sopra la console principale, rispose tranquillo:
3: abbiamo solo un problema.
2: In quel momento tutte le luci si spensero. Quanto piccolo? Chiese Geppo. Dall'interfono arrivò la voce di Emiliano, addetto alla sala macchine. Diciamo che ho confuso il pulsante del turbo quantico con quello della macchinetta del caffè.
3: Mica tanto piccolo allora.
2: La nave fece un balzo iperspaziale improvviso e comparve dentro il parcheggio di un supermercato alieno. Decine di extraterrestri fissavano la Dugan incastrata da due astronavi utilitarie. Perfetto, sospirò Geppo. Figura diplomatica impeccabile. Grazie, ragazzi. Rino guardò fuori dal finestrino.
3: Però siamo vicini alle offerte del martedì, generale.
2: Nel frattempo, Emiliano arrivò correndo tutto sporco di olio blu. Buone notizie, comandante. Ho riacceso i motori. La nave iniziò a vibrare violentemente. E le cattive, scusa? Emiliano sorrise. Adesso ho solo in retromarcia.
3: Bene, ci spostiamo all'indietro.
2: La Dugan partì all'indietro a velocità folle, travolgendo carrelli spaziali, insegne luminose e un venditore di calamari cosmici.
3: Ma poverino.
2: Geppo si aggrappò al sedile urlando: Rino, faccia qualcosa! Il capitano schiacciò un pulsante rosso enorme. Si aprì un distributore automatico di merendine. Rino prese un pacchetto di patatine.
3: Beh, almeno una cosa funziona,
2: E così la gloriosa nave Dugan continuò la sua missione attraverso la galassia, seminando panico, multe interstellari e richieste di risarcimento ovunque passasse.
3: Il venditore di calamari cosmici, chi lo risarcisce ora?
4: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. You make me feel alive again.

0: Katy Perry, Roar da 2013, questa è Dimensione e Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. Katy Perry che sarà al Cala di Volpe in Sardegna il prossimo 12 agosto.
1: Hai capito,
0: quindi, sul palco più esclusivo della Costa Smeralda.
1: Vabbè, il Gala Night c'è cioè, il 12 agosto, vero?
0: Vero.
1: Capirai.
0: Restate qui, tra poco andiamo in redazione.
2: La sveglia dei gladiatori. Tutta Roma in un click.
3: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
2: La spesa?
4: Fatta.
2: La lezione di Pilates?
4: Fatta.
2: La visita al museo?
4: Fatta.
2: Lo screening per il tumore del colon retto?
4: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: E il rinnovo della patente?
5: Oh no!
6: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
7: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
0: Buon martedì ad Andrea Soprani, con lui ora tutte le ultime dalla capitale.
8: Buongiorno da Andrea Soprani. A Roma, corteo in solidarietà per Gaza e per la missione della flottiglia. Ieri pomeriggio almeno 1000 manifestanti che hanno risposto all'appello lanciato questa mattina dopo l'ultimo intervento di Israele contro gli attivisti della flottiglia a largo di Cipro, dall'USB e dalle altre sigle che sostengono la causa palestinese di riunirsi in piazza dei 500 nei pressi della stazione Termini. Nemmeno un chiodo per guerra e genocidio, recita lo striscione di testa, mentre sventolano le bandiere della Palestina, ma anche di Cuba, dell'Iran e della pace. Boicotta Israele, lo slogan principale. Arredi, giochi e oltre 20 bambini da 0 a 3 anni, ma l'asilo nido a Monteverde era totalmente abusivo. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno revocato la licenza e multato la titolare per 5.000 euro. Il ministro della cultura Alessandro Giuli scioglie le riserve dopo giorni in cui aveva dimostrato la sua disponibilità, annuncia di essere pronto a fare la sua offerta per salvare il Teatro delle Vittorie, tempio romano del varietà televisivo italiano, e il veneziano Palazzo Labbia, storica dimora barocca affrescata dal Tiepolo. Sono due degli immobili che la RAI ha deciso di vendere con il piano dismissioni del suo enorme patrimonio immobiliare, un impero da circa 700.000 metri quadrati di cui l'azienda è proprietaria in tutta Italia. Il boom del turismo a Roma non si ferma, i turisti aumentano anche dopo il giubileo, più 3,8% di arrivi e presenze più 2,8% rispetto al 2025. I dati sono stati diramati durante la presentazione della ricerca dell'Istituto Piepoli, turismo, prospettive e opportunità per l'estate 2026. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. Wake up. Wake up.

0: Gladiatori, buongiorno!
1: Buon martedì 19 maggio 2026 a tutti. Geppe, Rino, De Niro con voi fino alle 10. Benvenuti nel ritmo della capitale, benvenuti su Dimensione Suono Roma.
2: E soprattutto benvenuti nella seconda ora della Sveglia dei Gladiatori. Questa è l'ora di Emiliano Bonini e anche di Mini Gladiatori in Sfida. Quindi arriva il primo gioco della mattinata. Cominciate a svegliare i vostri bimbi perché fra una mezz'oretta ci servono belli pimpanti.
1: Io vi ricordo il numero, la coordinata principale per poter interagire con noi. Questo numero vi servirà più tardi anche per giocare. Segnatelo: 393 0119 119.
3: La barzelletta di Geppo.
2: Di buon mattino ci sono due amici seduti a un bar. A un certo punto stanno chiacchierando del più e del meno. Vedono passare un loro conoscente che fa jogging accanto a una bellissima e sexy ragazza. Allora uno dei due fa: oh, ma quello non è Giorgio? Guarda, fa sì. E quella chi è? Pensa, quella è la sua personal trainer. Ammazza che bella ragazza, oh. Ma porta pure Giorgio, si è dimagrito tantissimo. Amico, pensa, da quando si allena con qua la ragazza ha perso 15 kg a moglie e casa.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 1990.

0: Cavoli, forza.
1: Buongiorno gladiatori, da Jack Barba in fila sulla Tiburtina come tutte le mattine. E niente, sto andando verso la prima consegna che sta porta via. Comunque Geppo, ma quando mi arriva la maglietta? Dai, da Jack Barba, Jack, un saluto a tutti.
2: Ciao Jack. Abbi pazienza, ci sono dei tempi tecnici che non possiamo accelerare, infatti. Quindi stai tranquillo che non è mai successo che non arriva, quindi tranquillo Jack.
0: Poi appena ti arriva aspettiamo anche la foto. Vi raccontiamo gladiatori anche la tendenza del momento, perché a quanto pare tutti stanno iniziando a festeggiare il mezzo compleanno.
2: Ah, ma ste tendenze, ma perché ste tendenze? Non sono
0: aspetta,
2: più le inventasse.
0: Analizziamola. Tendenze. Una volta era roba da bambini piccoli, sì. No? Spesso anche i mini gladiatori che tutte le mattine giocano con noi ci dicono 6 anni e mezzo, 9 anni e mezzo. Sì. Sono quelle mini festicciole con la torta improvvisata per celebrare proprio i 6 mesi dal nostro compleanno principale. Infatti il concetto è semplice. Il mezzo compleanno cade esattamente 6 mesi dopo la propria data di nascita.
2: Ma sai che mi fa venire in mente? Come quando c'hai quei bambini neonati, no? Che qualcuno ti fa quanto c'ha il bambino? 18 mesi.
0: Sì, tipo come le forme di parmigiano,
2: mesi.
0: No?
2: Adesso me l'hanno chiesto anche a me l'altra settimana.
0: E tu che hai risposto?
2: Quanti anni c'hai? Ho detto c'ho 648,443 mesi.
0: 54 anni. Facciamo prima a dire così.
2: È il mezzo, capito?
0: Che la è domanda è inevitabile, quindi gladiatori, perché improvvisamente tutti stanno iniziando a festeggiare
2: perché?
0: Il mezzo compleanno?
2: Allora,
0: perché?
2: Il concetto è semplice. Negli ultimi anni la vita adulta è diventata più frammentata, veloce e spesso monotono, lavoro, routine, notifiche, bollette, tutto questo. E in questo scenario ogni occasione, anche piccola, diventa un'opportunità per spezzare il ritmo, no?
0: Il mezzo compleanno funziona perfettamente perché è leggero, ironico e senza grandi aspettative. Ecco, non è il peso emotivo del compleanno vero in cui ci sentiamo obbligati per forza ad organizzare qualcosa di grande, di memorabile, ma crea comunque un momento da condividere.
2: Esatto, ed è proprio qui che entra in gioco la psicologia. Celebrare micro eventi aiuta molte persone a percepire il tempo in modo più positivo. È come dire, che ne so, ok, l'anno sta andando avanti ma c'è ancora qualcosa da festeggiare.
0: Ovviamente TikTok e Instagram hanno fatto il resto, infatti i mezzi compleanni sono perfetti per diventare contenuti virali. Si trovano in giro delle torte a metà con la scritta Happy Birthday tagliata giusto nel mezzo.
2: E siccome io sono uno che sta sempre all'avanguardia, lo sai, mi piacciono queste cose moderne, ti ho fatto già il regalo per il tuo compleanno.
0: Per il mio mezzo compleanno.
2: Sì,
0: cos'è?
2: Sì.
0: Posso...
2: Un calzino.
0: Il l'altro secondo
2: regalo Star Trek.
0: Esatto, quando il 5 marzo così ho completato.
3: Sveglia!
4: La sveglia dei gladiatori.
3: Il ritmo, il suono.

0: mattina stiamo parlando del mezzo compleanno perché la tendenza del momento è celebrare, ecco, il nostro compleanno a distanza di 6 mesi.
1: Ho anche la canzone giusta per quando festeggerai tu, eh.
0: Vai, qual è?
1: Tanti auguri
0: a te.
1: Tanti auguri a te.
0: A metà anche la canzoncina. Tanti auguri. Si regola di conseguenza.
2: Cioè, Paulino, pensare che per me il giorno del mio compleanno è stato sempre un problema. E se posso, come ho fatto già altre volte, l'ho proprio evitato, evito proprio di dirlo.
1: Perché
2: non mi piace tenere l'accento obbligata che è il mio compleanno, cioè nel senso che mi spiego meglio, scusa.
0: Vai.
2: Non voglio che le persone vengano a festeggiare il mio compleanno solamente perché devono farlo. Preferisco vederle in altre situazioni, quando il cuore ci dice che dobbiamo stare insieme.
0: Ma certo, per carità, però se uno non vuole venire al tuo compleanno, non ci viene.
1: Cioè, l'invito al tuo compleanno mica è F24, che ti paga per forza. Cioè, se mi vado a venire vengo, se mi fa piacere di passare la serata con te vengo, se no mi invento una galla. Un vengo.
0: Infatti.
1: Sto male, guarda, lui è
0: tranquillo.
3: Geppo, scusa, ma una precisazione. Ma Rino, che ha precisato che il 5 marzo è il suo compleanno, secondo te che cosa voleva dire? Voleva ricordarlo a tutti?
2: No.
3: Ma dai, Rino, non si fanno queste cose.
2: No.
3: Un saluto, Giorgio.
0: Giorgio, a parte che ci vuole un bel po' di tempo al mio prossimo compleanno, stavo calcolando quando posso festeggiare il mezzo compleanno, il 5 ottobre.
1: Esatto, fuori onda mi ha detto comincia a mettere i soldi da parte che mi ti fa un bel regalo.
0: Quest'anno va così.
4: Ci manca pure festeggiare ogni 6 mesi, ma per carità, io devo fare 49 anni a giugno, quelli sono e quelli rimangono per tutto l'anno.
0: Vabbè, poi diventeranno 49 anni e mezzo.
1: Quanti anni c'è? 49 e mezzo dovrei dire.
0: A dicembre dovrai festeggiare anche il mezzo, perché questa è la nuova moda. Restate con noi, gladiatori, le 7:20, piccolissima pausa. E poi torniamo con Emiliano Bonini.
5: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 €.
6: Todis, buongiorno convenienza.
9: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
9: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
11: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
12: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
14: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
13: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
14: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
13: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
14: Gruppo AutoEquip.it.
15: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5 per 1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
16: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
17: Dimensione Suono Roma. Meteo.
18: Giornata di martedì 19 maggio sul Lazio, con tempo per lo più soleggiato, fatta eccezione per locali disturbi nelle zone interne montuose e sull'area meridionale nelle ore centrali del giorno. Si tratta di annuvolamenti che favoriranno localizzati piovaschi ma dureranno poco. Le temperature massime in diverse località, ad esempio su Roma, saranno prossime ai 22-23 gradi, ma da mercoledì, con una bella rimonta dell'anticiclone a protezione del territorio, non solo il tempo si stabilizzerà ma avremo anche un rialzo considerevole delle temperature massime. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Marco Mengoni, le 7.31, tutti i miei ricordi, questa è Dimensione Suono Roma, siamo pronti a collegarci subito con Emiliano Bonini.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, facce ride!
2: Eccoci, regà!
0: Eccolo!
2: Oh, oggi, col vostro permesso, vorrei fare Vox Populi Story.
0: Ah, bello! Cos'è, una nuova rubrica?
2: Sì, sì, ci provo.
0: Spiega, racconta.
2: Le voglio raccontare la vera storia di Adamo ed Eva.
0: Ah, siamo partiti bello. Proprio sì, dai sì.
2: Leggermente indietro, Leonardo. Allora, all'inizio il Signore creò Adamo, ma dopo qualche canzone di poco successo si rese conto che era meglio che lasciava perdere, insomma. Lo ricordate Adamo?
3: Come no, Adamo, non... Mi piaceva prima.
2: Allora, Rino, se tu vuoi, Rino, io me ne vado.
0: No, io ho preso già le chiavi della macchina.
2: Ecco. Se ne va lui.
0: No, e no, allora... ma non è che me ne vado da qui, vengo da te, vengo a prenderti.
2: E allora...
0: Quindi fai il bravo. Allora, il primo strike è andato.
2: Guarda, intanto metto un piede fuori. E allora il Signore gli tolse una costola così, senza anestesia. Pensa che bello. E da lì creò la prima fidanzata della storia, Eva. Pensate, Eva era una donna bellissima, bionda, con gli occhi chiari. Pensate, amava andare in giro con una Jaguar type.
3: Cioè, ho capito già che,
2: ed aveva già un amante.
3: Ma come faceva? Scusa.
2: Ma come si chiamava l'amante? Lei, infatti, era una bravissima cantante. E per questo si faceva chiamare Canto.
0: Canto. Secondo strike, al terzo vengo.
3: E Rino prende, come si dice la notizia, prende il nome e se ne va.
0: Bravo.
3: Vai.
2: Allora, un giorno Dio prese Adamo ed Eva da parte, gli fece un bel discorso. Dice: miei cari ragazzi, questo è l'Eden. Un ristorante molto accogliente, e Adamo lo fermò subito e disse: mio signore, cos'è un ristorante? Ah, è vero, ancora non l'ho inventato. Vabbè, ragazzi, questo è il paradiso terrestre. E subito Eva ad alta voce disse: ma ti pare razza del pincio?
3: Sì, vabbè.
2: Ma che è il pincio? Vabbè, insomma, un po' di casino. Poco meglio, disse Dio, e continuò: qui su potete mangiare quello che volete, rigatoni con la pagliata, coradella con i carciofi. Mazza quanto magnate, ragazzi.
3: Infatti, miei. Sì, tutta roba leggera.
2: Mazza, sì. Ma dico, almeno una mela. Ma la volete lasciare? Io sto a digiuno da 3 giorni, ve mangiate tutto voi. Oh, e loro niente. Se mangiarono pure quella, incredibile. E a quel punto il Signore, arrabbiatissimo, disse: ora è troppo! Vi condanno ad una pena tremenda.
3: Enda, perché c'era lei con la voce.
2: Enda. E creo, pensate, la sveglia dei gladiatori.
0: No,
2: ti prego.
1: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80. Altro giro, altra corsa. Ci fermiamo questa volta però nel 1989. Quell'anno Dustin Hoffman vince l'Oscar come miglior attore per la sua magistrale interpretazione in Rain Man.
1: Madonna che film. E dal Tennessee, Stati Uniti,
2: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Tina Turner, ricordo sbloccato 1989, the best. Non c'è bisogno di aggiungere altro stamattina con questo brano incredibile.
1: Adesso però mettiamo da parte la nostra amica Tina Turner, perché è arrivato il momento dei bambini. Si aprono le porte di Mini Gladiatori in sfida.
0: Esatto, quindi cosa bisogna fare? Bisogna mandare un messaggio al 393 0119 119 con la parola chiave Mini Gladiatori.
1: Esatto.
0: Selezioniamo due di voi e venite qua in diretta con noi a giocare. Vi ricordiamo che poi, a prescindere da come andrà la sfida, riceverete tutti e due il nostro regalo.
1: Non è una sfida, non è, è solamente un gioco per due bambini che vengono qui in onda con noi. Invia ora il tuo messaggio al 393 0119 119 119 con la parola Mini Gladiatori, ti chiamiamo noi e vieni a giocare qui in diretta con noi. In questa fantastica giornata di sole puoi portarti a casa la nostra esclusiva t-shirt dei Mini Gladiatori.
0: La regola d'ingaggio è unica e semplice: mandare ora un messaggio scritto o vocale con Mini Gladiatori al 393 0119 119.
1: Forza!
2: E sia con te.
3: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto me rode quando?
4: Ciao donna Chicca.
3: Ciao Chicca.
4: Quanto me rode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
3: Ho capito.
4: Bacioni.
3: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero,
5: Drive time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suono Roma.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
9: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
10: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutti.

0: novità che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.

0: Destiny's Child, Survivor, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: E siamo pronti, come promesso, questa volta si gioca con i piccoletti, andiamo!
2: Mini Gladiatori, in sfida!
1: Oggi abbiamo una bella sfida tutta al femminile, presentiamo le due principesse di oggi, loro sono Sofia e Rosanna.
0: Una
1: ciao ragazze!
0: Una sfida rosa, eccole!
1: Sì, una bella
0: buongiorno,
1: sfida.
0: Buongiorno.
1: Allora, partiamo dalla più piccola, Sofia, 7 anni, vero Sofia?
3: Sì.
1: Da dove ci ascolti?
3: Roma.
1: Ti ricordi la zona,
3: la
1: Sofia?
3: La storta.
0: Ok,
1: perfetto. Benissimo.
0: Andiamo da Rosanna, che ha invece 10 anni. Rosanna, da dove chiami? In che zona ti trovi?
3: Da Latina.
1: Benissimo.
0: Salutiamoli tutti gli amici di Latina.
1: Certo. Pure tutti gli amici della storta.
0: Sì. Poi a Latina c'è anche Michael Jackson, no?
1: Certo, sono da Latina. Allora, ragazze, stamattina giochiamo con gli scioglilingua, va bene? Allora, noi vi ripeteremo per 2 volte uno scioglilingua, poi voi dovete ripetercelo velocemente, tutto chiaro?
3: Sì.
1: Ok, iniziamo da Sofia. Sofia, giochi con me, sei pronta?
3: Sì.
1: Ascolta, te lo ripeto 2 volte, poi me lo dici tu, eh? Il primo è questo: sono senza sesto senso. Sono senza sesto senso. Vai, Sofia.
3: Sono senso.
1: Aspetta, me lo devi ripetere velocemente però, eh. Sono senza sesto senso. Sono senza sesto senso. Vai.
3: Sono senza sesto.
0: Ecco, ti sei mangiato brava, l'ha detta alla
1: ne
0: fine.
1: Ne mancava una. Brava comunque, Sofia.
0: Andiamo da Rosanna. Ascoltami, questo è quello più facile. 5 paperotti piangono nel piatto. 5 paperotti piangono nel piatto. Vai.
4: 5 paperotti piangono nel piatto.
0: Nel piatto. Brava, ecco, perfetto. Il
1: benissimo.
0: Primo l'abbiamo portato a casa.
1: Sofia, secondo per te questo è un po' più difficile, eh? Dalla doccia una chiocciola sgocciola. Dalla doccia una chiocciola sgocciola. Vai, Sofia.
3: Da una doccia una chiocciola gocciola.
1: Brava Sofia. Brava, sgocciola va benissimo uguale. Brava
0: Rosanna,
1: brava.
0: L'ultimo per te, ascoltami bene. Sullo scoglio scosceso scivola lo sciocco senza scarpe. Questo è difficile. Dai, ci proviamo. Sullo scoglio scosceso scivola lo sciocco senza scarpe. Vai.
4: Sullo scoglio
0: scosceso. Chi scivola?
4: Scivola.
0: Lo sciocco senza scarpe.
1: Aiuta,
0: ok.
1: Boh, no.
0: Allora, sullo scoglio scosceso scivola lo sciocco senza scarpe. Vai.
4: Sullo scoglio
0: scosceso scivola
4: lo sciocco senza scarpe.
0: Bravissima!
1: Brava Rosanna.
0: Complimenti ad entrambe, siete le mini gladiatrici del giorno.
1: Bravissime tutte e due, a breve riceverete la nostra fantastica t-shirt. Bravissime.
0: Prima di salutarvi, zio Geppe e zio Rino vi fanno una domanda, eh?
1: Allora, Sofia, scusa, una piccola curiosità nostra. Sei fidanzata, sposata?
3: No.
1: No, ancora.
0: È single.
1: Chiedo.
0: Si avvicina all'estate, capito? Vuole essere libera.
1: Certo.
0: Rosanna, tu invece?
3: Ma anche no.
0: Questa risposta mi è piaciuta.
1: Ma anche no.
0: Brava Rosanna.
1: Ma certo,
0: brava.
1: Ragazzi, adesso arriva l'estate e dovete pensare a divertirvi.
0: Ma poi loro vanno a scuola,
1: ma
0: studiano.
1: Ma poi per lavoro c'è sempre tempo.
0: Bravissimi.
1: Lo diciamo sempre.
0: Esatto.
1: Bravi ragazzi, adesso dritti a scuola, mi raccomando, comportatevi bene, non fate mai arrabbiare i genitori, ok?
3: Ok.
1: Ciao ragazze.
3: Ciao.
5: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Antonio da Nettuno.
1: Ciao Antonio.
0: Rino, ma tu sullo scoglio ci sei caduto da piccolo, ma che cavolo gli vai a dire a bambini?
2: Il gioco è così, ragazzi.
1: Ma io sono un lupo di mare, sullo scoglio non sono mai caduto.
3: Geppo, ciao Rino.
1: Ciao.
3: Ma una bambina così tanto piccola, perché gli dici tipo io cado dallo scoglio, cioè uno senza scarpe scoglia da uno scoglio? Secondo me quello che cadeva eri te quando eri piccolo. Ciao Leonardo da Formella.
1: Ciao Leonardo, sì, tutti così i messaggi stamattina più o meno, eh.
4: E sullo scoglio scosceso scivola Rino, sbatte la testa e magari un neurone gli si rimette a posto.
2: Ecco qua,
1: abbiamo fatto anche la poesia, visto?
5: Ciao Gippo, ciao Rino.
1: Ciao.
5: Oggi vi racconto una barzelletta, visto che le mini gladiatrici sono state brave.
2: Bravo.
5: Allora, c'è una forchetta che dice una polenta. Ciao, come stai? Dopo un'ora la polenta gli risponde e gli dice: sto tanto bene, tu? Poi la forchetta dice alla polenta: perché mi rispondi così lentamente dopo un'ora?
1: Perché?
5: La polenta dopo un'ora gli risponde: perché sono un po' lenta. Ciao Mirabella da Puglia.
1: Ciao Mirabella.
2: Comunque Mirabella c'ha un futuro.
1: Ma dove le trovi queste barzellette?
2: Forte, forte, sa tutte lei.
1: Dai una mano anche a Geppo che insomma,
2: dammi qualche
1: spunto.
2: Qualche spunto lo prendo anch'io, no?
6: La sveglia dei gladiatori.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
8: Proviamo insieme a fare chiarezza.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
12: Un altro malessere?
11: No, è tornata la candida.
12: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
13: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
1: Ritorniamo in redazione, ora tutte le ultime news dalla capitale.
14: Buongiorno da Andrea Soprani. Due ricercati, entrambi latitanti, un rapinatore e un ladro d'appartamento. Una coppia di latinos intercettata sulla Via del Mare. Entrambi cileni sono finiti in carcere a Roma. È terminata infatti sul litorale romano la fuga di un cittadino cileno di 27 anni destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Tivoli lo scorso aprile per il reato di rapina. L'uomo è stato rintracciato in compagnia di un connazionale, anch'egli ricercato per furto in appartamento. Nessuna illegittimità nell'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale contenente l'assenso all'abbattimento di 26 alberi nell'area boscata dove la S Roma vorrebbe costruire il suo nuovo stadio. L'ha deciso il TAR del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto tra gli altri dal Comitato Popolare Monti di Pietralata. Roma continua a crescere sul fronte turismo anche dopo il Giubileo, più 3,8% di arrivi e più 2,8% di presenze rispetto al 2025. I dati sono stati diramati durante la presentazione della ricerca dell'Istituto Piepoli Turismo, prospettive e opportunità per l'estate 2026. Crescono i guadagni ma anche i disagi, ricezione, viabilità, trasporti, centro affollato e quartieri che sono sempre più a misura di viaggiatori. Teatro, moda e scienza si incontrano a teatro per raccontare il progresso dell'oncologia e il valore della ricerca. L'appuntamento è Un altro passo, spettacolo che andrà in scena il 25 maggio alle 21 allo Spazio Rossellini di Roma, promosso dalla Fondazione Incontradonna. Un altro passo racconta attraverso i toni della commedia il valore del progresso scientifico e umano. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. Wake up.
1: Gladiatori, buongiorno, le 8 e un minuto.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon martedì 19 maggio 2026 a tutti. Geppino De Niro con voi fino alle 10. Benvenuti nel ritmo della capitale.
1: Allora, e se ti dico Antonio Giuliani? E se ti dico un salto negli anni 80? E se ci aggiungo anche I Love Roma?
0: E questo è il menù della terza ora insieme.
1: Esatto, e inizia proprio adesso la terza ora in questo fantastico martedì di sole della sveglia dei gladiatori. Anche in quest'ora tanta carne al fuoco insieme ai vostri messaggi al 393 0 119 119.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
2: Sono Dario da Roma.
0: Ciao Dario. Ciao Dario.
2: Volevo dire una freddura.
0: Vai.
2: Ma sapete come si fa ad uccidere un orologiaio?
0: No, come si fa?
2: Col pendolo. No. Ciao.
1: Guarda, tu non ci chiederai, io le
0: Dario,
1: freddure le adoro. Io le
0: Dario,
1: freddure le adoro.
0: Allora.
1: Lascia, ma era carina, invece lascio perdere.
0: Ai bambini la perdoniamo, ok?
1: No.
0: A te e a Emiliano Bonini, che di solito cioè, le fa sempre.
1: E fa lui
0: così.
1: Questo è quello di Emiliano Bonini.
0: Non le perdono io, ok? Quindi fate i bravi. Vabbè, comunque abbiamo capito che lì fuori c'è un bel po' di concorrenza.
1: Non è che non è concorrenza, ricordati che il romano è un barzellettiere comico nato, perché il romano ce l'ha nel DNA, la battuta, la presa in giro, lo sfottò, tutti, grandi, piccini. Tu ricordati che le più belle barzellette della mia carriera me le hanno raccontate i vecchietti del mio quartiere.
0: Tante di quelle che ti hanno raccontato non le puoi riportare in onda.
1: I vecchietti, lo sai, sono un po' coloriti. È come quando, allora ti racconto questo piccolo, ce l'abbiamo qualche secondo?
0: Vai.
1: Allora, quando faccio qualche

0: Chepo, ¿sí? Maguelezo se va a necesitar a justo.
1: La barzelletta di Ceppo.
0: Allora, un avviso a tutta la cerchia delle mie amicizie: non iniziate a invitarmi ai matrimoni che adesso arriva del bel tempo, perché con quei soldi mi devo comprare i ciliegi.
2: Riascolta la barzelletta di Ceppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 2001.

0: Offenbach, Miles Away, questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. I vostri messaggi continuano le freddure.
1: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, Marcello buongiorno. Corriere.
2: Ciao Marcello.
1: Lo sapete come si chiama chi effettua piccoli lavori in legno?
0: Come, no, si, chiama? Come si chiama?
1: Il falegnomo.
0: Questa era bella però,
2: A me queste mi fanno ridere tanto.
0: Questa voto 8, bravo,
2: è giusto.
0: Comunque gladiatori, ritorniamo un attimo a parlare dell'angelo che era stato ridipinto con il volto della Meloni.
2: Sì, sì, l'hanno sistemato finalmente.
0: Ve la ricordate, no?
2: Sì.
0: La chiesa è quella di San Lorenzo in Lucina. Ed
2: sì,
0: era
2: in
0: stato,
2: pieno centro.
0: Ed era stato restaurato quest'angelo con le sembianze di Giorgia Meloni. Chi aveva effettuato il restauro prima aveva negato, poi dopo ha ammesso che insomma si era lasciato ispirare dal premier.
2: Vabbè, però finalmente hanno messo a tacere tutte queste chiacchiere perché è stato di nuovo ridipinto il volto di quest'angelo.
0: Esatto.
2: E adesso non assomiglia più a Giorgia Meloni.
0: E a chi assomiglia?
2: No, credo, a chi assomiglia?
0: No, è perché qualcuno sostiene che somigli a Marina Berlusconi, ragazzi.
2: A Marina Berlusconi?
0: No, guarda,
2: ma un po' vedere un attimo.
0: La pezza peggio del buco. Io davvero
2: vabbè,
0: non lo so.
2: Un pochetto gli assomiglia.
0: Ma togliete il pennello a questo.
2: Vabbè,
0: cioè,
2: vabbè.
0: È una roba indecente.
2: Pensa che hanno dovuto fermare lui,
0: Perché?
2: Perché voleva fare il padre.
0: Ah, direttamente
2: sì,
0: quella
2: sì,
0: di
2: sì.
0: Silvio. La storia quindi non sembra ancora chiusa. Il punto è che il volto attuale dell'angelo ri-restaurato non pare essere quello originale. Ora in tanti si chiedono se ci sarà un altro intervento o se resterà così.
2: Io dico una cosa,
0: a prescindere dalle somiglianze, ragazzi, è davvero brutto.
2: A parte
0: posso
2: quello, ma qualcuno ha mai visto un angelo faccia? Sapete come sono fatti? Quindi
0: no.
2: Fatevi un volto così astratto
0: volto
2: e via, no?
0: Neutro.
2: Un volto neutro.
0: Senza ricordare
2: fateci
0: qualcuno.
2: Fateci la faccia di Rino ce l'ha la faccia d'angelo.
0: Guarda.

0: Prato all'inizio sembrava Giorgia Meloni.
1: Non c'ha pace quest'angelo.
0: Ci hanno rimesso le mani sopra. Qualcuno ha notato una somiglianza con Marina Berlusconi, qualcun altro semplicemente dice
1: vabbè,
0: basta.
1: Ma però vogliono staccate la spina. Andiamo, dai.
0: Ognuno ci vede l'angelo che vuole,
2: Ciao Rino, ciao Geppo.
0: Ciao.
2: Sicuramente il volto dell'angelo sarebbe stato meglio con le sembianze di Rino, sicuramente. Ciao, sono Emanuela da Roma.
0: Ciao Emanuela,
1: allora, grazie. Oggi pomeriggio andiamo in centro.
0: Mi offro come modello.
1: Esatto, ti metti là nudo, nudo.
0: No, serve il volto.
1: No, gli angeli hanno solo il lenzuolino.
0: No, nel caso specifico.
1: Tipo un putto, ti metti là nudo.
0: Un puttino.
1: Io che faccio? Mentre
0: poi nel mio caso è un puttone.
1: Esatto, perché... non si dice. Mentre il pittore ti osserva così, sì, comincia a dipingere, io apro le porte della chiesa e faccio entrare tutti i turisti. Così ti vedono tutti nudo.
0: Che spettacolo, guarda, la scena è raccapricciante.
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ciao Rino, ciao Ceppo.
0: Ciao.
3: Senti Rino, ma che pesa di più? Mezzo pollo vivo o mezzo pollo morto?
0: Non mi freghi, questo è come pesa di più un chilo di fieno o un chilo di acciaio, tipo.
1: È sempre chilo, eh.
0: È sempre chilo, eh.
1: Qua c'è invece un altro trabocchetto, no?
0: Qual è? Non lo riesco. Cioè, pesano uguale, no?
1: Mezzo pollo vivo esiste secondo te?
0: È vero.
1: Eppure te mi caschi tu ste cose.
0: Se
1: dai.
0: È mezzo pollo vuol dire che il poverino è
1: può
0: morto.
1: Essere vivo, no?
0: Vabbè, ma lasciamo stare gli animali, ma non è che ce la dobbiamo prendere con il pollo stamattina.
1: Ma infatti hanno portateci i giacotti.
0: Con le patate, quelle al forno. Okay.
1: Che adesso scateneremo gli animalisti.
0: No,
1: che diranno, però Gepporino, Gepporino, Gepporino.
0: Non facciamo polemiche, dai.
1: No.
0: Ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi perché a breve ritorna Antonio Giuliani.
1: Dai, andiamo un attimo al bar che ti offro un po' di tofu.
0: Sogni di lavorare nel mondo del Made in Italy o nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di concreto? La risposta è ITS Agro, l'eccellenza formativa tra Roma e Viterbo.
1: Immagina un percorso di 2 anni gratis, dove la teoria diventa subito pratica con project work e stage nelle migliori imprese agroalimentari. È la scuola di alta specializzazione che ti connette subito con il mondo del lavoro.
0: Vuoi cambiare marcia? Scopri il corso più adatto a te e preiscriviti subito su itsagro.it.
4: Go! Your Energy Music. Poco su Dimensione Suono Roma.
5: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
6: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa a seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
12: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio, vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a 2 passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
13: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
14: Lo voglio.
13: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
15: Lo prometto.
13: Vi dichiaro uniti per sempre.
16: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
17: Todis, buongiorno convenienza.
18: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
19: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
20: MR Arredamenti, è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
21: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
22: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
21: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
22: Anche a noleggio, tutto incluso.
21: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
22: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
21: ValentinoAutomobili.it.
4: Dimensione suono Roma. Meteo.
23: Una giornata di martedì 19 maggio sul Lazio con tempo per lo più soleggiato, fatta eccezione per locali disturbi nelle zone interne montuose e sull'area meridionale nelle ore centrali del giorno. Si tratta di annuvolamenti che favoriranno localizzati piovaschi ma dureranno poco. Le temperature massime in diverse località, ad esempio su Roma, saranno prossime ai 22-23 gradi, ma da mercoledì, con una bella rimonta dell'anticiclone a protezione del territorio, non solo il tempo si stabilizzerà ma avremo anche un rialzo considerevole delle temperature massime. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
24: Su Dimensione Suono Roma,
4: la sveglia dei gladiatori.

0: Mon Amour, questa è Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: E niente, tra poco giochiamo con I Love Roma e quindi qualcuno di voi può portare a casa il nostro zaino al 393 0119 119.
1: State pronti, perché come ogni giorno lo zaino è veramente un regalo per voi, quindi state pronti al 393 0119 119.

0: Ritmic History 80.
1: Siamo pronti a ritornare di nuovo indietro nel tempo. Ci fermiamo nel 1983. Quell'anno veniva presentata la Fiat Uno a Cape Canaveral.
2: Ma anche la Peugeot 205, di cui sono stato proprietario. In quegli anni Sting e i Police con Every Breath You Take.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 83.

0: Every Breath You Take, ricordo sbloccato dal 1983. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: In questo martedì mattina splende il sole sulla città più bella del mondo e noi ci stiamo preparando perché tra pochissimo vi regaliamo il nostro zaino.
1: Esatto, arriva I Love Roma, quindi un zaino in palio, un zaino esclusivo marchiato Dimensione Suona Roma. Anche stamattina tenete a mente il nostro numero 393 0 119 119.
0: Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi.
1: Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza.
0: Scopri di più su peterpanodv.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
8: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop.

0: Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
1: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del Mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
3: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
4: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
3: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: MDClima.it, climatizzatore Daikin 9000 BTU. Wi-Fi incluso a soli 899 euro, con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
7: Su Dimensione Suono Roma.
8: La sveglia dei gladiatori.

0: pronti per portarvi a casa il nostro fantastico zaino? Dai, che anche oggi è semplicissimo. Pronti a rispondere alla domanda che sta per farvi Rino ed inviare la vostra risposta esatta al 393 0119 119.
1: Questa mattina parliamo di biciclette, parliamo di Giro d'Italia, perché domenica,
0: siamo un popolo di ciclisti noi,
1: domenica 31 maggio a Roma, quindi non questa domenica, quell'altra, si concluderà l'edizione numero 109 del Giro d'Italia.
0: Quella capitale ospiterà per l'ottava volta nella sua storia l'arrivo di questa corsa rosa.
1: E quindi, insomma, è sempre un evento attesissimo, tutti al Circo Massimo, e l'ultima tappa è quella più importante, è quella che poi anche prevederà la festa finale. Lo sapete, il Giro d'Italia è un grande carrozzone che unisce da nord a sud tutti gli amanti del ciclismo e non

0: solo.
1: Allora, la corsa del Giro d'Italia è una corsa storica, sono tantissimi anni che esiste. Noi vogliamo sapere al 393 0119 119, che quale edizione del Giro d'Italia è questa di quest'anno, eh? Avete come al solito le tre opzioni:
0: 107, 108, 109.
1: Qual
0: è ora
1: l'edizione?
0: La risposta esatta: 393 0119 119, l'edizione del Giro d'Italia numero 107, 108, 108. 109.
1: Forza.
0: Quale si concluderà domenica 31 maggio a Roma al Circo Massimo?
2: I love Roma.
3: I love Roma.
4: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: I love Roma.
1: E anche oggi siamo riusciti ad assegnare il nostro zaino esclusivo di Dimensione Suono Roma. In collegamento con noi c'è il nostro Stefano. Ciao Stefano.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Benvenuto, sei in diretta. Allora conosciamoci, da dove chiami Stefano?
2: Allora, chiamo da Roma, zona, diciamo, Torre Vecchia.
1: Uh-huh. Ah, vicino da te.
3: Sì, infatti, siamo vicini di casa.
2: Faccio l'agente di commercio, ho appena lasciato i miei bimbi a scuola, Leila e Flavio, che saluto, gli amori. Saluto anche mia moglie Federica e basta.
3: Ah, poi si è portato avanti con i saluti. Hai visto?
1: Sì, è uno molto sintetico, Stefano.
3: Allora, Stefano, io ti rifaccio la domanda. Perché prima abbiamo parlato del Giro d'Italia che ritornerà a Roma per la quarta volta di fila, per l'ultima tappa. Domenica 31 maggio, appuntamento al Circo Massimo.
1: La domanda però era sul numero di giri che ci sono stati qui in totale.
3: L'edizione.
1: Sì. Quindi l'edizione di quest'anno a quale numero equivale?
3: 107, 108, 109. Qual è la risposta esatta?
2: 109.
3: Olè, bravissimo.
1: Bravo Stefano.
3: Non ci ha pensato su due volte. Ma sei fan delle bici, ti piace?
2: Allora, mi piace, però ieri mi è capitato un articolo su internet, diciamo, che parlava proprio di questo, l'ho letto e quindi sapevo che era 109.
3: Neanche a farla apposta.
1: Vabbè, ma no, voi, ecco, considerate sempre che noi siamo contenti quando voi vincete, quindi diamo sempre l'opportunità a qualcuno di portare a casa un nostro bellissimo premio
3: che ti arriverà a casa nei prossimi giorni. Quindi Stefano, noi ti abbracciamo forte, buon lavoro, alla prossima.
2: Ciao Stefano, buon lavoro anche a voi, buona giornata.
0: I love Roma.

0: Hype, Don't Wake Me Up nel ritmo della capitale. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno, prepariamoci perché nella prossima ora ritroveremo Antonio Giuliani, giocheremo con voi all'arena, no? E soprattutto, ah no, c'è la biga,
1: prossima ora
0: oggi.
1: C'è la biga, scusami, il gioco dove si partecipa in due e si vince in due,
0: e
1: quindi...
0: soprattutto vi presentiamo anche gli ascoltatori che hanno vinto Sfida il Conduttore, che sono già pronti qui per entrare nei nostri studi.
1: A tra poco.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
7: Deposito Super Smart Premium.
6: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
9: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
11: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
12: Sono partiti i lavori per la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Palomba. L'impianto sarà progettato per consentire a Roma di chiudere in modo stabile, efficiente e sostenibile il ciclo dei rifiuti, senza dipendere più da discariche o impianti situati altrove. Dal 1 luglio anche i veicoli 100% elettrici e a idrogeno dovranno essere dotati di un permesso per accedere alla ZTL di Roma Capitale. La decisione fa seguito al nuovo regolamento approvato dal Campidoglio per ridurre il traffico in centro storico e gestire la significativa crescita degli autoveicoli elettrici già autorizzati all'accesso in ZTL. Roma Capitale amplia l'offerta formativa dedicata alle donne in condizioni di disagio sociale nell'ambito del progetto Empowerment delle donne. C'è ancora tempo per partecipare al bando. Tutte le info su comune.roma.it.
0: Ritorniamo in redazione, ora tutte le ultime news dalla capitale.
13: Ancora buongiorno da Andrea Soprani. Usura, riciclaggio e finanziamenti illegali. La Guardia di Finanza confisca beni per oltre 3 milioni di euro a un'organizzazione criminale attiva nel Lazio. Quest'ultima effettuava prestiti a tassi usurari tra il 42% e il 1400% e utilizzava metodi estorsivi nei confronti di commercialisti, avvocati, baristi, operai e piccoli imprenditori aventi sede in tutte le province del Lazio. Denunciati 15 soggetti, 10 dei quali tratti in arresto. La Dispoli, massaggi e trattamenti estetici fai da te. La polizia chiude un centro estetico cinese abusivo grazie ad un attestato di estetista clonato ed un ormai nutrito gruppo di clienti fidelizzate. Era tra i centri estetisti più gettonati della cittadina sul litorale tirrenico. Dietro quella facciata però si celava un vero e proprio beauty lab illegale gestito da una donna di origini cinesi autodidatta nel settore. Sport al via l'edizione numero 28 di Mundialido, il torneo di calcio per l'integrazione organizzato da ASI e Club Italia. La manifestazione si svolgerà da sabato 23 allo stadio Fiorentini della Rustica. Sentiamo l'organizzatore Eugenio Marchina.
14: Credo che sia forse uno dei rari casi di calcio rimasto quello che io chiamo calcio antico, quando ha importanza la maglia, l'appartenenza, ci sono significati che vanno sicuramente oltre
15: la partita, oltre l'avvenimento agonistico, ci sono ragazzi che stanno o perché sono all'estero, perché comunque sono in un paese che non è prettamente loro, quindi apprezzano questa possibilità di mettere in risalto il loro paese.
13: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Gladiatori, buongiorno. Buon martedì 19 maggio 2026 a tutti. Geppellino De Niro con voi fino alle 10 inizia l'ultima ora insieme. Dai che
1: e
0: ci siamo.
1: E in quest'ora, oltre al nostro Romandò Antonio Giuliani, è un altro momento gioco perché torna la biga dei gladiatori. Vi presenteremo a breve i nostri ospiti che già sono qui in studio con noi e ci sono venuti a trovare. Hanno fatto un bel viaggetto oggi,
0: Riccardo e Marco da Aprilia che sono qui nei nostri studi. Poi dopo facciamo tutti insieme una bella colazione e poi ve li presentiamo. Nel frattempo vi ricordiamo anche il numero, la coordinata principale per poter interagire con noi. Questo numero più tardi vi servirà anche per giocare con la biga.
1: 393 0119 119, tenetelo a mente e state soprattutto pronti perché fra pochino giochiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Una coppietta è al ristorante, si stanno conoscendo, sono i primi scambi così di informativi, no? A un certo punto lei, con gli occhi molto ammalianti, fa: di che ti occupi nella vita? Lui fa: guarda, io mi occupo di animali. Wow, che dolce. Che fai nello specifico? Fa scermacellaio.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 99.

0: Le 9.07, siamo in diretta, Gladiatori, buongiorno. Dimensione Suono Roma apre le porte perché grazie al gioco del venerdì, sfida il conduttore, vi presentiamo i due concorrenti che oggi hanno avuto la possibilità di venire qui in studio da noi. Si chiamano Riccardo e Marco.
1: Allora, ce l'ho
0: e
1: qui accanto,
0: da Aprilia.
1: Ciao Riccardo, ciao Marco, la presentate, vai.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Riccardo.
0: Riccardo, colui che ha vinto.
3: Sì. Buongiorno a tutti, sono Marco, io.
1: Marco è il più uno, è un amico che si è portato Riccardo. Allora, loro sono tutte e due di Aprilia, un posto che noi conosciamo benissimo.
0: Soprattutto tu.
1: Perché io ci passo molto molto spesso.
0: Dillo,
1: allora,
0: dillo.
1: Raccontateci cosa fate di bello nella vita. Partiamo da Riccardo, dai.
2: Allora, niente, io faccio l'operaio chimico in una fabbrica ad Aprilia e sono papà di due bimbi. In più gioco a calcio a 5 e ogni tanto a padel, quindi ecco, dai.
0: Hai capito, ma calcio a 5
1: sport e lavoro,
0: che ruolo, che calcetto, ruolo? Che ruolo?
2: Ma diciamo centrale o laterale, dai.
0: Ah, ok, quindi il famoso calcetto.
1: Quindi
0: no?
1: Vedi, fa la spola tra la famiglia, perché due bimbi comunque sono impegnativi, e lo sport e soprattutto il lavoro, perché poi fanno un lavoro molto impegnativo, che è un lavoro che serve attenzione.
0: A casa non c'è mai, ecco spiegato, insomma.
2: E le litigate con la compagna.
0: Questo, lo sapevo già. Certo. Lavoro, sport.
1: Invece Marco?
3: Io uguale, faccio l'operaio in un'azienda chimica farmaceutica e uguale, sono papà di due bimbi. Aurora e Gabriele, che saluto.
1: Sport tu?
3: Sport, diciamo palestra.
0: Lo guarda tanto. Bravo, lui sul divano, sì. È come me.
1: Vabbè, il trucco comunque è fare un po' di movimento. Poi come lo certo. Fai, lo fai. C'è chi va in palestra, c'è chi ama il calcio. Ecco, lui addirittura.
0: Ma tu quando guardi
1: calcio e padel.
0: Tu quando guardi la partita sul divano, comunque fai movimento.
1: Su,
0: prendi la birra, la devi portare
1: io ogni tanto
0: alla bocca,
1: quando fanno le sostituzioni.
0: Le noccioline.
1: Quando fanno le sostituzioni, mi alzo proprio dal divano perché penso di entrare. Invece poi
0: invece no. Ragazzi, una domanda, visto che qua abbiamo un VIP. Com'è conoscere Geppo dal vivo? Potete dircelo, dai.
2: Fantastico, ragazzi, un'esperienza unica da provare assolutamente.
0: Sì,
1: quanto è che sei stupido quando dice VIP? Io sono una persona normalissima, vero Riccardo?
2: Assolutamente.
0: Marco, invece, quali sono le tue emozioni quando sei entrato in studio e hai visto finalmente Geppo?
3: Simpatico, bravo, simpaticissimo.
1: Bravo guaglione.
0: È simpatico, di solito.
1: Io dice sempre un bravo guaglione.
0: Di solito si dice simpatico per non dire.
1: No, beh, loro giustamente sono due uomini. Quando mi vedono le donne, la prima cosa che dicono è bellissimo.
0: No, è simpatico. Pure simpatico. Loro dicono che sei simpatico. Fatti una domanda.

0: L'ultimo singolo dei The Colors, Rolling Stone, singolo che ci accompagnerà, sono sicuro, in tutta l'estate 2026. I vostri messaggi, ascoltiamoli.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Daniele.
2: Ciao Daniele.
1: Io nella vita faccio il vigile del fuoco cinofilo, quindi lavoro
0: che
1: con i cani. E sono fidanzato con la mia compagna che saluto.
0: Sì,
1: il nome, niente, vi seguo tantissimo, siete unici, fantastici.
0: Grazie.
1: Continuate sempre così.
2: Grazie Daniele.
0: Ciao Daniele, che bel messaggio. Vedi, ha sentito ha sentito il bisogno di condividere con noi queste informazioni. Ecco, si è presentato.
2: Non ci hai detto il nome della tua compagna, no, ma la salutiamo comunque. Va bene.
0: E ti ricordo, Daniele, che il mio sogno era quello di diventare vigile del fuoco.
2: Davvero?
0: Quindi tu hai realizzato il mio piccolo sogno.
2: Che però sei infranto, mi sembra, quando hai fatto la prova, mi ricordo.
0: No, non mi hanno mai nemmeno chiamato.
2: Ti hanno fatto buttare dalla torretta e il telone si è strappato.
0: Com'è andata, Daniele? Te lo spiego, visto che potevamo essere colleghi, ok?
2: Ecco.
0: A prescindere dal peso, non sono cose che ti riguardano, ognuno guardasse la sua pancia.
2: Certo.
0: Che cosa è successo? È successo che io ho inviato la domanda come vigile del fuoco volontario.
2: Volontario.
0: Lo puoi fare.
2: Certo.
0: Però non ho mai ricevuto poi la chiamata e quindi di conseguenza.
2: Te credo, però ti sei presentato lì al collegio che accendino in tasca. Pure te, ma non si fanno queste cose, dai, no?
0: Vabbè, ma io vado là proprio perché so gestirlo, no? L'accendino, altrimenti sarei a casa. Va bene, le 9:17, piccolo break e poi torniamo con Antonio Giuliani. Restate qui.
3: Go! Your Energy Music.
4: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: You're breaking me. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
5: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
6: Anche a noleggio, tutto incluso.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
6: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
8: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Hai 5 secondi?
12: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
12: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
12: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Romana Auto.
13: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
16: Maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
17: MR Arredamenti, è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
18: Da
10: Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma alle 9.27 come promesso. Ora c'è lui, Antonio Giuliani.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, ragazzi, buongiorno. Sento che siete molti oggi lì, no?
2: Oggi ci siamo
0: in ottima compagnia.
2: Sono Riccardo, Marco e Riccardo.
0: E Riccardo, esatto.
3: Ciao Riccardo, ciao Marco.
4: Ciao. Grande Anto, buongiorno.
3: Grazie, buongiorno a voi ragazzi. Non so se ve l'hanno detto, ma il gioco non è finito. Gliel'avete detto? Cioè,
0: no,
3: loro
0: no,
3: che
0: no.
3: Cosa hanno vinto?
2: Una sorpresa.
0: Hanno vinto la possibilità di venire qui nei nostri studi e anche poi la bag con tutti i nostri
3: la bag. Allora, c'è...
4: Non so se è un premio questo, siamo noi qua, perché...
3: Beh, non è carino da parte tua dire questa cosa. Tu sai che adesso sta venendo là un fabbro dove... praticamente la porta sarà praticamente saldata e voi non uscirete più.
0: Bravo.
3: E comunque sia. C'è ancora un paio di domande, non so se l'avete detta questa cosa.
0: No, aspettavamo
3: quindi,
0: te Antonio.
3: Ok, grazie. Quindi per uscire da lì, ecco questa.
0: Perché ora per voi inizia un misto tra l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello.
2: È su.
3: bravissimi. Quindi dovete rispondere a queste due mie domande, diciamo. Allora, ce l'abbiamo un timer? Non ce l'abbiamo. Geppo, puoi farlo tu. Puoi farlo tu. 3, 2, 1, va. Siete pronti? Vai. No, vabbè.
0: No, uguale.
3: C'è una cosa.
2: Siamo arrivati a 50.
3: Vado con la domanda. Allora, vado. Perché. Questa è, vabbè, può rispondere sia Riccardo che Marco. Perché la città di Aprilia si chiama Aprilia?
4: Ovviamente per la moto, no? Si sa.
3: Per la moto, certo. non ha sbagliato. Infatti il paese successivo si chiama Suzuki. Ma che sta a dire, Ricca? Niente, è sbagliato. Allora, ve lo dico io. Si chiama Aprilia perché fu fondata nel mese di aprile.
2: Ah. Lo sapevi?
3: Non lo sapevo, io ho letto adesso. Del 1938, sì. Va bene? Meno male che era marzo.
0: Aspetta, sì. Risposto, vai.
4: Nel 38 non c'ero. Quindi non lo sapevo.
3: Non c'eri nel 38?
2: No. È arrivato nel 39. Lui.
0: Un anno dopo.
3: Ah, un anno dopo sei nato.
0: Sì,
3: e quindi giochi ancora a calcetto? Bugiardo che ti ha cassato il ruolo, ha detto su Asiris, non c'è il ruolo a calcetto, solo il portiere ce l'ha. Hai capito, bugiardo? Riccardo.
2: Prossima domanda.
3: No, volevo dire che aprile, praticamente, ecco perché si chiama Aprilia, va bene? Meno male, e gli apriliani si chiamano gli abitanti apriliani, meno male che non era marzo, se no si chiamava Marsilia.
0: E gli abitanti
3: erano dei marziali, quindi c'avevano la pelle verde. La seconda domanda è: ecco. Dai, rispondete.
0: No, e non l'hai fatta la domanda.
3: No, hanno detto che non stanno bene là dentro, è inutile fargliela, cioè, scusami. Loro, che piacere, c'è pure Antonio Giuliani. Vabbè, Simo, basta. Sai che mi ha ricordato? Ti ricordi quel gioco che c'era il buzz? Quello da tavolo?
2: Certo.
3: Mamma, basta Simo!
0: Entra proprio nelle orecchie.
3: Mamma mia, una cosa incredibile.
0: Assurdo.
3: Poi mi ricordo anche un. Vabbè, ragazzi, è stato un piacere stare qui con voi. Riccardo, Marco.
4: Grazie Antonio.
3: Grazie a voi, vi vengo a trovare presto.
0: È la moto questa.
3: Sì, ho scalato.
0: L'ho capita solo io.
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Gladiatori, tra poco giochiamo con la biga, quindi segnate il numero
2: 393 0119 119.
1: Ma prima un altro viaggio indietro nel tempo. 1985, l'anno della grande nevicata qui a Roma,
2: l'anno dei Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.
3: Ritmi History 80,
0: solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Everybody wants to rule the world.
1: Ma il adesso, caro Rino,
0: buongiorno.
1: È arrivato il momento di aprire la finestra per, per il secondo gioco di quest'oggi, la biga dei gladiatori. Quindi cominciate a segnarvi il nostro numero, è il 393 0119 119. Ricordo a tutti che la biga è il gioco dove si partecipa in due, ma non è una sfida.
0: No,
1: è
0: esatto.
1: Un gioco di velocità, abilità, ma soprattutto di collaborazione.
0: O tutto o niente, o perdono in due o vincono in due. In palio c'è la nostra t-shirt, quella con su scritto ridi e gratis.
1: E sono due pure quelle, una a testa.
0: Per prenotarvi semplicissimo, il numero è questo:
1: 393 0119 119. Vi chiamiamo noi, venite qui in diretta con noi e provate a completare il giro del circo massimo a bordo della biga come due aurichi.
0: La parola chiave è questa: biga. Va bene il messaggio scritto, va bene anche quello vocale. Le 9.38, piccolissima pausa e poi dopo torniamo con i due fortunati concorrenti di questa mattina.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion.

0: sicurezza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Dem Supermercati. Arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
5: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
6: Anche a noleggio tutto incluso.
5: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
6: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesina. Siello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Nuova Wonder Collection di Clarence. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
8: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
8: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
9: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
8: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
11: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
12: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
13: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
15: Su Dimensione Suono Roma,
16: la sveglia dei gladiatori.

0: 1993, con questa splendida giornata di sole, ci sta la grande Ace of Base, The Sign. Gladiatori
1: pronti a salire sulla biga, ragazzi, arriva la biga dei gladiatori
0: e quindi dobbiamo completare questo giro intorno al Circo Massimo. Come promesso, vi presentiamo i due concorrenti di oggi. Andiamo,
2: la biga dei gladiatori.
1: Li abbiamo tutti e due in collegamento, loro sono Marco e Gigi. Ciao ragazzi!
0: Buongiorno!
3: Ciao, buongiorno a tutti!
1: Allora, Marco è una nostra vecchia conoscenza perché già ha provato a giocare in passato ma non è riuscito a portare a casa la vittoria. Ricordaci, Marco, cosa fai di bello?
3: Faccio il l'autotrasportatore, adesso sto vicino al cuore del centro.
1: Ah, di che zona sei tu però originario?
3: Due leoni.
1: Due leoni. Conosciamo
0: perfetto.
1: Bene.
0: E ora tocca a Gigi. Gigi.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Aspetta, mi sembra d'obbligo farlo.
0: Aspetta, lo rifacciamo. Oh. C'è Gigi?
1: No, c'è la cremeria.
4: No, scusate.
0: Gigi, scusaci, ma abbiamo rivisto durante anche la pubblicità le canzoni, il vecchio spot, perché
1: è mitico.
4: Sì.
1: Quanto erano belli quegli spot e quanto era bello quel periodo.
0: Senti Gigi, da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
4: Allora, chiamo da Roma, sono sulla Flaminia e sono in direzione centro.
1: Ah, di che zona sei proprio di Roma? Della Flaminia proprio?
4: No, Olgiata, Roma Nord.
1: Olgiata.
0: E di cosa ti occupi?
1: E gioca a golf, Gigi, sicuro.
4: No, a golf non gioco, no. Faccio altre cose.
0: Non ce lo vuole dire.
1: Olgiata è così, eh. C'è quel valore di mistero.
0: Allora, Gigi, facciamo prima. Se ti serve una mano, ok.
4: Sì.
1: Chiama Rino.
4: Rino, ma non ci sono dubbi.
1: Allora, ragazzi, vi rispiego velocemente il gioco, che è semplicissimo. Adesso Rino vi chiederà di fare una lista di 10 cose, 10 definizioni, e avete 45 secondi di tempo per completare questa lista. Il difficile di questo gioco è essere veloci nella coordinazione nel passarvi la palla, perché inizia Marco e a seguire Gigi. In questi 45 secondi dovete dirci
0: 10 gusti di gelato.
1: Dai, che è facile oggi,
0: della cremeria, Marco.
3: Pistacchio.
0: Gigi. Devi dire il gusto di gelato, Gigi.
1: No, non ci vedo, è cascata la linea.
0: No, Gigi?
1: Gigi?
0: No, aspetta un attimo, ora
1: aspetta.
0: Lo richiamiamo.
1: Lo recuperiamo, fermi, Marco, stai qua. Non ti preoccupare.
3: Fermi.
0: È successo qualcosa di strano,
1: aspetta, perché all'Olgiata antenne sono un po' diverse.
0: Un po' così,
1: Li chiamiamo un attimo,
0: Che loro ci hanno...
1: Poi è caduto, dai.
0: Niente da fare, vabbè, dai.
1: Lo sto richiamando.
0: Ci riproviamo, sì, siamo qua a posto.
1: No, dai, dobbiamo farlo con forza di giocare.
0: Non è riuscito a fare neanche una definizione.
1: Ho ricomposto il numero. Ecco, sta squillando.
4: Non lo so che succede. Ci sono.
1: Gigi, okay, ripartiamo, 10 gusti di gelato. Inizia Marco.
3: Pistacchio.
1: Vai, Gigi.
0: Gigi.
4: Amarena.
0: Gioca col telefono.
1: Gioca
0: Gigi.
1: Col telefono, Marco. Gigi.
0: Marco.
1: Vai.
3: Crema.
0: Vai, Gigi.
1: Gigi.
4: Amarena.
0: Già l'hai detto, Gigi. Devi dire un'altra.
4: Cioccolato.
0: Marco. Veloci.
3: Lamponi.
0: Gigi. Dopo i lamponi ci stanno le
4: Cassata.
1: Sì, Marco.
0: Banana. Banana e lamponi. Gianni Morani.
4: Stracciatella.
0: Marco.
4: No,
0: ragazzi.
1: Kinder. Ma perché, scusa, Gigi, perché rispondevi dopo 30 secondi ogni volta?
0: Infatti, che è successo?
1: No, c'è problemi col telefono. Allora, facciamo così, guarda, Marco e Gigi, vi facciamo rigiocare, dai, vi facciamo rigiocare la prossima volta, perché oggi è stato qualche problema a livello di collegamento telefonico. Però Gigi, se sei in ascolto, la prossima volta mettiti meglio oppure chiamaci con un fisso, ok?
0: Che meglio.
3: Basta, mettiti sempre male, mi dici.
1: Niente,
0: Marco,
1: poverino.
0: Sei sfigato, che vuoi fare?
1: Proprio attaccato, Gigi.
0: Va bene, dai, ci riproviamo alla
1: Marco,
0: prossima.
1: Marco, tranquillo, ti richiamiamo.
0: Ciao.
2: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Come sono Roma.
1: Allora,
0: gladiatori, buongiorno.
1: I nostri amici li contatteriamo la prossima volta che giochiamo alla biga, perché li parteciperanno.
0: Sì, dai, sono
1: Gigi. Mi ha scritto Gigi, ha dovuto scappare.
0: Sì. Dove è andato?
1: È andato in cremeria.
0: Giusto. Detto, gli è venuta voglia di gelato e quindi salutiamo e ringraziamo anche Marco e Riccardo.
1: Grazie ragazzi della visita, grazie mille.
0: I due ascoltatori di Sfida il Conduttore che hanno vinto e hanno vinto la possibilità di venire qui in studio da noi per assistere ad un'ora di diretta e ora li portiamo a fare una bella colazione.
1: Infatti stanno aspettando quest'altra di esperienza adesso, l'esperienza della colazione che sarà gentilmente offerta dal nostro amico Rino. Grazie.
0: Volentieri,
1: grazie,
0: ma che grazie. Scherzi, anche perché loro arrivano da Aprilia e quindi...
1: C'hanno fame, sono venuti a piedi.
0: No, perché sono partiti presto stamattina. C'è un messaggio che vorrei tanto ascoltare.
1: Sentiamo,
0: vai.
1: Sentiamo.
0: 393 0119 119.
1: Vai.
2: Buongiorno. Un mese fa vi mandai un messaggio dicendovi che stavo facendo la chemioterapia e che voi la mattina mi tenete allegra. Volevo dirvi che io la chemio l'ho finita, il primo passaggio l'ho superato.
1: Daje.
2: Devo fare solo la radio e poi e niente, ci tenevo a salutarvi. Io la mattina vi ascolto sempre, mi fate morire dalle risate, le vostre barzellette, i vostri discorsi, tutto. Grazie mille. Io chiamo, vabbè, non lo dico da dove chiamo, però mi chiamo Anna.
0: Anna,
1: grazie,
0: noi ti
1: Anna,
0: abbracciamo.
1: Che bel messaggio, grazie. E dai, tieni duro, Anna.
0: In bocca al lupo per tutto e siamo
1: qui. Il
0: primo
1: step hai superato. Dai, Anna, dai.
0: Tienici aggiornati, che lo sai, ormai si è creato questo rapporto e sei parte della
1: grazie,
0: famiglia.
1: Grazie, grazie.
0: Vi lasciamo ora con Daniele Greco.
1: Che
0: Daniele,
1: qui,
0: buongiorno.
1: Ciao, Daniele.
3: Ciao.
0: Buongiorno. Buongiorno anche a te.
3: Quelli che fanno bene al cuore,
0: Vi lasciamo con lui, la seconda parte della mattinata la passerete con Daniele Greco. Gep e Rino De Niro vi danno appuntamento a mezzanotte per la notte.
1: E
0: poi...
1: domani mattina alle 6 in punto torniamo con la puntata di metà settimana della Sveglia dei Gladiatori.
0: Gioia infinita a tutti!
1: Peace and love, ciao!
4: Noi se sentimo domani, ciao!
5: Della capitale. Ti segue anche in giro o in movimento.
6: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
12: Un buongiorno alla redazione, sentiamo le ultime dalla capitale.
13: Bentrovati da Andrea Soprani. Falchi della polizia hanno intercettato ad Ostia un'auto sospetta con a bordo due cittadini cileni ricercati da tempo dalla giustizia italiana. Per entrambi è immediatamente scattato l'arresto. Si tratta di un 27enne destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Tivoli lo scorso aprile per rapina e di un connazionale di 34 anni ricercato per furto. I due sono stati poi trasferiti nelle case circondariali di Regina Coeli e Rebibbia. Alla Dispoli è stato chiuso un centro estetico cinese abusivo grazie ad un falso attestato che la titolare aveva comprato e con il quale aveva ottenuto l'autorizzazione del comune e un ormai nutrito gruppo di clienti fidelizzate era tra i centri estetici più gettonati di La Dispoli. Dietro quella facciata però si celava un vero e proprio beauty lab illegale gestito da una donna di origini cinesi autodidatta nel settore. Potrebbe esserci un lieto fine nella storia della vendita da parte della RAI di uno dei suoi luoghi più iconici, il Teatro delle Vittorie. A 5 giorni dalla scadenza della manifestazione di interesse per l'acquisto, ieri il ministro della Cultura ha comunicato il proprio interessamento. L'obiettivo, si legge in una nota del Dicastero guidata da Giuli, è quello di valutare percorsi di valorizzazione culturale di particolare rilievo storico e artistico. Roma continua a crescere sul fronte turismo anche dopo il Giubileo, più 3,8% di arrivi e più 2,8% di presenze rispetto al 2025. I dati sono stati diramati durante la presentazione della ricerca dell'Istituto Piepoli Turismo, prospettive e opportunità per l'estate 2026. Crescono i guadagni ma anche i disagi. Ricezione, viabilità, trasporti, centro affollato e quartieri sono sempre più a misura di viaggiatori. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
12: what time it is. Ci siamo, sono le 10:01.
5: Rhythmic History.
6: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
12: Buongiorno gladiatori, ci siamo, è buon martedì 19 di maggio. Che energia!
1: Dai,
12: è quella che ci serve per affrontare al meglio questa parte della mattinata insieme, che ho il piacere di stare insieme a te fino a l'una. Andiamo, cominciamo alla grandissima da un bel disco, quello di Culture Beat.
5: Dimensione suono. Rhythmic History 93.

0: dei gladiatori.
1: Anzi, buongiorno, sono Riccardo da Napoli, faccio il trasportatore.
0: Ciao,
1: e quando vengo a Roma metto sempre la dimensione Roma.
0: Bravo Ricky, un abbraccione grande. Buongiorno anche a te, buongiorno
2: Esauriti. Bella giornata, dai, e cominciare le giornate. Buon lavoro a tutti, Claudio da Roma.
0: Buongiorno, buon lavoro a chi è già operativo, chi sta ancora in mezzo al traffico. Ci siamo noi però ad accompagnarvi nel migliore dei modi in questo martedì 19 di maggio. Chi vi parla è Daniele Greco, anche stamattina eccezionalmente assieme fino all'una, una bella giornata di sole, quasi estate. Sì, perché le temperature sono in aumento. Domani arriveranno anche, che arriverà? L'anticiclone, quindi aumenteranno le temperature, quindi si può dire che nelle prossime ore assaggeremo davvero l'estate, che sta arrivando e sta arrivando anche entro poco, perché mi hanno detto che anche stamattina arriva I Love Roma, ma oggi arriverà in anticipo, quindi preparatevi amici, il nostro gioco ufficiale arriverà quando meno ve lo aspettate, come sempre a sorpresa. Il nostro numero per giocare è sempre quello 3930 119 119. Bella combo questa in arrivo, Ed Sheeran e Khalid. Dimensione.

0: Chopin, la versione di Christian Marchi. Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti troppa teoria? Segnati questo nome, ITS Agro. È l'Academy Agroalimentare di Roma e di Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti dove non stai solo seduto ad un banco, impari nei laboratori e fai stage veri in azienda. Dal management d'impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le prestazioni sono aperte già adesso, non aspettare, vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio tutto incluso.
2: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano. La tua. Con una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
10: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
12: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
13: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
14: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
13: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
12: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
15: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
16: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
17: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
0: Ah, ma che voglia di mare! Questo sole, la voglia sale, eh? Buon martedì mattina da Daniele Greco. Let's go to the music. Arrivano le quattro hit di fila.

0: andiamo piano.
1: Buongiorno, grande dimensione, sono Roma. Meno male che c'è state voi quando gira male e tirate su il morale.
0: E noi siamo qui per questo, caro amico Gianni. Senti che ti metto adesso. Talk to you.

0: radio, Greco.
1: Sì, ci sono io fino all'una, se non si era capito. Ma c'è anche Talk to You, quelle degli Another. Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno a tutti, buongiorno Roma. E tra un po', tra pochissimo, guarda, proprio poco, giochiamo al nostro gioco ufficiale, quello in cui si vincono le nostre...
2: Sveglia! Gladiatori!
3: Ma la domanda è dell'argomento di oggi, se arrivasse diciamo un alieno a Roma.
4: Qualche giorno fa a Bufalotta c'è stato un mezzo avvistamento.
3: A Bufalotta.
4: La zona era quella.
3: C'era l'alieno, dice dannamo, dice che guarda Roma quanto è grande, a Bufalotta.
5: Dal lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Roma eterna.
9: E il caldo pure?
10: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
11: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
10: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota Aygo Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
15: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
16: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
17: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
18: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
19: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
20: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro, con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Allora Roma invece è arrivato, si gioca adesso.
1: I love Roma, I love Roma.
0: Dai, prendi subito lo smartphone perché stiamo per regalare il nostro zaino, lo zainetto di dimensione solo, ma il gioco ufficiale I love Roma. 10:46, è facile, cioè indovina la voce, noi adesso ti facciamo ascoltare un audio e tu devi indovinare a chi appartiene questa voce. The Voice. È facile, è un attore romano, ovviamente, classe 74, ha recitato in Suburra e in tantissimi film di successo. Recentemente l'abbiamo visto anche sul grande schermo nel film Di Muccino. E allora sentiamo la sua voce. Prego, regia.
2: Io sono entrambe le cose. Un padre biologico e un padre acquisito.
0: Sì.
2: E tratto i figli biologici come quelli acquisiti. E d'accordo con il loro padre biologico, sono anche io un punto di riferimento.
0: Bene, bene, bene. Diamo le opzioni. A paura le opzioni ci abbiamo. Vabbè, allora proprio Claudio Santamaria o Edoardo Leo. 3930-119-119. Vince il più veloce,
1: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma. I love Roma.
1: Senti che energia che ha questa ascoltatrice, Barbara. Ciao, buongiorno.
2: Ciao Daniele, buongiorno.
1: Senti com'è solare, che bello, ci piacciono così gli ascoltatori.
2: Sempre, perché siete anche voi, voi date energia, carica, positività,
1: grazie,
2: tutto.
1: Grazie. Che
2: tutto,
1: fai di bello tutto. Stamattina? Raccontami un po'.
2: Questa mattina mi riposo, oggi è il mio giorno di riposo, lavoro in ospedale, quindi relax, molta leggerezza.
1: Bene, vai a fare un po' di shopping dopo?
2: Se ci scappa volentieri.
1: Se ci sta volentieri. Senti, programmi invece per... già abbiamo pianificato, poi io penso sempre al weekend, vado sempre lì, anche se è martedì pensiamo già al weekend. Cioè, abbiamo qualche programmino, visto che
2: insomma, ragione.
1: Arriveranno temperature simili estive, quindi magari ci scappa anche un po' di mare, che dici?
2: Guarda, lavoro permettendo sicuramente, Daniele, perché purtroppo con i turni qui siamo un po' vincolati, ma sì, sicuramente mare, spiaggia, sole, guarda.
1: Senti, Barbara, hai vinto il nostro zaino. C'era da indovinare una voce molto facile di un attore romano, bravissimo. Risentiamo la voce, dai, risentiamola.
3: Un padre biologico e un padre acquisito. E tratto i figli biologici come quelli acquisiti.
1: Era facile. Chi è?
2: È Claudio Santa Maria.
1: È il grande Claudio Santa Maria, che abbiamo visto anche recentemente, è uscito qualche mese fa il film Le cose non dette di Muccino.
2: Esatto.
1: Ieri sera hanno anche proposto su Sky, se non sbaglio. Quindi a fagiolo, hai vinto il nostro zaino. Hai vinto il nostro zaino, Barbara,
2: grazie.
1: Sei simpaticissima, io ti mando un grande abbraccio.
2: Grazie, siete voi fortissimi, vi adoro, sempre così.
1: Ciao,
2: top.
1: Barbara, buona giornata.
2: Ciao, Daniele,
1: di riposo,
2: grazie,
1: goditela.
2: Grazie,
1: ciao,
2: sempre. Ciao.
1: Ciao.

0: sì, dai, sempre bello regalare gioie ai nostri ascoltatori. L'appuntamento I Love Roma, il nostro game ufficiale. Andato anche questo martedì mattina. Mattinata che continua. Insieme ripartiamo da una storia del ritmo imperdibile.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
0: E adesso tutte le news dalla capitale con la nostra redazione.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Abusi su una ragazzina di 12 anni. È stato arrestato un uomo di 73, considerato il nonno del cortile tra i palazzoni popolari di Roma Sud, finito in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore. La bambina veniva attirata a casa dall'uomo per vedere cartoni animati in cambio di baci e toccamenti, all'insaputa della madre che poi nel telefono ha trovato i video shock. Usura, riciclaggio e finanziamenti illegali. La Guardia di Finanza confisca beni per oltre 3 milioni di euro ad un uomo originario di Frosinone, ma impiantato da anni a Roma, già condannato per associazione per delinquere, abusiva attività finanziaria, usura e riciclaggio. La sua organizzazione effettuava prestiti a tassi usurari tra il 42 e il 1400% e utilizzava metodi estorsivi nei confronti di commercialisti, avvocati, baristi, operai e piccoli imprenditori aventi sede in tutte le province del Lazio, denunciati 15 soggetti, 10 dei quali tratti in arresto. Periferia di Roma, cresce l'emergenza infanzia, 30.000 minori vivono in povertà, è record negativo a Termini e Ostia. In diversi quartieri il 37,2% delle famiglie vive in condizioni di povertà e il 31% dei giovani tra i 15 e i 29 anni non studia e non lavora, contro il 20% della media cittadina. È il quadro tracciato dalla ricerca I luoghi che contano, pubblicata da Save the Children alla vigilia di Impossibile 2026, la biennale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in programma il 21 maggio nella capitale. L'amore e l'illusione, la solitudine, Le notti bianche di Fedor Dostoevskij approdano in prima nazionale sul palcoscenico del teatro Torlonia con l'adattamento e la regia di Lucia Rocco dal 21 maggio al 7 giugno. Ed ora il nostro approfondimento.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Molto sopra le nostre teste i grandi della terra giocano a risico, purtroppo. E Donald Trump, che ieri sera aveva preannunciato un nuovo attacco nei confronti dell'Iran, ha poi detto: sono intervenuti alcuni paesi arabi del Golfo e riprendono invece le trattative. Forse c'è uno spiraglio. Ma la verità probabilmente è che il leader americano ha scoperto quanto impopolare anche sia l'ultimo sviluppo di quel conflitto, e si avvicinano le elezioni in medio termine e forse non c'è neanche certezza militare sul fatto che un nuovo attacco sarebbe risolutivo. E poi c'è sempre l'alleato israeliano che perde consensi internazionali praticamente ogni minuto, a ogni passaggio, comprese le vicende della flottiglia che riguardano anche gli attivisti italiani. Ma dall'altra parte c'è Putin, che va da Xi Jinping, come ha fatto una settimana fa Trump, e il leader russo è sicuramente indebolito dalla guerra che non riesce a vincere, anzi sempre più spesso i cieli della Russia sono attraversati dai droni ucraini e la minaccia si fa più consistente, più visibile anche per la popolazione. E Putin, debole, cosa fa? Nel giorno appunto in cui parte per Pechino annuncia 3 giorni di esercitazioni militari con l'uso dell'arma nucleare. Come a dire: state attenti, che noi quell'arma ce l'abbiamo e se ci attaccate o se in qualche modo la situazione si fa più difficile dal punto di vista della guerra d'Ucraina, noi siamo pronti a fare uso di quell'arma.
6: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
0: what time it is. Sono le 11:02.
2: Adesso, now, subito.
6: Senza interruzioni.
0: E vamos, buon martedì 19 di maggio.
8: Cielo limpido, com'è? Sereno, sì. Non c'è una nuvola. No, ma lavorava.
0: Era partita così bene lei. Buongiorno Roma da Dani Greco. Questo in arrivo è per tutti i nostalgici degli anni 2000. Senti che arriva.
6: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2001.

musica, siamo qui per questo. Dimensione Sono Roma è il ritmo della capitale che ti accompagna anche in questo martedì 19 di maggio. In fondo alle 4 senza interruzioni, for you c'era Kungs, Galaxy, prima ancora una splendida canzone dei Coldplay e anche Loco Loco. Tu me tienes loco loco con te, quella di Goddo, hit che vi sta piacendo particolarmente, è la numero uno della Music Lab Chart della scorsa settimana. Chissà, magari domani lo scopriremo con Lorenzo Palma, domani sera, se è anche che è ancora la numero uno. È la classifica, la Music Lab Chart, la classifica con le 5 canzoni più votate dagli ascoltatori, quindi continua, mi raccomando, a votare la tua o le tue canzoni preferite. Dai, le 11:15, stai con me, c'è il giusto ritmo, è anche una

0: Muoverti, torniamo subito.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Milky, Just the way you are. David Guetta remix.
4: Just the way you are.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 euro. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
7: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
8: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
7: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
8: Gruppo AutoEquip.it.
9: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
10: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia. In via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
12: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
13: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
14: Lo voglio.
13: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
14: Lo prometto.
13: Vi dichiaro uniti per sempre.
15: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
16: Todis, buongiorno convenienza.
17: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
0: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

arrivati alle 11:30 del martedì mattina. Ancora ben trovati da Daniele Greco qui su Dimensione Sono Roma. Quando volevo condividere con voi questo studio che mi ha incuriosito tantissimo. Praticamente dei neuroscienziati dicono che colori, odori e sapori in realtà non esisterebbero davvero così come li percepiamo noi. No, il nostro cervello non si limita a osservare la realtà, ma la costruisce, cioè fuori ci sono onde luminose, molecole, segnali elettrici che poi il nostro cervello prende e crea l'esperienza che viviamo ogni giorno. No, la cosa assurda è questa, per esempio la fragola, dicono, non è davvero rossa. Ma come? Ci sono rimasto malissimo. No, il rosso è una sensazione inventata proprio dal cervello dopo aver elaborato certe lunghezze d'onda della luce, e lo stesso succede anche con gli odori e i sapori. E allora la domanda qui è anche un po' inquietante e sorge spontanea: ma siamo sicuri che il blu, ad esempio, che vedo io sia lo stesso blu che vedo tu il cielo? Secondo gli esperti non possiamo saperlo per davvero. Ogni percezione, dicono, è privata, personale e costruita dentro la nostra mente. Mamma mia, che ansia! Altro che Matrix!

0: altro giro, altra corsa, altro viaggio indietro nel tempo, gentilmente offerto da Dimensione Sono Roma con i Network, quelli di Passion, tornati al 1995 grazie a questo appuntamento qui, Rhythmic History, storia del ritmo. Matteo ha la leucemia, come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi, ma Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Kerdaie sia con te.
2: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
3: Ciao Don, sono Simon de Medusa.
4: Hi Don Cash.

0: grazie per l'energia e l'affetto con cui ci seguite sempre. Drive
1: Time. Che Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, caffè trombetta cialde più crema, più intenso, 100 pezzi a 9,99 euro e vino Bella Vite, brick da un litro, a 80 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
12: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
13: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
12: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
13: Anche a noleggio, tutto incluso.
12: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout. Con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
13: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
15: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra.

0: Fa molto estate la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, peccato non vederli live proprio quest'estate, dovremo attendere l'8 luglio 2027 addirittura per vederli di nuovo allo Stadio Olimpico, ma intanto li ascoltiamo, arrivano.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

inconfondibile, quello dei Pinguini Tattici Nucleari, che sono tornati con questa bella canzone. Sorry, scusa, lo siento, si chiama così, novità di Dimensione Sonora, ma 10 minuti a mezzogiorno. Saluto anche Flavia che sta preparando la sua tesi di laurea tra poche ore. Ci siamo, manca poco, forza Flavia, dai.

0: su Roma ed Harry Styles, American Girls.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: La spesa?
5: Fatta.
4: La lezione di Pilates?
5: Fatta.
4: La visita al museo?
5: Fatta.
4: Lo screening per il tumore del colon retto?
5: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: E il rinnovo della patente?
6: Oh no!
0: Ritorniamo in redazione, arrivano le ultimissime dalla capitale, sentiamole.
7: Buongiorno da Francesca Proietti. La Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza di confisca nei confronti di un uomo originario di Frosinone ma impiantato da anni a Roma, già condannato per associazione per delinquere, abusiva attività finanziaria, usura e riciclaggio. L'indagato era uno dei due promotori di un'organizzazione criminale che concedeva prestiti a tassi usurai anche tramite estorsione a commercialisti, avvocati, baristi, operai e piccoli imprenditori radicati in tutte le province del Lazio. Disposto la confisca del patrimonio dell'indagato, composto da 32 immobili, le quote di due società, una macchina e una barca per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro. Abusi su una ragazzina di 12 anni, è stato arrestato un uomo di 73 anni considerato il nonno del cortile tra i palazzoni popolari di Roma Sud. È finito in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore. La bambina veniva attirata a casa dall'uomo per vedere cartoni animati in cambio di baci all'insaputa della madre, che poi nel telefono ha trovato i video shock. Una volta individuata la vittima, la circondavano stordendola con lo spray al peperoncino. A quel punto, indisturbati, gli portavano via il portafogli o il cellulare. A stanare e bloccare una banda di nordafricani in azione del centro storico di Roma sono stati i carabinieri. I quattro appartenenti al gruppo, due marocchini e due tunisini tra i 18 e i 23 anni, tutti già noti, sono stati denunciati per rapina aggravata. Chiudiamo invece con la musica. Domenica 24 maggio, in sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, torna in concerto Fabio Concato. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. E siamo arrivati a mezzogiorno.
8: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ready to go, entrati nel martedì pomeriggio. Buona giornata a tutti voi amici. Da Daniele Greco c'è anche Albert, che ci ascolta addirittura da Sydney, Australia, e sta cenando, perché lì sono le 8 di sera. Bellissima sta cosa, molto bella. Dai, ultima ora insieme, che apriamo con una bella hit firmata da David Guetta.
8: Dimensione Suono. Rhythmic History 2002.

Alex Warren qui su Dimensione Sono Roma in onda con noi 12 e 6 minuti di questo martedì. Andiamo ai Castelli Romani nei pressi di Rocca di Papa, dove è spuntata fuori una scultura molto suggestiva, una donna gigante fatta interamente in legno e alta ben 4 metri. Si chiama Flora ed è un'opera molto bella del nuovo Museo Diffuso del Bosco, una serie di installazioni artistiche immerse nella natura del Parco dei Castelli Romani. L'opera è di Marco Martalar, l'ha realizzata interamente, pensa, usando alberi abbattuti da tempeste, da piogge, insomma, alberi che erano caduti, quindi così. Una figura che vuole rappresentare proprio il legame tra uomo e natura, una specie di presenza silenziosa che ci ricorda che il bosco non è solo sfondo, ma qualcosa da rispettare e vivere. Vedi, le foto sono molto belle. Yeah.

0: Sunday. I can turn a tempo into the runway. Così cantano loro due. E che artiste! Niente male. Lady Gaga e Docci, Runaway. È il ritmo del martedì. È il ritmo della capitale. Stai con noi.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, la Molisana, pasta di semola, 500 grammi, 79 centesimi.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Ogni giorno il meglio.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
6: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
7: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
8: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
10: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
12: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, pizzoli, patatine selezione oro, 2,5 kg a 3,75 euro. E Heinz Ketchup 10 ml, 200 pezzi a 6,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partite IVA.
13: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio, da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
13: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
14: Anche a noleggio, tutto incluso.
13: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
14: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: Let the vibration take you down.
16: Vamos! Musica!
17: For you.
16: La nostra, quella di Dimensione Suona Roma, mettiamoci comodo.

the dance floor, da ballare, da discoteca. Sweet Dreams, dei remix e la voce inconfondibile di Annie Lennox. Tornati indietro nel tempo con Rhythmic History, la storia del ritmo.

0: Music. Buon pranzo chi sta già iniziando a mangiucchiare, eh? Torniamo subito.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Antonio!
3: Anche io facevo la collezione, questa è storia vera, eh? Collezione di francobolli. Mia madre me li spostò, diciamo, in un posto umido. Quando andai da mia madre dicendogli che dovevo buttarli ormai perché erano tutti incollati, mi rispose: oh, io devo pulli. Da lì cominciai la collezione dei lividi che ancora ci ho, pensate.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Roma eterna.
4: E il caldo pure?
1: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
5: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
1: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
10: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
12: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
13: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
14: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel. Full Hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero. Anticipo zero da 299 euro al mese. Con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
1: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma.
2: Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton. E che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al Patreon di voi

0: sono passati 10 anni, 10 estati da questa canzone. Vorrei solo ricordarlo così. Vorrei ma non posto, J-Ax e Fedez, Dimensione Sonora e Ritmo della Capitale. Pausa pranzo che si avvicina con Isernia. Scusa, con Xernia.
1: Tutti allo stesso banco.
0: Non sei Isernia.
1: Non sono Isernia. No, il Molise esiste comunque, abbiamo capito, lo conoscete.
0: Ho scoperto ieri dai tuoi social, appunto,
1: sì,
0: che...
1: Sì. Sì, perché qualcuno mi ha chiamato Isernia ultimamente. So che Isernia ricorda terribilmente Isernia.
0: Ma salutiamo gli amici di Isernia, ci sarà qualcuno che ci ascolta da lì, no?
1: Ma sì,
0: vabbè. A proposito di social e di stories, e vorrei ma non posto, si posta sempre di più, anche se ho scoperto che ci si divide in due grandi gruppi, cioè chi ha un profilo social si divide in due
1: grandi gruppi, cioè, quelli che postano e quelli che invece si fanno gli affaracci degli altri. Che sono un po', capito, dei lupi solitari che però guardano su guardinghi,
0: si fanno gli affari, affari.
1: Non ci sono, io di mio non ti faccio vedere niente, ma gli affari tuoi me li faccio.
0: È così, vogliamo aprire un mega sondaggione.
1: Sì, solo legato agli amici di Dimensione Sono Roma. Che rapporto avete con i social? Ci siete semplicemente per guardare quello che è l'attività degli altri, quello che fanno gli altri, oppure anche in modo attivo, quindi oppure partecipate e pubblicate contenuti.
0: Magari contenuti, che ne so, stories, sapete, Instagram story,
1: fateci sapere che magari ci veniamo a fare gli affracci vostri.
0: Sì.
1: È quello.
0: 3930 119 119.

0: Ratatà, dimensione sonora. Possiamo andare, andiamo a fare un tour.
1: Andiamo a fare un tuffo.
0: Un tuffo. Un bel tuffo e le condizioni meteo. Adesso si sta nuvolando,
1: però vabbè, vedremo.
0: Quanto postate, o meglio, come usate i social? Che tipi siete?
2: Ciao Daniele, ciao Xenia, sono Chicca. Io non ho social, sono antisocial. Odio i social.
1: Ne so qualcosa.
2: Quindi, se voi volete fare un po' d'affari miei, vi segnate il mio numero che vi appare.
0: Sì, sì,
2: vediamo. E vi guardate gli stati di WhatsApp.
1: Ah, però li pubblica. Ciao. Quindi li pubblica, allora, non è antisocial. Perché WhatsApp è un social, ricordiamolo, nel momento in cui postiamo storie su WhatsApp siamo attivi.
0: Sa come sei preparata?
1: Capito? Oh,

0: pranzo, giusto?
1: Sì, dobbiamo restare leggeri sia per quanto riguarda il pranzo in previsione della prova costume, ma anche con quella musica, non troppo leggeri perché dopo ci andiamo giù pesante col ritmo.
0: Come siamo soliti fare noi, d'altronde.
1: Certo, certo.
0: A proposito di ritmo, stasera è il ritmo più forte del momento, le hit fresche da club, il nostro club. Stasera quindi ci ritroviamo dalle 23 e poi nel weekend dai, Betitos.
1: Ciao, Dani.
0: Senia, ciao, Gaiola porta fortuna. Lo sappiamo noi. Ciao.
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
5: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale. Gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
1: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Si procede per omicidio colposo nel fascicolo avviato dalla Procura di Roma in relazione alla morte di 5 italiani che hanno perso la vita nell'atollo alle Maldive durante un'immersione subacquea. I PM della capitale, una volta che i corpi saranno recuperati e riportati in Italia, conferiranno gli incarichi per le autopsie e affideranno una delega di indagine per compiere tutti gli accertamenti necessari a stabilire le cause dei decessi avvenuti durante l'esplorazione di alcune grotte a 60 metri di profondità. La Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza di confisca nei confronti di un uomo originario di Frosinone, ma impiantato da anni a Roma, già condannato per associazione per delinquere, abusiva attività finanziaria, usura e riciclaggio. L'indagato era uno dei due promotori di un'organizzazione criminale che concedeva prestiti a tassi usurari anche tramite estorsione a commercialisti, avvocati, baristi, operai e piccoli imprenditori radicati in tutte le province del Lazio. Disposto la confisca del patrimonio dell'indagato, composto da 32 immobili, le quote di due società, una macchina e una barca per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro. Intercettato ad Ostia un'auto sospetta con a bordo due cittadini cileni ricercati da tempo dalla giustizia italiana. Per entrambi è immediatamente scattato l'arresto. Si tratta di un 27enne destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Tivoli lo scorso aprile per rapina e di un connazionale di 34 anni ricercato per furto. I due sono stati poi trasferiti nelle case circondariali di Regina Coeli e Rebibbia. L'Italia Green Film Festival celebra l'alta moda etica. La finale del concorso il prossimo 25 maggio al Teatro Argentina. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 13 ed un minuto adesso.
2: Adesso, now, subito.
3: Altro hit senza interruzioni.
1: Grazie a Francesca Proietti per tutti gli aggiornamenti della capitale. Buon martedì 19 maggio. Baci e abbracci a tutti voi. Io sono Xenia, pronta ad accompagnarvi per le prossime tre ore. Quindi arriviamo alle 16 anche con una pausa caffè. Il nostro caffettino che ci prendiamo sempre, tattico. Prima arrivano quattro hit senza alcuna interruzione.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 98.

0: Madonna. Non saprei sbagliato dire Madonna, perché è Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love, su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Ciao a tutti voi lì fuori, buon martedì 19 maggio, come ogni martedì che si rispetti non possiamo spezzare questa catena. E quindi do il via ufficiale al Foto di la galleria fotografica più bella che ci sia, che è quella di Dimensione Sonoro, ma si viene a creare grazie alle foto vostre scattate in questo momento. Quindi ti chiedo se ti va di inviare una foto scattata adesso al 393 0119 119, che mi racconti cosa stai facendo mentre ascolti Dimensione Suono Roma. Intanto, hai mai donato il 5 per 1000? Il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Francesco Gabbani, Summer Funk. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.
3: Got you on my mind. I can make the time.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
7: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
8: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
10: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
11: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
10: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
11: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
10: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
11: Gruppo AutoEquip.it.
12: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.
13: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
14: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
15: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
14: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
15: Anche a noleggio tutto incluso.
14: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
15: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
16: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
17: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.

su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Martedì, come ogni martedì che si rispetti, ci siete voi a rallegrare la galleria fotografica di Dimensione Sonoro. Vi ho chiesto di inviarmi le foto che possano testimoniare a quello che state facendo in questo momento mentre ascoltate Dimensione Sonoro. Devo dire che sono arrivati anche diversi audio. Sto tornando al lavoro, Monia da Torre Maura, che si è scattata una bella foto, una bel selfie in auto. C'è anche la cintura di sicurezza, quindi brava Monia, da buona segnaletica io noto tutto. Sulla Cassia Bis in viaggio di lavoro, il nostro amico, anche lui si è fatto un selfie ma non si è firmato. Ciao Xenia, sto caricando in cava ad Anguillara, sono Marcello. Una foto bellissima in una cava da un'escavatrice, suppongo. Foto bella perché è stata ripresa la cava dallo specchietto. Bravo, complimenti. Sto aspettando di andare a pranzo che sta preparando il mio badante. Anche qui bellissimo, meraviglioso, grazie per ascoltarci e grazie per la scelta, no, che fate quotidianamente con Dimensione Sono Roma. Noi ci mettiamo la musica e tutta l'energia possibile, arrivano in Medusa con Don't Wanna Go Home. Dimensione Suono Roma.

0: dare dei nomi e questa volta è colpa mia. Ciao Xenia, io mi chiamo Mongia, allora ti saluto e mi correggo. Porto di Civitavecchia Maurizio, che ha inviato una foto bellissima. E poi la foto non è bella, però io sto uscendo dal box e ci sono le rondinelle che mi salutano cinguettando. Vale da Santa Maria.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
12: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
13: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
14: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
15: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
16: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
17: Hai 5 secondi?
18: Beh, dipende.
17: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
18: Ok, ti do altri 5 secondi.
17: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
18: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
17: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.

0: stagione estiva 2026 con un pezzo che definisce il ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare. Summer Fun.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Summer Funk, Francesco Gabbani su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, una canzone che appunto porta un ritmo funk che si sente ed è ripreso anche nel titolo, ma è una canzone bella importante per quanto riguarda il testo, perché Francesco attraverso immagini pop, richiami culturali, simboli legati alla società dei consumi affronta il ritratto proprio di una generazione, questa, la nostra, che è sospesa tra aspirazioni personali, senso di disorientamento e ricerca di evasione. Dice proprio: quando volevo andare in TV e adesso non so se lo voglio più, un po' come tutte le cose che desideriamo ardentemente, ci mettiamo magari una vita a raggiungere quegli obiettivi, una volta arrivati, sì, ma tutto qui, vorrei poter tornare indietro. Dimensione Suono Roma.

così The Colors su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Questa è arrivata con un po' di anticipo, ma credo che di diritto si aggiudichi un posto tra le hit non solo più ritmate di questo periodo, ma tra le hit estive del 2026.

0: su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, e la canzone che chiude la prima ora della nostra super pausa pranzo che ci porta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
4: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori MIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
5: La spesa?
6: Fatta.
5: La lezione di Pilates?
6: Fatta.
5: La visita al museo?
6: Fatta.
5: Lo screening per il tumore del colon retto?
6: Fatto.
7: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
5: E il rinnovo della patente?
8: Oh no!
0: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
9: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Ergastolo è la richiesta dei PM nei confronti di Mark Sampson, processo davanti alla terza corte d'assise di Roma per aver ucciso a marzo 2025 l'ex fidanzata 22enne Ilaria Sula a coltellate. Omicidio aggravato dalla premeditazione, dei futili motivi e dal legame affettivo, sono queste le accuse che la procura di Roma contesta al 24enne che i PM definiscono freddo, lucido, senza nessun segno di pentimento. Si procede invece per omicidio colposo nel fascicolo avviato dalla procura di Roma in relazione alla morte dei 5 italiani che hanno perso la vita nell'atollo alle Maldive durante un'immersione subacquea. I PM della capitale, una volta che i corpi saranno recuperati e riportati in Italia, conferiranno gli incarichi per le autopsie e affideranno una delega di indagine per compiere tutti gli accertamenti necessari a stabilire le cause dei decessi. L'attore Marco Montingelli è stato arrestato dai carabinieri al termine di un inseguimento sul Lungotevere in Augusta, degenerato poi in insulti, minacce e aggressioni ai militari intervenuti. Lesioni e resistenza pubblico ufficiale, le accuse. Secondo la ricostruzione, Montingelli avrebbe forzato un posto di blocco ignorando l'alte intimatogli dai carabinieri. Una volta bloccato, hanno raccontato i carabinieri operanti in aula, l'attore invece di collaborare avrebbe iniziato a inveire contro i militari. Venerdì 22 maggio prosegue a Roma la 12ª edizione di ARF, Festival del Fumetto, con protagonista Caparezza. L'artista sarà sul palco centrale di Testaccio Estate per un talk show in 4 atti. Guiderà le visite alla mostra Orbit Orbit e sarà inoltre protagonista di un incontro al Villaggio Globale. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Manca un minuto alle 14.

30 119 119. Giochiamo con un segnale, che è il segnale di direzione obbligatoria a destra, quello tondo, sfondo blu, con freccia bianca a destra. Ce l'abbiamo tutti chiaro, uno dei più comuni. Ecco, il segnale di direzione obbligatoria a destra indica un senso unico parallelo. È un'affermazione vera o falsa? Vediamo chi supera l'esame. 393 0 119 119. Giochiamo con il segnale di direzione obbligatoria a destra, segnale di forma tonda, rotonda, circolare, con sfondo blu, con freccia bianca a destra, indica un senso unico parallelo. Senso unico parallelo, questa affermazione è vera oppure falsa? Supererai l'esame sì o no? Lo scopriamo. Invia il tuo messaggio audio al 393 0 119 119. Vai con i messaggi. Buon Xenialetica a tutti.

0: Massa, pronto.
1: È falso, perché ti obbliga a svoltare a destra, non di andare in parallelo. No, non. Ciao a tutti da Gaetano da Morena.
0: Diciamo che la prima parte è corretta. Pronto?
2: Sì, è vero. È un'affermazione vera.
0: Perché però? Pronto?
3: Indica che si può svoltare solo in quella direzione.
4: Ciao Flavio.
0: Ciao Flavio.
4: No, è falso. Semplicemente quel segnale obbliga chi lo vede a svoltare a destra. Ovviamente bisogna azionare l'indicatore di direzione, perché chi ci sta attorno potrebbe non sapere che siamo comunque obbligati a svoltare a destra.
0: Certo, questo sì. Pronto?
5: Ciao Xenia, sono Gabriel da Civitavecchia.
0: Ciao.
5: E ho 10 anni.
0: Sì.
5: Per me è falso.
0: Okay.
5: Perché se devo girare a destra ed è obbligatorio, non è detto che ci sono altre persone che devono venire, che non devono venire a destra da me.
0: Amore, bravo! Iniziamo bene, ti mancano ancora 8 anni, quindi se parti così sarai bravissimo sicuramente. Dunque è falso, il segnale di direzione obbligatoria a destra è un cartello rotondo di colore blu con una freccia bianca ed indica l'unica direzione possibile, l'unica direzione consentita al prossimo incrocio, quindi svoltare obbligatoriamente a destra. Il cartello di senso unico parallelo è invece un segnale di indicazione, ma rettangolare, sì, con una freccia a destra nel caso, ma è rettangolare e un po' più lungo, non tondo, ma di forma allungata, e segnala la presenza di una carreggiata a senso unico parallela rispetto a quella che si sta percorrendo. Grazie per aver giocato a Xenialetica, appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14. Xenialetica.
6: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
7: For you.
6: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
8: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
12: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
14: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
15: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
14: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
16: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
17: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
18: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
19: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
18: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
19: Anche a noleggio tutto incluso.
18: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
19: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
18: Valentino valentinoautomobili.it.
20: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
21: Lo voglio.
20: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
22: Lo prometto.
20: Vi dichiaro uniti per sempre.
23: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
24: Todis. Buongiorno convenienza.
25: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
0: 14:20, siamo abbastanza pronti per fare il pieno di energia. Arrivano 4 hit senza alcuna interruzione. Si parte con Ossessione di Samurai J.

0: Bella For For You che si conclude con Tonight is the Night, le click su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Giro lo sguardo e vedo un cielo grigio, almeno da queste parti. Niente, la primavera non vuole arrivare, ritarderà anche l'estate, ma va bene così. Sogni di lavorare nel mondo del Made in Italy o nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di concreto? La risposta è ITS Agro, l'eccellenza formativa tra Roma e Viterbo. Immagina un percorso di 2 anni gratis dove la teoria diventa subito pratica con project work e stage nelle migliori imprese agroalimentari. È la scuola di alta specializzazione che ti connette subito con il mondo del lavoro. Vuoi cambiare marcia? Scopri il corso più adatto a te e preiscriviti subito su itsagro.it.
1: Kerdaie sia con te!
2: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto merode quando?
3: Ciao donna, chicca!
2: Ciao chicca!
3: Quanto merode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso!
2: Ho capito!
3: Bacioni!
2: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero, eh?
4: Kerdaie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione suonoroma.it.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure?
7: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
7: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
10: Dem Supermercati. Arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Cozze Italia, 2,99 euro al chilo.
11: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
10: Ogni giorno il meglio.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
14: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
15: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
16: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
17: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
18: Dimensione suono Roma.
4: Il ritmo della capitale.
19: I had a bad habit.

Takagi Ket, tra Giusy Ferrari, amore capoeira su Dimensione Sono Roma e il ritmo della capitale, una canzone che ha fatto la storia delle hit estive, questa in particolare quella del 2018. Veniamo ad adesso, proprio a queste ore, perché alla stazione di Tiburtina la pensilina dell'autobus 495 è stata improvvisamente presa d'assalto dalle api. Rimbalzano video ovunque in giro sui social di questa pensilina che è proprio stata presa d'assalto dalle api, perciò chi ha il terrore delle api ed è da quelle parti, meglio evitare. Sono più di un centinaio e si spostano velocemente. Gli esperti dicono che questo accade in primavera molto spesso, quando le api cercano una nuova casa e insieme alla regina si poggiano temporaneamente su superfici stabili in attesa che le

anche nella musica Give Me Everything su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dopo un anno di lavoro, a breve, no? Arriverà l'estate, non dico da un punto di vista meteorologico perché da come siamo messi in questi giorni non credo, però tecnicamente il 21 giugno inizia l'estate e manca davvero poco, un mese praticamente, e ci sarà la collezione di hit estive. C'è qualcuno che, come i The Colors, poco fa si è avviato, è partito, ha giocato d'anticipo? Lo ha fatto anche Annalisa, canzone uscita a marzo ma che ha travolto proprio tutti i successi anche di Sanremo 2026. Canzone estiva, l'ascoltiamo adesso. Dimensione.

0: della capitale, l'ultima canzone di quest'ora.
1: Sulla capitale.
2: Vai su dimensionesuonoroma.it e scopri tutte le notizie della città ogni giorno.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
0: Oggi va così e diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Mark Sampson deve essere condannato all'ergastolo per aver ammazzato la fidanzata Ilaria Sula, 22enne, la mattina del 25 marzo di un anno fa nella sua casa in via Holmes. È questa la richiesta della procura dopo 3 ore e mezzo di requisitoria. Una richiesta giustificata da una ragione: l'assenza di pietà nei confronti della vittima. L'attore Marco Montingelli è stato arrestato dai carabinieri al termine di un inseguimento sul lungotevere in Augusta, degenerato poi in insulti, minacce e aggressioni ai militari intervenuti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, queste le accuse. Secondo la ricostruzione, Montingelli avrebbe forzato un posto di blocco ignorando l'alt intimatogli dai carabinieri. Una volta bloccato, hanno raccontato i carabinieri, l'attore invece di collaborare avrebbe iniziato a inveire contro i militari. È stato chiuso la Dispoli, un centro estetico cinese abusivo, grazie ad un falso attestato che la titolare aveva comprato e con il quale aveva ottenuto l'autorizzazione del comune. Un ormai nutrito gruppo di clienti fidelizzate era tra i centri estetisti più gettonati di La Dispoli. Dietro quella facciata si celava invece un vero e proprio beauty lab illegale gestito da una donna di origini cinese autodidatta del settore. I film di Tim Burton rivivono il 1 luglio alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con Danny Elfman, iconico compositore e collaboratore del regista da oltre 35 anni, accompagnato dalla celebre orchestra Roma Sinfonietta. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. E che ore sono? Sono le 15.
2: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
0: La pausa pranzo di Dimensione Suona Roma è fatta così, piena di energia, di voglia di cantare e ballare insieme con le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ci sono io, Xenia, fino alle 16, caffettino tattico in questo momento perché cala la palpebra, almeno a me, magari anche il tempo, per carità. E arrivano anche 4 hit senza alcuna interruzione.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 90.

come per il ritmo. Avete coinvolte Serena Brancale, Levante, Delia, il mio paese, appena ascoltata qui su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale, no? Ci dobbiamo regolare con i volumi per una questione di quiete pubblica, soprattutto se la radio e la musica l'ascoltiamo in casa. A proposito di quiete pubblica, in Svizzera il rispetto della quiete pubblica è preso molto seriamente, tanto che in alcuni condomini esistono regole molto particolari. Dopo le 22, per esempio, può essere vietato tirare lo sciacquone del WC per evitare rumori che disturbino il vicinato. Quindi dopo le 22, se devi andare in bagno, non tiri più lo sciacquone. È terribile, lo so, però in alcuni posti è vietato. In alcune abitazioni, inoltre, agli uomini viene persino consigliato di non andare in bagno in piedi durante la notte, sempre per ridurre il rumore. Cioè, mi sembra eccessivo così, però. Non si tratta di una legge nazionale valida in tutto il paese, ma di regolamenti condominiali e abitudini legate alla forte attenzione degli svizzeri verso il silenzio e la convivenza civile. Io ho capito che ho capito, però stiamo esagerando. Cioè, se uno non può fare neanche il minimo e non può espletare i propri bisogni in casa propria,

0: di Kungs dal 2016 con This Girl su Dimensione Suono Roma.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini. Cattive Abitudini. Milky, Just the Way You Are. David Guetta Remix.
3: Just the way you are.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Hai 5 secondi?
0: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
0: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
0: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua, con una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
11: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
12: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
11: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
12: Anche a noleggio, tutto incluso.
11: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
12: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: Valentinoautomobili.it.
13: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
14: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
15: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
16: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
17: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
18: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
19: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
20: Everybody want it, everybody need it.
2: Dimensione suono Roma.
20: Don't stop.
6: worse. If you want

0: Sono Roma e il ritmo della capitale. Poco fa vi ho raccontato che in alcuni condomini della Svizzera ci sono delle regole molto rigide anche per quanto riguarda l'andare in bagno, nel senso che in alcuni condomini dopo le 22 è vietato tirare lo sciacquone, quindi se devi andare in bagno resta tutto lì, poi si tira lo sciacquone la mattina dopo. Che a me la cosa mi fa venire un po' il brividino, cioè la pelle d'oca, perché come si fa? Però quelli sono svizzeri, sono precisi, sono rispettosi delle regole e magari trattengono tutto fino al giorno dopo. Siete intervenuti voi,
1: sì,
0: e sentiamo.
1: Ciao. A notte marzo 4 volte vanno al bagno. Ciaone.
0: Non puoi andare a vivere in Svizzera, altrimenti sono multe, perché se accetti di vivere in un condominio con quelle regole, poi le devi rispettare. Pronto?
2: E se uno vuole fare altro? Vi lascio immaginare cosa?
0: No, immaginiamo.
2: Ehi, aprite cielo, che chiamano esercito svizzero.
0: Si può.
2: E guardie svizzere.
0: È vietato.
3: Dimensione suono Roma. You make me feel alive again.

0: Red, Born Sleepy su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Martedì 19 maggio, arrivati alle 15.33. È il momento di tirare fuori la domanda marzulliana, donchescioniana per così dire. Quindi al 3930 119 119, noi oggi vi chiediamo di tirare fuori le vostre collezioni, che siano fisiche, quindi faccio un esempio: ciao, sono Xenia e colleziono magliette a maniche corte, faccio per dire, oppure ciao, sono Xenia e colleziono casi umani, quindi può essere qualcosa di materiale o qualcosa che ci succede fin troppo spesso. 393 0 119 119, tra poco con il Mollicone Nazionale affronteremo tutto questo. Si parla di collezioni: hai una collezione fisica, cioè sei un collezionatore di qualcosa, oppure di qualcosa di immateriale? Ti aspettiamo con sms o messaggi audio WhatsApp.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma,
2: la barzelletta di Geppo. Oh, leggi sta notizia di cronaca. Roma, gioco erotico finisce in tragedia.
3: Oddio, che è successo?
2: Se sposano.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure.
7: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
7: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, caffè Trombetta cialde più crema più intenso, 100 pezzi a 9,99€, e vino Bella Vite Brick da un litro a 80 centesimi. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
12: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
13: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99€ al chilo. Petto di tacchino arrosto Martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
15: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro, con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: ritmo.
1: Il ritmo.
2: Il ritmo.
1: Della capitale.
2: Della capitale.
3: Dimensione suono Roma.
4: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Appena ascoltata su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, collezionare non è una cattiva abitudine, a meno che non si collezionino brutte figure o cose tossiche. E ne abbiamo, perché mi stavo perdendo anche su questo.
1: Allora,
0: andiamo a ascoltare qualcosa.
1: Più tardi scopriremo quali sono le collezioni. Intanto dopo pomeriggio, Madame Xenia, la parte di Don Cash, benvenuto in Dimensione Sonora Roma, bla bla bla. Comunque più tardi scopriremo qualcosa che tutti, io ve lo dico, raga, abbiamo in casa, tutti, compreso tu che stai ascoltando la radio in questo momento.
0: Io ce l'ho.
1: Sì, tutti, credimi, tutti, fila di tutti. E sta pigliando un valore allucinante. E probabilmente non ce ne rendiamo conto. Inizia adesso qua il dubbio perché c'è il quiz, quindi non posso svelare niente. Ma parlando di collezioni, vi abbiamo chiesto che collezionate per la nostra sigla live. Tu che collezioni?
0: Non colleziono più, perché nella casa dove sono ora è talmente piccola che se mai dovessi collezionare qualcosa, dovrei uscire io.
1: Prima cosa collezionavo?
0: Prima, che c'era la casa più grande, collezionavo coccinelle di tutti i tipi da tutte le parti del mondo. Mi portavano coccinelle, calamite, cose a forma di coccinella.
1: Ah, ok, quindi suppellettili a forma di
0: coccinelle.
1: Ora coccinelle, pensavo coccinelle vere.
0: No, vere. Però tutto che aveva a che fare, segnalibri, calamite, porta oggetti, porta occhiali, tutto a forma di coccinella.
1: Te chiamerò coccinella.
0: Infatti mi chiamavano coccinella quando ero piccina.
1: Sentiamo che colleziona i nostri ascoltatori, un esempio, perché poi avete gli ultimi 60
0: Pronto?
1: Secondi.
0: Pronto!
2: Salve. Ciao, sono Simone e colleziono figure di cacca.
0: Possiamo sentirne un altro un po' più serio? Capisco, pronto?
3: Salve. Ciao, sono Ciotto e colleziono clipper e film porno.
1: Era meglio quello delle brutte figure, se proprio dovevamo.
0: Però è stato onesto.
1: Vabbè, ok, però non è che si chiama Ciotto, che vale solo dopo i 18.
0: Esatto.
1: 18.
0: C'è il bollino come sui film negli anni 90.
1: Non c'ha il bollino rosso, lui c'ha il bollino Ciotto. Vabbè, 3930 119 119, devo 18 un'altra volta. Soltanto se avete delle collezioni.

0: Madonna mia, ragazzi, che pensavamo che non collezionaste, invece proprio sbede bembede.
1: Non so da dove cominciare.
0: Come dal basso provo. All'alto.
1: Le vostre collezioni.
2: Ciao, sono Simone e colleziono figure di cacca.
0: Okay. Scrivo, vada, ancora va.
1: Pronto?
3: Ciao, sono Ciotto e colleziono clipper e film porno.
0: Anche là. Non si fa, si diventa ciechi.
4: Ciao Xenia, sono Fabio d'Aprilia. Io colleziono articoli della Seconda Guerra Mondiale.
1: Dove li prendi?
4: Ho una discreta collezione. Sì. Ciao a tutti e buon pomeriggio.
1: Dobbiamo capire perché questo fetish.
0: C'è una collezione che è una bomba. Sarà delizia.
1: No,
0: andiamo avanti,
1: no,
0: pronto.
1: No, no.
5: Ciao, sono Alessio.
0: Salve.
5: E colleziono una marea di stronzate che dice la gente.
0: La sfregnacias, la sfregnacias.
6: Ciao, sono Alberto da Bracciano. Io colleziono i fumetti di Diabolik, addirittura anche il primo numero.
1: Eccolo, vero collezionista.
0: Attenzione, primo numero, vale.
7: Ciao Xenia, Luca da Roma. Io colleziono scacchiere dalle più piccole alle più grandi.
0: Occhio.
7: Ce l'ho anche sul soffitto.
1: Sì, ha mandato la foto, è vero. È vero.
7: Del Signore degli Anelli, di tutto.
1: Vabbè, dove le metti? Vogliamo sapere che casa
0: ma
1: hai.
0: Ma perché ce l'hai sul soffitto?
1: Ce l'ha sul,
0: ma
1: guarda
0: sul soffitto,
1: la foto,
0: ma perché?
1: Soffitto.
0: Ho capito, ma perché?
1: Pronto?
8: Diga. Ciao Xenia, ciao Don Cash.
0: Salve.
8: Allora, sono Titti da Cilia e io colleziono tutti i personaggi, ma tutte le cose di Nightmare Before Christmas.
1: Scusa, non ho capito, di chi?
8: Abbiamo anche la pallina di Natale di Nightmare Before Christmas.
1: Nightmare.
0: C'è una tia che ti è sfuggita, è andata via.
1: Lei colleziona ma non sa come si chiama.
0: Non colleziona lettina, non
1: mi piace.
0: Ma si chiama Titti.
9: Buongiorno Don Cash. Dai, io colleziono conchiglie.
0: Conchiglie?
9: Ne ho tantissime, però adesso siccome che non ho più spazio
0: nelle conchiglie,
9: e allora le lascio direttamente sulla spiaggia. Così c'ho questa collezione che non finirà mai. Ciao Paolo da Latina.
1: Paolo, sei romantico,
0: c'è del romanticismo in questa cosa, che bello.
1: Pronto.
10: Francesca da Roma, colleziono portachiavi e magnetine che vengono praticamente da tutto il mondo.
0: Te vengono a trovare.
10: Buona serata, ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ho visto una magnetina che usciva.
11: Ciao, sono Massimo.
1: Che oggi dice magnetine non calamite.
11: Vabbè, colleziono birre in vetro da 33 cl, ce n'ho circa 170, chiaramente tutte scadute.
1: Ovvio. No, perché non vale.
0: Vabbè,
12: ciao, sono Paola da Roma.
0: Ciao Paola.
12: Io colleziono tantissime cose, tra cui la carta moneta della lira,
0: così.
12: L'euro, i VHS, i vinili. Macinini da caffè.
0: Vabbè.
1: Allora ragazzi, sono arrivati tantissimi messaggi, continueranno a arrivare, noi ci fermiamo qui perché altrimenti non la finiremo più.
0: Aggiungiamo solo le schede telefoniche che ne sono arrivate tante. Tu vuoi dire qualcosa?
1: Coccinelle, infilacelo dentro. 3, 2, 1, go!
0: Filacelo dentro, non si può sentire. Coccinelle.

0: Natale quando c'è Xenia insieme al mollicone nazionale.
1: Prese tutte? Mi sono fatto venire la pelle d'oca da solo, raga, così, a casa.
2: Anche a me, vai, contieniti, io sono proprio esplosa in, una, in un urlo incredibile. D'altronde questo freestyle era veramente meritevole. Se lo vuoi ritrovare, non solo lo dice la nostra voce di stazione, ma te lo dico io stavolta.
1: Che se fa?
2: Lo ritrovi nel podcast ufficiale di Dimensione Suono Roma, che ha a che fare con il Drive Time dalla nostra app oppure dal sito dimensionesuonoroma.it.
1: Oh
2: yeah!
3: Drive Time. Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: No, che collezioni fa rima con Sepoltì.
1: No,
0: come Baglioni, vuoi uno?
1: Che due baglioni.
0: Esatto.
1: Non è vero, ci piacciono tanto le vostre collezioni. Tanti sono i messaggi arrivati alla diretta. Continueranno con il Mollicone Nazionale. Io vado, ma ci sentiamo domani a partire dalle 13. Ciao belli.
0: Ma ciao Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
6: La spesa?
7: Fatta.
6: La lezione di Pilates?
7: Fatta.
6: La visita al museo?
7: Fatta.
6: Lo screening per il tumore del colon retto?
7: Fatto.
8: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
6: E il rinnovo della patente?
9: Oh no!
0: È arrivato il tempo delle news e voliamo in redazione per le ultime della capitale.
10: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Mark Sampson deve essere condannato all'ergastolo per aver ucciso la fidanzata Ilaria Sula di 22 anni la mattina del 25 marzo di un anno fa nella sua casa in via Homs. È questa la richiesta della procura dopo 3 ore e mezzo di requisitoria, una richiesta giustificata da una ragione, l'assenza di pietà nei confronti di Ilaria. Si procede per omicidio colposo nel fascicolo avviato dalla procura di Roma in relazione alla morte dei 5 italiani che hanno perso la vita nell'atollo alle Maldive durante un'immersione. I PM della capitale, una volta che i corpi saranno recuperati e riportati in Italia, conferiranno gli incarichi per le autopsie e affideranno una delega di indagine per compiere tutti gli accertamenti necessari a stabilire le cause dei decessi. Chiuso un asilo nido abusivo nell'appartamento di una palazzina in via dei Colli Portuensi a Monteverde, sono stati gli agenti a procedere con i controlli dopo le segnalazioni dei vicini di casa insospettiti dal continuo via vai di bimbi e mamme. Hanno quindi sollecitato controlli e accertamenti nell'appartamento che era stato trasformato in una struttura per l'infanzia abusiva. Sanzionata la titolare, accertamenti su 2 dipendenti. Le indagini sono ancora in corso, nelle prossime ore verranno ascoltate le famiglie degli iscritti, circa 30 bimbi. È stata presentata oggi a Roma l'edizione 2026 del Roma Pride, un'edizione che cade nel 10° anno dell'approvazione della legge sulle unioni civili. La grande parata ci sarà il prossimo 20 giugno. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 2 minuti dopo le 16, buon martedì 9 maggio.

0: Welcome back to the Drive Time. Sono 3 minuti trascorsi dopo le 16. È martedì, il 19 maggio, ragazzi. E quindi siamo arrivati nell'ultima decade di questi giorni che ci appartengono, a maggio, poi giugno, poi estate piena. Da oggi mi pare che il cielo sia finalmente più blu sopra le nostre teste. Rialzano le temperature, ma soprattutto ci siete voi. Voi che mi tenete compagnia tutti i giorni, perché qua funziona proprio al contrario.
1: In che senso?
0: E di solito si dice sono io che vi tengo compagnia dalle 16 alle 19. Invece no, siete voi che mi tenete compagnia. Voi che illuminate la mia strada e il mio cammino. Voi ascoltate la musica, io ascolto tutti i vostri messaggi. Al 393-0119-119 rendete speciale questo pomeriggio con la vostra voce, raccontandomi quali sono le vostre collezioni. Vale tutto, dalle brutte figure alle collezioni vere. E poi, fra un attimo, il quiz. Ci sarà un quiz e vediamo chi di voi risponde e viene in diretta con me. Il numero te l'ho già dato, prossimi numeri 1997. Avevo 15 anni. 15 anni, il mondo era diverso. Come dicevate prima voi, c'erano le VHS, le cabine telefoniche, c'erano i francobolli sulle lettere. Scrivevamo le lettere, ragazzi. E c'era la musica di Toni Braxton con Unbreak My Heart.
2: Drive Time. Che il dai e sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 97.

0: Justice Style John Turn the Light Off in Casa Dimensione su Roma con Don Cash. Si parla di collezioni.
1: No ragazzi, dai, scherzi a parte. Come collezione vi porto indietro nel tempo. Schede telefoniche, banconote, monete e francobolli.
0: Ammazza.
1: Tutti quanti ancora conservati nei vecchi raccoglitori. Davvero. Che storia.
0: Che storia. Bravo, comunque poi ci vuole passione per fare queste collezioni.
2: Ciao Don Cash, ciao.
0: Buonasera, benvenuti in studio.
2: Io colleziono monete e banconote vecchie rumene. Ah. Miai da Aprilia.
0: Ciao Miai da Aprilia. E allora, prima di ritornare alle vostre collezioni, ci sono ancora una valanga e mezzo di messaggi, ragazzi, proprio tantissimi. C'è il quizzone oggi.
3: Sale.
0: Che c'è?
3: Collezione sono Roma, pala pasta capitale. Sale.
0: Ma che cos'è?
4: Quando la posso trovare online?
0: Cosa?
4: Che la domani o
0: la puntata?
4: O già oggi.
0: Ma la puntata
4: così,
0: lei?
4: Ma
0: e allora volete sapere quando trovate le puntate? Al fine serata di solito vengono caricate, al massimo domani troverete la puntata del martedì, quindi il mercoledì si carica il giorno prima. Comunque le trovate sul sito dimensionesonoroma.it e sull'applicazione gratuita. Detto ciò, prima di ritornare a parlare delle vostre collezioni, che ripeto sono tantissime e ci sarà spazio per tutti, la domanda delle domande. Pronti ragazzi? Inizia qui il quizzottolo. Non è vero, questo è il Don Dovinelli. È nelle case di tutti, nelle nostre case, c'è stata di sicuro. Nei nostri armadi, nei nostri cassetti c'è stato di sicuro e probabilmente c'è ancora. E sta prendendo più valore dell'oro e dell'argento. Secondo te di cosa stiamo parlando? Ripeto, è nelle case di tutti quanti noi, negli armadi e nei cassetti, di sicuro c'è stato o ci sono ancora, sta prendendo più valore dell'oro e dell'argento ed è tutto vero. Vediamo chi indovina. 393 0119 119.
5: Drive time. Che il Daje sia con te.
6: Ritmo. What's up, I'm Saint John.
7: Il ritmo della capitale.
8: Dimensione su

0: ci salverà questa notte? Probabilmente gli artisti. Jennifer Lopez, Big Chass, Image Night, 19 minuti trascorsi dopo le 16, 19 maggio, oggi martedì. E allora dove siete capitati? Ve lo faccio dire da lui.
1: Ladies and gentlemen, it's Marchedon.
0: Confermo.
1: And this is the King Goldroid time.
0: Chi sarebbe?
1: Prima o poi bisogna dargli sto nome a martedì, Prima o poi.
0: Allora ragazzi, domandone delle domandone, il Dondovinello è nei nostri armadi, nei nostri cassetti, sta prendendo più valore dell'oro e dell'argento. Che cos'è?
2: Buonasera, Marina da Roma. Marina, è la polvere.
0: No,
2: e te, ciao a tutti.
0: Scusa Marina, ma tu domani vai dal compro oro e gli dici quanto mo paghi in chilo di polvere? No, non è la polvere.
3: Drive time. Che dai e sia con te.
0: Non fate battute sulla polvere che se vende, raga, perché sennò non ne usciamo più. Ma se hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti troppo in teoria, segnati questo nome, ITS Agro. È l'Academy Agroalimentare di Roma e di Viterbo che trasforma la tua passione in professione vera. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non starai solo seduto al banco, ma impari dai laboratori e farai stage veri in aziende reali. Dal management all'impresa alla cura del verde, fino al marketing del vero made in Italy. Le preiscrizioni sono già aperte, non aspettare. Vai adesso sul sito, trovi tutto qui, itsagro.it. Riserva subito il tuo posto, perché il tuo futuro è adesso.
3: All for you.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
7: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
9: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
10: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
11: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
9: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
12: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
13: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
13: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
14: Anche a noleggio tutto incluso.
13: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
14: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it. Let the
0: vibration take you down. Pronti? Ne partono quattro senza alcuna interruzione. Non era un quiz, sono le hit della 4 for you. E invece cos'è quella cosa che nelle nostre case c'è da sempre e sta prendendo più valore dell'oro?

0: ballerina che guardavamo dal basso, ragazzi, la regina del celebrità, che celebrità chiaramente discoteca famosissima, ma ogni discoteca aveva la sua regina, ogni notte delle nostre adolescenze aveva la sua regina che ci spezzava il cuore, il suo re che ci portavamo a casa. 393 0119 119, tra la collezione di ricordi, di emozioni, le vostre collezioni. E poi vi ho fatto il quiz del don pomeriggio, perché vi ho detto, è nei nostri cassetti e nei nostri armadi da sempre, ce l'abbiamo avuto tutti, probabilmente ancora adesso ce l'abbiamo, e ha preso più valore dell'oro e dell'argento. Cos'è?
1: La naftalina.
0: No, non è la naftalina. Cos'è? Salve, regia, bello, mi
2: buonasera,
0: piace.
2: Buonasera a tutti, buonasera Don Cash, salve. Giadina da Roma.
0: Ciao Giadina.
2: Ce l'abbiamo tutti a casa, sta a fa la polvere?
0: Può essere.
2: Vale più dell'oro e dell'argento? Lottone, sì. Signori, lottone è tornato di moda, e chi ha cose in ottone secondo me ha vinto.
0: Ottone.
2: Un saluto.
0: Infatti ottone fa rima con Mollicone, però no, non è lottone, ancora.
3: Ciao Don Cash, ma non è che è il caffè?
0: No, costa come un polmone, una sassata, il caffè buono oramai, ma non è il caffè, perché non prende valore se l'hai comprato quello.
4: Ciao, sono Fabio da Roma.
0: Ciao Fabio da Roma.
4: Che è la polvere?
0: No, non è la polvere, neanche quelle altre polveri particolari. Il tempo, qualcuno ha scritto il tempo. Bellissimo, romantico Leonardo, però non è così, non è quello. Leonardo da Roma dice: l'indovinello di Don Cash secondo me sicuramente ha più valore dell'oro e dell'argento, ed è l'amore. Bello, bellissimo, romantico anche questo, ma no, non è la risposta corretta. È nei nostri armadi e nei nostri cassetti da sempre, ci abbiamo giocato tutti. Dai, vi do un altro indizio, si parlava prima di collezioni, sta prendendo più valore dell'oro e dell'argento. Che cos'è?
5: Drive Time.
6: Che erdaie sia con te.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Riomare, tonno all'olio di oliva pescato a canna 6 per 120 grammi, 7,99 euro.
8: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
9: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
11: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio, migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
12: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
13: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
13: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
14: Anche a noleggio tutto incluso.
13: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
14: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
16: Autoequipe, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
17: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
16: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
17: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
16: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequipe.
17: Gruppo Autoequipe.it.
1: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
4: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
18: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
19: Che erdaie sia con te!

0: super sensuale. Non chiedermi neanche perché, ma levami i vestiti, non essere timido, don't be so shy, Imani, brano che ci accompagna con sensualità corte, con sensualità indietro nel tempo sulle ali della musica al 2016, in compagnia di Don Cash su Dimensione Suono Roma. Lo abbiamo avuto, l'abbiamo ancora in cassetti armadi e sta acquisendo più valore dell'oro e dell'argento. Di cosa si parla? Lo StarTAC o il 3310, dice Roger, quindi i telefonini un tempo? No. Gianluigi dice il centrino, secondo me, quello che stava sotto il televisore, porta gondola della nonna in argento. No, ma l'argento sta pigliando un sacco di valore, comunque no, di più dell'oro e dell'argento. Perché vi parlo del 400% di incremento, raga, è una cosa vera.
1: Ciao Don Cash.
0: Salve, dica.
1: Ma può essere la seta?
0: La seta? No, mi dispiace. Non siamo i pupazzi da collezione. No, non sono loro. Ciao.
1: Quello che torna alla moda è il Game Boy. Alessio da Roma.
0: Torna di moda sicuramente, ma vi ho detto che vale più dell'oro dell'argento.
1: Ciao Don Cash. Ciao. Giorgio da Frascati, per me sono le carte di poker.

0: Le carte Pokémon, no, quelle vabbè, sono capito la parte. Ci metto
1: ciao Don Cash, Massimiliano, la Ostia.
0: Ciao,
1: ma per caso è qualche console oppure giochetti tipo Game Boy?
0: No, non è,
1: cosa di questo tipo?
0: No, no, no.
2: Ciao, Diana da Roma. Diana. C'è il rame?
0: Il rame? No, non è il rame, quello è nei muri. Non
3: allora,
0: è
3: Don Cash, mi sono collegato mo. Secondo me sono i Santini.
0: I Santini.
3: Ciao da Emanuele da Grottaferrata.
0: No, non so.
4: Non è che so i buoni benzina, no?
0: No.
4: Nel cassetto, i buoni benzina vale quanto l'oro.
0: No, no, no, mi dispiace. La giarrettiera, no, la cipolla nemmeno come Amadeus. Ciao a tutti da Libreville in Gabon, vi ascoltiamo dall'Africa addirittura. Ciao.
5: Ciao Don Cash.
0: Salve.
5: So per caso i Lego, in sì. Verità, Daniele D'Anzio.
0: Daniele D'Anzio, sono i Lego, hai vinto, bro, hai vinto, bravo, bravo, bravo. E sì ragazzi, si parla dei Lego perché, che possiate non crederci o meno, i Lego ogni sei mesi vengono ritirati, o meglio, hai comprato, che ne so io, il Colosseo da costruire, fra sei mesi in tutto il mondo il Colosseo verrà ritirato. Perché? Perché in questa maniera il pezzo Lego, quello che tu hai magari conservato perché non c'hai avuto il tempo di montarlo, e io ne ho un bel po' a casa non montati, acquisisce un valore talmente grande che ad esempio pezzi che sono stati comprati 7, 8, 10 anni fa a 100, 140 euro, oggi vengono rivenduti a 3, 4 mila euro. Quelli comprati negli anni 90 a cavallo col 2000, 2000, 2010, addirittura 8, 9, 10 mila euro. Quindi si parla del 400% dei valori incrementato negli anni e neanche in tanti anni. Ah, e questa era la risposta, sono incredibilmente i Lego ad acquisire più valore. Ma adesso ritorniamo a parlare di collezioni, le vostre collezioni al 393 0119 119.
6: Drive Time, che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Neo Slim Shady. Correva l'anno 2000, Eminem insieme ai D12, insieme a tutto il suo gruppo di folli di Detroit, riesce a scalare le classifiche musicali. E questo The Real Slim Shady è uno dei brani che peraltro ha portato anche sul palco di Sanremo nell'anno in cui incontrò Raffaella Carrà. E allora bentornati in Casa Dimensione, sono Roma con il mollicone nazionale, mi state raccontando le vostre collezioni. Ciao a tutti, colleziono le penne Parker, farfalle di ceramica, ne ho circa 300, bella la foto, ciao Cristina.
1: Dai Roma,
0: ciao.
1: Questa è una piccola parte della mia collezione di orologi.
0: Orologi, e ne distingo tantissimi, tra cui tanti Swatch che in questi giorni sono sulla bocca di tutti, poi orologi di grande marca e di lusso, quindi complimenti, questi di sicuro prenderanno grande valore andando avanti nel tempo. Collezioni.
2: Ciao Roberto Doxita di Ardea.
0: Ciao Robby.
2: Io colleziono le calamite di tutte le città del mondo.
0: Addirittura.
2: Ne ho circa un migliaio.
0: Un migliaio di calamite, madonna, quanti frigoriferi c'hai a casa? Pronto?
3: Ciao ragazzi, sono Mario da Veroli.
0: Ciao Mario.
3: La mia collezione è condom, allora, nuovi, chiaramente, da utilizzare.
0: Vabbè, comunque cogliamo l'occasione per ricordarvi che la protezione è sempre utile.
4: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.
5: Drive time.
4: Che il dai sia con te.
6: Il ritmo della capitale.
7: Dimensione Suona Roma.
8: Parla con noi, la radio sei anche tu.
9: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suona Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
12: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
0: È tempo di news, vogliamo in redazione per le ultime della nostra capitale.
13: Buon pomeriggio da Valentina. Allo russo Mark Samson, 24 anni, deve essere condannato all'ergastolo per aver ucciso la fidanzata Ilaria Sula, 22 anni, la mattina del 25 marzo di un anno fa, nella sua casa di via Homs a Roma. È la richiesta della procura dopo 3 ore e mezzo di requisitoria, una richiesta giustificata dall'assenza di pietà nei confronti della ragazza. Nel 2025 eseguita una misura patrimoniale ad Ostia nei confronti del clan degli Alvaro per un valore di 5 milioni, lo ha rivelato il questore di Roma Massucci nel corso dell'audizione in commissione parlamentare antimafia. Tra i beni sequestrati vi sono 3 società attive nel settore della ristorazione, un sequestro preventivo di 5 milioni disposto a carico del clan Morando di matrice ndranghetista di San Basilio. Il questore si è anche espresso sul processo diabolico e sulla soluzione da parte della Corte d'Assise d'Appello di Roma di Raul Esteban Calderon. Non è ancora scritta la parola fine su questo processo, ha detto il questore, forse ci sono degli ulteriori sviluppi. Dopo l'avvio dei lavori per il termovalorizzatore con un investimento da oltre 1 miliardo, sta per iniziare la conferenza dei servizi decisoria che porterà a far partire entro un anno un altro investimento da 1 miliardo. Lo stadio della Roma, lo ha detto il sindaco Gualtieri durante l'evento Roma Regeneration Forum che si è tenuto oggi all'auditorium della Tecnica. Ed oggi anche la presentazione del festival Summertime alla Casa del Jazz, in programma dal 13 giugno al 7 agosto, un'estate ricca di concerti con grandi artisti del jazz italiano e internazionale e tributi ai grandi Miles Davis ed Ettore Scola. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Un minuto dopo le 17, buon martedì 19 maggio. Chi, bro?
14: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: I'll be back to the drive time. Cinture di sicurezza allacciate. Mentre continuate a raccontarmi le vostre collezioni al nostro numero di telefono al 393 0119 119, vi do altri 4 numeri: 1994. Era il 1994, credo l'anno di più grande e prolifica produzione per la musica dance internazionale. Era l'anno del Festival Bar, era l'anno delle nostre collezioni, avete detto voi prima, le cabine telefoniche, quindi le schede, i gettoni, le monete, era tutto diverso. E c'era la Bush con la sua Sweet Dreams.
4: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione.

0: Va, buona domenica. Il nostro amico Saif che chiude le 4 senza interruzione con buona domenica. Prima Help Me, Celeste All Girls Get Wild, New Religion di Baby Rickshaw e in apertura Sweet Dreams, la versione di LaBouche del 94. Eh sì, perché Sweet Dreams è lo stesso titolo anche degli Eurythmics di qualche anno prima. Ma allora, buon pomeriggio a tutti gli amici che sono con noi e sentiamo le vostre collezioni.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon martedì a tutti, Don Chescione. Oh, yeah. Complimenti per il freestyle.
0: Grazie, bro.
1: Per toppere.
0: Grazie. Collezione brutte figure.
1: Che c'ho le collezioni che mi è rimasto da Monello.
0: Sì.
1: E musicassette, c'hanno due scatole pieni e i CD pensi anni 90.
0: Sento dell'entusiasmo incontrollato.
1: Due scatoloni pieni.
0: Mamma mia.
1: Capisci?
0: Comunque i CD stanno riprendendo piede. Vi ho raccontato qualche settimana fa che stanno addirittura ritornando le musicassette. Non ho detto musicassette apposta, ma mi è uscita la UD Music. 393 0119 119, chicca, colleziono dei bracciali, addirittura li faccio, ne ho più di 1000. Wow.
2: Luca da Villa Borghese.
0: Ciao Luchino.
2: Che ricordi questa canzone? 1996. In quel periodo, sì? In quegli anni vivevo a Londra.
0: Hai capito?
2: Che serate magnifiche.
0: Vedi?
2: Con questa musica.
0: Eh già.
2: Vedi. Ciao Don.
0: Perché la musica ha questo immenso potere, quello di farci collezionare sogni ed emozioni.
3: Drive time.
4: Che erdaglie sia con te.
3: Novità.
4: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.
4: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
5: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
4: Francesco Gabbani. Summer Funk.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
7: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
8: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito, ti aspettiamo.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
12: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
13: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
14: Lo voglio.
13: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
15: Lo prometto.
13: Vi dichiaro uniti per sempre.
16: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
17: Todis, buongiorno convenienza.
14: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
15: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
17: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
18: Hai 5 secondi?
19: Beh, dipende.
18: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
19: Ok, ti do altri 5 secondi.
18: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
19: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
18: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
20: Che il Draghi sia con te.
21: Il Draghi.

0: mi gusta tutto, parliamone, però mi piace Dimensione Sono Roma e a me mi piace, non si dice ma si canta, quando a farlo sono Alfa e Manu Chao. Brano dell'anno scorso, super fresco, anche se chiaramente il brano originale di Manu Chao viene dal passato. Come vengono dal passato le vostre collezioni? Ciao!
1: Salve. Ciao, Don Cash, Roberto da Pomezia. La mia collezione di videocassette. Ne ho circa 200.
0: VHS.
2: Ciao, grandi. Ciao, Don Cash.
0: Salve.
2: Sono Edoardo e colleziono i trofei.
0: Trofei.
2: Io sono Jacopo e colleziono i palloni.
3: Don Cash, io sono quello di Santini. Devo dirti Santini perché mia nonna ce n'aveva un sacco. Magari ero diventato ricco e non lo sapevo.
0: No.
3: Santini, i prati indovino. Lasciamo perdere, ma è una gioia.
0: Guarda, mi dispiace dirtelo, però non sono i Santini, non sono loro che valgono tantissimo. Però ci sono tantissime altre cose che sono importanti.
4: Ciao a tutti, sono Dario da Fiumicino.
0: Ciao Daria.
4: Allora,
0: sì,
4: io colleziono figurine dei calciatori, ad esempio mondiali, Serie A.
0: Ah.
4: E ormai se la tutte. Sono tutti i miei figurine dei calciatori 2020, 2013, 2021, beh, di tutte le età.
0: Beh, allora,
4: ciao a tutti.
0: Io non sono un grande fanatico delle figurine, però devo dirti che come le carte Pokémon, anche le figurine, quelle là dei calciatori, visto che il calcio è sempre l'argomento più discusso e l'argomento più in voga in Italia, continuano a prendere valore. Non come i Lego, che vi ho detto prima, hanno preso un valore del 400%. Regà, pagati 100 euro, vengono venduti a oltre 3-4 mila euro.
5: Mio figlio colleziona le bustine di zucchero da bar.
0: Bustine di zucchero da bar, ok, ancora.
6: Ciao, sempre Luca da Roma.
0: Ciao, sempre Luca. Lui si chiama sempre Luca, di nome e da Roma, di cognome.
6: Le metto in questo box in giardino, adibito alla mia sala hobby. E perché sul soffitto? Beh, per fartelo dire tu a te, Don Cash, nella sigla. Ciao.
0: Ah, perché lui è l'uomo delle scacchiere, è l'uomo che ha detto delle scacchiere, giustamente. Ancora ragazzi, provate a raccontarmi quali sono le vostre collezioni. Io saluto il nostro amico Francesco che dice: Don, ma la collezione di brutte figure, delle figure di M, quella vale? Se vale.
7: Drive time. Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: che pezzone, ragazzi, in The Music 2001, uno di quei pezzi che deve essere per forza nelle playlist dell'estate.
1: Buonasera, sono Lorenzo Cisterna. Io fino a poco tempo fa, finché l'anno scorso non l'ho venduti tutti quanti a un museo, collezionavo tutti i telefoni esistenti sulla faccia della terra. Dal cassettone, quello che si usava, che si vedeva in televisione negli anni dei film di Bud Spencer, Terence Hill, Cane e Gatto, questi qua che si mettevano in macchina, fino allo StarTAC, all'ultimo di adesso, l'ultimo iPhone di adesso. E l'ho venduto in un museo che adesso sono esposti.
0: Hai capito? Quindi quando li vedremo, perché veramente, chiaramente, no, il museo della telefonia, li vedremo esposti tutti quanti, potremmo dire grazie a te che li hai collezionati e tenuti bene. 393 0119 119, il numero, adesso c'è la sigla. Le tre parole, ragazzi, vorrei tornare ragazzino, quindi oggi direi facciamo come a scuola: nome, quartiere, colore preferito. Facilissimo, tipo sono Francesca sulla Tuscolana, il mio colore è il rosa, oppure sono Damiano sulla Pontina, il mio colore è il verde. 393 0119 119, il tuo nome, il tuo quartiere e il tuo colore preferito.
2: Drive Time, che erdaglie sia con te.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Rem Supermercati, arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
8: Rem, ogni giorno il meglio.
10: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
11: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
10: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
11: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
10: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
12: Gruppo AutoEquip.it.
13: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
14: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
15: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
16: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
17: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
18: Drive time.
19: Gerdai.

0: Novità.
1: Novità.
2: E dalla musica di ieri, Nico Santos con Whole Time High, passiamo alla musica di domani. Eh sì, qui da noi si può fare.
3: Ciao Don Cash, yeah. Sono io Topolino.
4: In che senso?
2: Ma no, il tempo di Topolino, il tempo di Milky, perché arriva con la versione remix di Guetta della sua Just The Way You Are. Alto il volume.
0: Dimensione Suono Roma

0: preferito. Sentiamo.
1: Ciao Dankess, sono Dario, Dario. Sempre io.
0: Sì.
1: Siamo sul ponte della Scapa Fiumicino, bloccati nel traffico.
0: Okay.
1: Sono contento e mi fai compagnia.
0: Grazie, Dario. Ma quanti anni c'hai? 50 anni? Quanti anni hai?
1: Sei il migliore.
0: Grazie.
1: Colore preferito, arancione. Ciao, Dankess.
0: Ok, Dario, quindi Fiumicino, ponte della Scapa, arancione. Ciao.
2: Cristina, sulla pontina, Cristina, l'azzurro.
0: Cristina, pontina, mi aspettavo tipo viola la mattina. Vabbè, ciao.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Siete magnifici.
0: A te, anche
3: sempre
0: tu.
3: Sempre Alberto da Bracciano.
0: Ma vi chiamate tutti sempre di nome?
3: Il colore mio preferito, sì, è il rosso.
0: Rosso.
3: Rosso bello vivo.
0: Rosso vivo, vabbè.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao. Sono Andrea dal Quadraro, il mio colore preferito è il nero.
0: Nero.
4: Ciao Don Cash.
0: Si sente che sei nero, Andrea, proprio c'hai la voce arrabbiata.
5: Ciao Tommaso.
0: Che c'è?
5: Abito a Veroli, il mio colore preferito è il rosso.
0: Posso sentire il nome che non ho capito bene?
5: Chiamo Tommaso.
0: Tommaso di Veroli chiama il rosso. Ciao, sono Caterina, vivo a Torresina, il mio colore è il blu.
6: Da ciao Don Cash, sono Cristiana dalla Cassia, il mio colore preferito è il rosso.
0: Il rosso, credo, va bene, quindi mi prendo la parola Cassia magari. Ok, ancora parola extra, mi dicono così. Pronto?
7: Buonasera Don Cash e Barbara da Frascati, il mio colore preferito è il nero.
0: Nero anche tu.
7: Secondo classificato verde, terzo classificato rosa. Mi dispiace, ce n'ho più di uno.
0: Ma è
7: baci.
0: Uno, però vedi che mi è stato allargato. Non vale.

0: Ma scusate se è poco. Ragazzi, amo ogni colore della pelle sopra una persona buona, ma soprattutto amo Dimensione Sono Roma. Perdonatemi, ma andava ripetuto almeno una volta al giorno.
1: Drive time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: American Girls, Marky Marquise ha fatto la versione remix della voce di Harry Styles. 17:53 minuti abbiamo e stiamo continuando a parlare delle vostre collezioni, collezioni che sono dentro casa nostra da sempre. Chi colleziona centrini, chi le schede telefoniche, chi le VHS, chi i vinili, ognuno con il suo. Ma una cosa che di sicuro tutti abbiamo collezionato nell'arco del passato, del nostro tempo, ragazzi, di sicuro sono i poster nelle nostre camerette dei gruppi. Mentre oggi siamo tutti tesi a guardare il singolo, i gruppi tornano a prendere un po' piede. Vedi, anche a Sanremo c'è stato un gruppo tutto femminile, le Bambole di Pezza. I The Colors, stranamente un gruppo italiano che sta facendo scalare le classifiche in continuo, comunque loro sono una grande proposta che ogni volta che mettono fuori un nuovo pezzo scalano sempre la classifica, in qualsiasi stagione, in inverno come in estate. Poi, vabbè, neanche a dirlo, i Måneskin. Ma se parliamo di gruppi, gruppi di tutte le epoche, ma c'è un gruppo che hai nel cuore in maniera particolare? Ora, voglio sentire tutti quei gruppi epici, i Deep Purple, i Dire Straits, i Queen. Insomma, se dico gruppo, un gruppo con cui vorresti andare a far serata, che sia ancora tutto vivo oppure no, va bene lo stesso, anche i Beatles. Ma se dico gruppo, qual è il tuo preferito? 393-0119-119, mi dispiace dirvelo, ma ieri, se ve lo siete perso, è stato fatto un post. Dopo 30 anni di carriera insieme, si sono sciolti gli Acqua, anche qua.
1: In che senso?
0: Se sono sciolti gli Acqua, mi faceva un po' ridere, ragazzi. Figure, Acqua si deve sciogliere prima o poi. 393-0119-119, visto che gli Acqua si sono sciolti, qual è il gruppo che preferisci da sempre?
2: Drive Time.
3: Che Erdaie sia con te.

0: dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
1: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
2: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
3: È tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime della capitale.
4: Ancora buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Lo chiamavano il nonno del cortile, è finito in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore di 14 anni, inutili tentativi di mandarla ai domiciliari. Le prove si basano su chat che riportano i dialoghi tra la ragazzina e il 73enne che abitava sullo stesso pianerottolo. La ragazza è stata vista entrare in casa dell'anziano. Gli effetti del termovalorizzatore sulla salute dei residenti nel breve e lungo termine verranno controllati. La Giunta Rocca ha infatti firmato una delibera con cui istituire un apposito tavolo tecnico. Ne dovranno far parte dirigenti e funzionari dell'area di promozione della salute della regione stessa, i direttori generali dell'ASL Roma 1, Roma 2 e Roma 6. Al via giovedì 21 maggio a Roma il primo Regina Viarium Festival, il progetto dedicato alla valorizzazione della via più antica come luogo simbolo di storia, cultura e identità del territorio, promosso dalla Regione Lazio e dall'assessore al turismo, all'ambiente e allo sport Elena Palazzo. Ed oggi la presentazione del Festival Summertime Where Jazz Lives, dal 13 giugno al 7 agosto un programma di 40 concerti ospitati dalla Casa del Jazz. Tanti musicisti italiani e internazionali e tributi a grandi artisti di cui ci ha parlato l'assessore al Comune di Roma, Massimiliano Smeriglio. Sentiamolo.
5: Un programma veramente straordinario con presenze nazionali di primo livello, da Rita Marcodulli a Fresu, a Gualazzi, a tutto il lavoro su Scola, sui testi di Trovaglioli, e quindi siamo molto contenti. Poi presenze internazionali di primissimo livello, una maggiore coesione tra quello che accade qui e quello che succede all'auditorium, costruendo queste due polarità sulla musica a Roma, auditorium e casa del jazz.
4: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
3: what time it is? Le 17:59 minuti, buon martedì 19 maggio.
6: Suono Roma, il ritmo della capitale.
3: Oh mia cara Miss, come dicevano gli Squallor, passando da loro fino a Jon Bon Jovi per i Queen e poi ancora i Camaleonti. Qual è il gruppo preferito? Se dico gruppo musicale, la band con cui vorresti fare serata, chi mi rispondi? 393-0119-119, voliamo indietro nel tempo, dritti al 2000, con Prezioso e Marvin e la loro Voices.
7: Drive time! Che il DAIE sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
8: Rhythmic History 2000.
9: Music please.

0: Siamo AJ con la sua ossessione direttamente dal palco di Sanremo. Questo è un maledetto film. 4 minuti trascorsi dopo le 18 sono stati la nostra ossessione gli Acqua, quelli di I'm a Barbie Girl in a Barbie World. Ma se sono shorty, l'hanno detto ieri proprio su Instagram.
1: Ciao Don, sì. Gli Acqua si sono sciolti perché hanno superato i 100 gradi centigradi.
0: Sarà tristissimo.
1: Comunque, gruppo preferito, Queen.
0: I Queen.
2: Andiamo bene.
0: Questa era per la battuta. Era per la battuta, immagino. Gruppo preferito.
3: Ciao Don, gli Acqua da Roma. Sicuramente gli Wham. Duo iconico, gruppo iconico della musica pop degli anni 80.
0: Vero.
3: Andrew Ridley e George Michael, il primo ancora in vita. Si gode la vita, il secondo lo abbiamo perso a Natale del 2006.
0: Già.
3: E ogni Natale Last Christmas ci regala un ricordo indelebile. Da qua l'eternità. Viva di Wham! Ciao.
0: È vero, vi ricordo che poi George Michael scrisse per la prima volta Last Easter I Give You My, è meglio che non me lo dico, comunque assomigliava ad Art, ma non era Art, era un'altra parte del corpo. Air manager che ha detto: guarda, la melodia è irresistibile, ma se anziché Easter c'è Pasqua dici Last Christmas, sfama una barca dei sordi. Ed effettivamente diciamo che Last Christmas I Give You My Heart.
4: Buonasera, sono Michele da Genzano di Roma.
0: Ciao Michele.
4: Un gruppo con cui andrei a fare una serata, sì, o divertirmi insieme. È il gruppo Articolo 31 con J-Ax.
0: Oh, vedi, Ax insieme a DJ Jed. Ti posso fare sentire i loro saluti?
5: Ciao Don Cash, ecco, siamo gli Articolo 31.
6: Fondamentalmente.
7: Ciao Manuela da Roma.
0: Entusiasmo.
7: E Dire Straits.
0: I Dire Straits, belli, grandissimo gruppo ancora.
8: Don Cash, buonasera, voglio uscire un po' fuori dagli schemi.
0: Beh,
8: come gruppo, sì, i Camaleonti. Eternità, spalanca le tue braccia. Io sono qua.
9: Gli Squallers.
0: I Squallers.
9: Chi se le ricorda?
0: Già.
10: Oh mia cara miss,
0: ecco gli Squallers.
10: E forte ce curais, cadante nu curnuton.
0: Madame de nu curnuton, il mio gruppo preferito in assoluto, già da ragazza, Bon Jovi. Ciao, Don, da parte di Lalla, al 393-0119-119. E adesso torniamo a parlare di collezioni. Che cosa collezionano i nostri ascoltatori? Qualcuno ha scritto: ciao Don, sono Gianluca Mancini e colleziono gol del derby.
11: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Ciao Don, sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Insieme ad Harry Camomile, i Medusa, I Don't Wanna Go Home. E loro sì che sono un gruppo con cui si potrebbe fare serata. Allora, proviamo a sentire i nostri ascoltatori. Vediamo chi è con noi. Ciao, sentiamo.
2: Ciao Don Cash, sono Zerda. Ciao. Allora, mi dovete fare un grande favore.
1: Che è successo?
2: Favore, mi dovete salutare tutto il bar del Pellicano.
1: Il Pellicano, salutami il Pellicano, ma tutti gli animali che volete. Ma adesso parliamo di collezioni, sperando che non si parli di animali nelle vostre collezioni. Qual è la cosa che collezionate al 393 0119 119?
3: Drive time. Che Erdaie sia con te.
1: Colleziona un buon consiglio, hai già deciso a chi donare il 5 per 1000. Prova a pensare a tutti quei bambini malati di cancro che lasciano la propria città e vengono a Roma a curarsi. Perché qui, nel cuore di Roma, a Trastevere c'è Peter Pan, che negli anni accoglie e supporta più di 1000 famiglie gratis per tutto il tempo delle loro cure. E allora aiuta anche tu questi bambini, dona il tuo 5 per 1000, perché a noi non costa nulla e per loro è di vitale importanza. Vuoi sapere come si fa? Digita Peter Pan o dv.it.
3: All for you!
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
5: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
6: Anche a noleggio tutto incluso.
5: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
6: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: Valentinoautomobili.it.
7: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
8: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
9: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
10: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
11: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
12: Aureca Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, pizzoli, patatine selezione oro, 2,5 kg a 3,75 euro. E Heinz Ketchup 10 ml, 200 pezzi a 6,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partite IVA.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in... secondi.
14: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Lo rifacciamo?
15: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
16: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5x1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
17: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
18: Dimensione Suono Roma, meteo.
19: Nelle prossime ore precipitazioni in graduale attenuazione sul Lazio. Non mancheranno infatti ampi spazi di cielo sereno. Giornata di domani con sole assoluto protagonista, solo un po' più di variabilità nel pomeriggio sui rilievi con la possibilità di qualche debole piovasco. Temperature che inizieranno ad essere in ripresa, con valori massimi che inizieranno a toccare a Roma anche i 25 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le zone costiere e con mar Tirreno poco mosso. Tutti i dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.
1: È arrivato il tempo delle 4 hit senza alcuna interruzione. In casa Dimensione Suono Roma con Don Cash ci sono le nostre uniche. E nel frattempo al 393-0119-119 con la tua voce qual è la tua collezione? Quella che fai da sempre, quella che è in casa.

0: Collezioniamo emozioni con i suoni di Fable, Robert Miles dal 96. Sentiamo che cosa collezionano invece i nostri ascoltatori. Benvenuti in studio al 393 0119 119.
1: Io colleziono articoli della Seconda Guerra Mondiale.
0: Hai capito?
1: Ha una discreta collezione.
0: Ah.
1: Ciao a tutti e buon pomeriggio.
0: Hai una collezione che è una bomba praticamente.
2: Ciao, sono Simone e colleziono figure di
0: No,
2: cacca.
0: No. Abbiamo capito, non si può dire.
3: Ciao, pronto? Sono Ciotto.
0: Salve, Ciotto.
3: E colleziono clipper, sì, e film porno.
0: No, vabbè. Oh, meno male che si chiamava Ciotto, perché quella collezione vale dopo i 18. Mamma mia, sta triste.
4: Ciao, sono Alessio.
0: Dale.
4: E colleziono una marea di dice la gente.
0: È vero, pure voi, mamma mia.
5: Ciao, sono Alberto da Bracciano.
0: Ciao,
5: io colleziono i fumetti di Diabolik. Addirittura anche il primo numero.
0: Ammazza, quello vale tantissimi soldi.
6: Drive time.
7: Che Erdaie sia con te.
8: Sveglia, gladiatori.
9: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Che oggi è il mio primo giorno in un nuovo lavoro.
0: Sì.
9: E per paura del traffico sono già arrivato.
10: Comunque, visto che sei nuovo arrivato.
11: Esatto, ti diamo un consiglio
10: diamo
11: come
10: un consiglio.
11: Affrontare il primo giorno di lavoro.
10: Allora, entra, saluta tutti.
11: Entra,
10: buongiorno.
11: Salve, io sono
10: salve.
11: Quello nuovo,
10: Ok.
11: Poi dov'è il direttore?
10: Dov'è il direttore?
11: Quella stanza, dov'è? Là, bussi.
10: Bussi. Salve.
11: Va, salve, salve, lei è il direttore, sì.
10: Sì.
11: Senta, ma quando vado in ferie?
12: Lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
13: Roma eterna.
14: E il caldo pure.
12: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
15: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
12: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
16: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
17: Nuova Toyota Aygo Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
16: Ah, lo rifacciamo?
17: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
18: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
19: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
18: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
20: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
21: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
22: Lo voglio.
21: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
22: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
21: Todis, buongiorno convenienza.
23: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
24: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
25: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
23: Hai 5 secondi?
22: Beh, dipende.
23: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
22: Ok, ti do altri 5 secondi.
23: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
22: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
25: Roman Auto.
23: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
26: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
7: Che Erdaie sia con te.
8: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
7: Drive time.

0: stavo bene un po' tutti. Comunque, Mengoni insieme a Saif, la sua prima apparizione nel mercato internazionale, Ercomi. Allora, Dimensione Suono Roma insieme a Don Cash, qual è la vostra collezione?
1: Luca di Roma.
0: Ciao Luca.
1: Io colleziono scacchiere, dalle più piccole alle più grandi, ce l'ho anche sul soffitto.
0: Hai capito?
1: Del Signore degli Anelli, oh, di tutto. E ogni viaggio ne compro una.
0: Ma la scacchiera sul soffitto?
1: Ho finito il posto.
0: Ma la scacchiera, ciao, sul soffitto fa sensuale.
2: Sono Titti da Cilia. Ciao, e io colleziono tutti i personaggi, ma tutte le cose, sì, di Nightmare Before Christmas.
0: Nightmare.
2: Abbiamo anche la pallina di Natale di Nightmare Before Christmas, la tazza. Nightmare. Tantissime cose. Ciao, un buongiorno a tutte e due.
0: Te sei persa la T, però va
3: buongiorno,
0: bene.
3: Buongiorno, Don Cash. Dai. Io colleziono conchiglie.
0: Le conchiglie?
3: Ne ho tantissime, però adesso, siccome che non ho più spazio,
0: sì,
3: e allora le lascio direttamente sulla spiaggia, così ho questa collezione che non finirà mai.
0: Che bello.
3: Ciao Paolo da Latina.
0: Però questa è una cosa romantica, è bellissima.
4: Ciao ragazzi, Claudia.
0: Ciao.
4: Io adesso, perché l'ho fatti tutti, sì, ma ho collezionato tutti i film di Bud Spencer, Terence Hill e Thomas Milian. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Beh, il film di Thomas Milian, grande.
5: Francesca da Roma, colleziono, sì, portachiavi e magnetine che vengono praticamente da tutto il mondo.
0: Le magnetine.
5: Buona serata. Ciao ragazzi.
0: Salve. Si capisce niente. Scusa, non si capisce.
6: Ciao, sono Massimo.
0: Ciao Massimo.
6: Colleziono birre in vetro, sì, da 33 cl, ce ne ho circa 170.
0: Oh.
6: Chiaramente tutte scadute.
0: Ma cioè non te le sei godute, non te le sei bevute le collezioni?
7: Ciao,
0: basta.
7: Sono Paola da Roma.
0: Ciao Paolina.
7: Io colleziono tantissime cose.
0: Sì.
7: Tra cui la carta moneta della lira, l'euro, i VHS, vinili, macini da caffè, tantissime cose.
8: No, ragazzi, dai, scherzi a parte.
0: Sì.
8: Come collezione vi porto indietro nel tempo. Schede telefoniche, banconote, monete e francobolli. Tutti quanti ancora conservati nei vecchi raccoglitori. Che
0: vai,
8: storia.
0: Vai con le vostre collezioni al nostro numero di telefono. Adesso musica, Dive Into Me. Ci sono Alok e Khalid.

0: Primavera, era il 2001, il remix degli 883. Allora, parlando di collezioni, ragazzi, oggi abbiamo scoperto tutti insieme che i Lego stanno prendendo più valore dell'oro e dell'argento. Se ce l'avete nell'armadio, pezzi di 10 anni fa che oramai sono fuori produzione, se ce l'avete ancora in scatola, vengono rivenduti, comprati a 100 euro, vengono rivenduti a 3, 4, 5, se non 7, 8 mila euro. E allora, ragazzi, parliamo delle vostre collezioni al 393 0119 119. Chi è con me? Ciao! Salve!
1: Collezione d'orologi.
0: Scusate, non ti ho sentito.
1: Per Dai Roma.
0: Salve.
1: Questa è una piccola parte della mia collezione d'orologi.
0: Ammazza, mamma mia, ne vedo almeno una trentina. Peraltro riconosco, a parte degli Swatch che sono chiaramente visibili, riconosco anche dei pezzoni, orologi veramente di lusso. Don Pomeriggio, sentiamo chi è con noi. Collezioni.
2: Io colleziono le calamite di tutte le città del mondo.
0: Calamite.
3: Ragazzi, buongiorno, io sono Riccardo da Napoli. Vi seguo tutte le mattine, come diventavo questi colleghi stamattina. Faccio il camionista da Napoli, vengo tutti i giorni a Roma. Siete simpaticissimi. Solo un messaggio, che siete grandissimi con la vostra musica.
0: Grazie. Allora, questa la mettiamo tra le collezioni di imbarazzo. Sei imbarazzato, grazie dei complimenti.
4: Ciao ragazzi, sono Mario da Veroli.
0: Io sono Don Cash.
4: La mia collezione è condom.
0: Allora,
4: nuovi,
0: chiaramente. Che c'è? Che succede?
5: Posizione disponibile, perché non hanno dato la spiaggia, non ci stanno problemi.
0: Credimi.
6: Ciao, sempre Luca da Roma.
0: Ciao Luca.
6: Le metto in questo box in giardino adibito alla mia sala hobby.
0: Sì.
6: E perché sul soffitto? Beh, per fartelo dire tu a te, Don Cash, sì. Nella sigla. Ciao!
0: Ah, ok, le scacchiere, non avevo capito.

0: collezione talmente di scacchiere che ne ha una sul soffitto.
1: Mio figlio colleziona le bustine di zucchero da bar.
0: Ah, hai capito? Quelle con le scritte.
2: Sta tipo, cioè, non so se avete visto quel video. Ciao, sono Pedro.
3: Ciao a tutti, sono Dario da Fiumicino.
0: Ciao Dario.
3: Allora, io colleziono figurine dei calciatori, ad esempio mondiali, Serie A. E ormai se le ho tutte. Sono tutti i miei figurini dei calciatori 2020, 2013, 2021, di tutte le età. Ciao a tutti.
0: E chi lo sa se un giorno prenderanno un grande valore come lo stanno prendendo i Lego. Adesso musica, Ambers.

0: Ladies and gentlemen, it's Macedon!
1: Confermo.
0: And this is the King of Dry Time!
1: Chi sarebbe?
0: Prima o poi bisogna dargli sto nome a martedì,
1: Già.
0: Prima o poi. Dukesh!
2: Ciao Diana da Roma.
1: Ciao Diana da Roma, ciao a tutti gli amici che sono stati con noi, a quelli che ci saranno domani.
3: Ciao, ciao. Sono Fabio da Roma.
1: Ciao Fabio da Roma, ciao ancora a tutti.
4: Ciao Don Cash. Ma...
1: ciao, buonasera, buonasera.
2: Buonasera a tutti, buonasera Don Cash, Giadina da Roma.
1: Ciao ragazzi e grazie di esserci stati. Abbiamo parlato delle vostre collezioni e io colleziono, ragazzi, le emozioni che mi regalate tutti i giorni. Ritornerò domani a tenervi compagnia dalle 16 alle 19.
5: Ciao Don, buongiorno.
1: Sì, buonanotte. L'allero, buonasera.
5: Io è da un po' di tempo che colleziono. Sono sì. I tagliandini dei parcheggi, non si sa mai nella vita.
1: Infatti.
6: Luca da Villa Borghese.
1: Buonasera, viva.
7: Buon pomeriggio a tutti, buon martedì a tutti. Don Chescione, complimenti per il freestyle.
1: Ma grazie di cuore.
7: Grazie. Per top.
1: Io vi ringrazio, ragazzi, ve l'ho detto, siete un'emozione pura. Ritorno domani dalle 16 alle 19. Fra un attimo c'è Lorenzo Palma. Buon martedì e quello che ne resta da parte di Don Cash. Peace out and I love you.
8: Che Erdaglie sia con te.
9: Drive Time.
8: Che Erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
9: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
8: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
9: Su dimensionesuonoroma.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Sono partiti i lavori per la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Palomba. L'impianto sarà progettato per consentire a Roma di chiudere in modo stabile, efficiente e sostenibile il ciclo dei rifiuti, senza dipendere più da discariche o impianti situati altrove. Dal 1 luglio anche i veicoli 100% elettrici e a idrogeno dovranno essere dotati di un permesso per accedere alla ZTL di Roma Capitale. La decisione fa seguito al nuovo regolamento approvato dal Campidoglio per ridurre il traffico in centro storico e gestire la significativa crescita degli autoveicoli elettrici già autorizzati all'accesso in ZTL. Roma Capitale amplia l'offerta formativa dedicata alle donne in condizioni di disagio sociale nell'ambito del progetto Empowerment delle donne. C'è ancora tempo per partecipare al bando. Tutte le info su comune.roma.it.
12: Redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime dalla Capitale.
13: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Il procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini ha chiesto l'ergastolo per Mark Sampson, il 24enne che nel 2025 ha ucciso l'ex fidanzato Ilaria Sula, accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dall'occultamento di cadavere. Sotto processo nell'aula bunker del carcere di Rebibbia, dove è detenuto da oltre un anno. Sono contestate tre aggravanti, ognuna delle quali impone la pena massima dell'ergastolo, ha detto il PM durante l'udienza. Case, società, un'auto, perfino un piccolo yacht sono i beni nel tesoretto da 3 milioni di euro confiscato oggi dall'autorità giudiziaria a seguito della condanna in via definitiva dei membri di una banda criminale per associazione a delinquere, attività finanziaria abusiva, riciclaggio e usura. Gli strozzini avevano creato una rete dedita al prestare denaro ed interessi annui elevatissimi tra il 42% e il 1400% attiva in tutto il Lazio. La Repubblica è di chi la abita, questo è lo slogan del Roma Pride in programma il 20 giugno. Noi questa Repubblica la abitiamo, rivendica Mario Colamarino, presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, che organizza l'evento. Fino a 3.000 metri quadrati di nuovi spazi, un possibile investimento tra i 9 e i 10 milioni di euro e l'obiettivo di scegliere il progetto vincitore entro la fine dell'anno. Entra nel vivo il concorso internazionale di idee per l'ampliamento della Galleria Borghese. Siamo allo sport con il tennis. Dopo aver rinunciato a Madrid, Roma e Parigi, Alcaraz darà forfè anche al torneo londinese di Wimbledon. Lo ha annunciato lo stesso numero 2 al mondo, che non ha recuperato dall'infortunio al polso. Ora il nostro approfondimento.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Sono giornate, peraltro, che sono molto, molto tese sulla scena internazionale e che riguardano in quest'ultima fase anche noi come italiani, perché la flottiglia, la Global Sumud Flottiglia, è sotto la lente dell'attenzione internazionale per ciò che sta facendo Israele per dissuaderne con la forza i protagonisti, gli attivisti della flottiglia a proseguire la navigazione verso la costa di Gaza. E come si sa, ci sono andati di mezzo decine e decine di italiani anche, per l'appunto, in vario modo prelevati dalle loro imbarcazioni, oppure lasciati a bordo delle imbarcazioni che vengono però condotte a forza verso, a quanto pare, non più la località israeliana, il porto di Ashdod, per essere rimpatriati, ma verso altre navi o altri porti di paesi terzi, così da non incorrere neanche nelle principali accuse che vengono da parte delle diplomazie dei paesi interessati, tra cui c'è anche l'Italia. E per quanto riguarda l'Italia, c'è da parte del Ministero degli Esteri e dello stesso Tajani la richiesta di verificare se davvero le forze armate israeliane nel cingere d'assedio le imbarcazioni, nel tentare l'abbordaggio, hanno usato dei proiettili, sia pure di gomma. È un atteggiamento ostile, di prevaricazione, di violazione, secondo molti, di quelle che sono le norme internazionali. Ma soprattutto c'è una volontà che coglie nel modo peggiore possibile quello che è il sentimento internazionale. Un conto è Hamas, un conto sono gli Hezbollah, sono combattenti contro Israele, ed è legittimo che Israele si batta contro di loro. Dei pacifisti, degli attivisti a bordo di imbarcazioni disarmati, non sono dei nemici di Israele, sono delle persone che stanno manifestando a favore della Palestina e a favore della gente, della popolazione di Gaza, che è allo stremo, secondo quanto dicono tutti gli indicatori internazionali. Ecco, Israele fa il peggio possibile nell'usare la forza in questo modo, perché non fa altro che riproporre al più alto livello non solo la necessità di aiutare Gaza, ma anche evidentemente di rimettere Tel Aviv al suo posto.
8: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonaroma.it. You know what
12: time it is. 19 un minuto, buonasera.
6: Adesso, now, subito.
8: 4 hit senza interruzioni.
12: Ve ne sarete accorti, la voce che annuncio allora non è quella di Ollo Palma, che salutiamo con tutto il cuore, ma la mia, Ele Scaiola. Ciao a tutti, ciao a tutte. Tonight insieme fino alle 23, prima per il salottino di Dimensione Suona Roma, poi per il viaggio nelle hit che hanno fatto la storia del ritmo, appunto, con la Rhythmic History. Dunque, mettetevi comodi, iniziamo subito con 4 hit senza pausa.
8: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
6: Rhythmic History 96.

0: ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: Bring Your Love, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, che chiude la prima For For You. Buonasera da Ele Scaiola, benvenuti, benvenute nel salottino di Dimensione Suono Roma. Qui ci mettiamo comodi, sorseggiamo un buon drink prima della cena, smangiucchiamo anche qualcosa se ci va. Mi raccontate anche al 393 0119 119 dove siete in questo preciso istante. Nel frattempo noi vi accompagniamo mentre magari rientrate a casa dopo una lunga giornata di lavoro. E a tal proposito, tra poco si parla proprio di colleghi, di quelli che però amiamo, che ci fanno ridere, che alleviano le nostre giornate tra carte, scadenze e riunioni infinite.
1: Dimensione Suono Roma.

0: tantissimi i vostri messaggi, tutti di rientro da questa giornata di lavoro infinita, tutte cose allegre tra l'altro mi state raccontando. Tra poco ascoltiamo i vocali, intanto vi prego mandate i vocali, però state attenti per strada. Bene, a proposito di lavoro, perché di questo si parla nel salottino di stasera, ti chiedo: sogni di lavorare nel mondo del Made in Italy o nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di concreto? Beh, la risposta è ITS Agro, l'eccellenza formativa tra Roma e Viterbo. Immagina un percorso di 2 anni gratis, dove la teoria diventa subito pratica con un project work e stage nelle migliori imprese agroalimentari. È la scuola di alta specializzazione che ti connette subito con il mondo del lavoro. Vuoi cambiare marcia? Beh, scopri il corso più adatto a te e preiscriviti subito su itsagro.it.
1: Novità! Novità! Music. Le novità di questa settimana:
2: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.
3: Got you on my mind, I can make them fine.
2: Milky, Just the Way You Are, David Guetta Remix.
3: Just the way you are.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 euro. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da 1 litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio, ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
14: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad. Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
15: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
16: Lo voglio.
15: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
17: Lo prometto.
15: Vi dichiaro uniti per sempre.
18: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
19: Todis, buongiorno convenienza.
20: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
21: Dimensione Suono Roma, meteo.
22: Nelle prossime ore precipitazioni in graduale attenuazione sul Lazio. Non mancheranno infatti ampi spazi di cielo sereno. Giornata di domani con sole assoluto protagonista, solo un po' più di variabilità nel pomeriggio sui rilievi con la possibilità di qualche debole piovasco. Temperature che inizieranno ad essere in ripresa, con valori massimi che inizieranno a toccare a Roma anche i 25 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le zone costiere e con Mar Tirreno poco mosso. Tutti i dettagli sull'app gratuita di Trebimete.
23: Dimensione Suono Roma.
24: Dimensione Suono Roma.
25: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: averla fatta uscire proprio dalla sua zona di comfort, no? Averle permesso di esprimere il suo talento quando ancora neanche lei lo vedeva. Bello, bellissimo ragazzi, queste storie a me piacciono sempre molto. Maestri, professori, guide che abbiamo incontrato lungo questo incredibile viaggio che è la vita, sicuramente li abbiamo avuti tutti, chi in un modo, chi in un altro, e sono proprio quelle persone che ci aiutano a crescere. Bene, io qui sono piena di belle storie, però le vostre al 393 0119 119, dove siete, che fate in questo preciso istante? Per esempio c'è Martina bloccata su via Battistini che prega che il camion si dia una mossa. Poi pronto, vediamo un po' chi c'è in voce, in voce. Sì.
1: Quanto oddio, mi sentite con questa voce metallica? Sto sempre sul mio scooter ad ascoltarvi in mezzo al traffico.
0: Oh, bene.
1: Ciao Egidio da Crotone.
0: Oh, Egidio da Crotone, mi raccomando, pay attention, Poi pronto, chi c'è?
2: Dottoressa Scaiola,
0: sono
2: buonasera.
0: Io. Buonasera.
2: Carlo da Castelli Romani.
0: Ah, che bello.
2: Più precisamente Grotta Ferrata.
0: Addirittura.
2: Torno a casa.
0: Sì.
2: Alla grande, un po' di traffico però. Con voi in sottofondo
0: è tutto una meraviglia,
2: alla grande,
0: alla grandissima, dai tesoro, forza Castelli. Allora, De Bausa, Magnetic, e poi continuiamo con i vostri vocali.

0: oggi. Sempre nel salottino di Dimensione Suono Roma entrano tutti gli ascoltatori per chiacchierarsela, ascoltare buona musica, condividere, perché no, pensieri del giorno, aggiornarsi sulle attività che, anche se lontani o separati da una radio, ci fanno comunque sentire vicini, anzi vicinissimi. Pronto, chi c'è?
1: Vedi chi c'è? Signorina Eleonora.
0: Sempre
1: buonasera.
0: Io.
1: Buonasera.
0: Only for tonight. Buonasera,
1: ecco,
0: buonasera.
1: Sono a casa, eh?
0: Bene,
1: accomodo
0: molto bene.
1: Pure io nel magico salottino.
0: Di casa tua però. Vabbè. Buona cena tesoro, buona cena. Poi ancora chi c'è?
2: Buon pomeriggio innalzato, Claudia.
0: Ciao Claudia.
2: Ti mando questo messaggio.
0: Sì.
2: Sono a casa dopo una lunga giornata.
0: Sì.
2: E sto facendo il tapirulan.
0: Il tapirulan.
2: Un bacione.
0: Bello, tesoro, tu sei un eroe, un'eroina, cara Claudia.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
5: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Roma eterna.
7: E il caldo pure!
8: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
12: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
14: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra. Scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
15: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
16: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
17: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
18: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
19: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
18: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
19: Anche a noleggio tutto incluso.
18: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
19: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
18: ValentinoAutomobili.it.
5: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: dico, stiamo per ascoltare uno di quei brani che entrano in testa adesso a maggio ed escono forse a settembre. Un inno house da spiaggia pensato proprio per accompagnarci durante il periodo estivo. Una collab tra Calvin Harris e la vocalist irlandese Jessie. Si chiama Satisfy.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

fatto sentire la protagonista costantemente soddisfatta, da qui infatti il titolo Satisfy. Nel ritornello c'è Jessie che canta di avere questa persona sempre in mente perché sa esattamente come trattarla bene e farla sentire appagata. Quello che forse così a naso mi viene in mente, vogliono un po' tutti, uomini, donne. Fatto sta che quest'estate sarà la colonna sonora perfetta.

d'agosto che danno l'impressione che tutto stia filando per il verso giusto. Vero o non vero, a noi piace crederlo. Satisfy di Calvin Harris con Jessie su Dimensione Suono Roma. Da un estremo all'altro, siamo proprio di Roma noi, da un estremo all'altro, perché invece è il turno di Lady Gaga con Bad Romance.

0: Isa. Canzone estiva su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Beh, questa canzone è proprio l'ultima di quest'ora, quella che ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobile.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
5: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
0: Redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale.
6: Buona serata da Valentina Lorusso. Coltelli da cucina tirati fuori nel cuore della notte, 4 uomini feriti e un trasferimento in eliambulanza d'urgenza. A Latina il bilancio della violenta rissa scoppiata nei giorni scorsi a Ponza, dove 4 giovani sono stati arrestati con le accuse di rissa aggravata e lesioni personali. La lite sarebbe nata per motivi banali a fronteggiarsi 2 cittadini tunisini e 2 egiziani, grave un uomo di 31 anni. A Grotta Perfetta, un pitbull portato a spasso senza museruola ha morso un agente di una pattuglia delle volanti. Intervenuta su segnalazione dei cittadini, un poliziotto ha dovuto sparare un colpo in aria per salvare la collega. Sabato 20 giugno la capitale sarà più bella grazie a Roma Pride 2026, che attraverserà le strade della nostra città, lo ha detto il sindaco Gualtieri, sarà presente anche lui, un'ulteriore conferma dell'impegno di questa amministrazione nella promozione dei diritti delle persone LGBTQ+ e per la costruzione di una città migliore, ha detto il primo cittadino. Il festival Summertime alla Casa del Jazz, con 40 concerti da giugno ad agosto, tanti ospiti italiani e internazionali, tra cui il trombettista Fabrizio Bosso, che ci ha parlato del suo tributo a Miles Davis. Sentiamolo.
7: Beh sì, intanto sono felicissimo di tornare oramai come quasi ogni anno, suonare qui alla Casa del Jazz, in questo posto meraviglioso. Sarà una cosa impegnativa per me, più che altro perché andiamo a toccare un grande disco che è Sketch of Spain di Miles Davis con Gil Evans, con gli arrangiamenti originali. Mi sono preso questa responsabilità di provare a andare a reinterpretare questa musica meravigliosa. Io dovrò essere me stesso, ovviamente non posso mettermi a fare il verso Miles, però cercherò di tirare fuori quello che mi ha insegnato negli anni.
6: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 22 minuti.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Un pelino in ritardo, ma ci siamo, amici e amiche. Buonasera. Oggi non riesco a non parlare romanaccio, va bene. Dario Maraschiola, bentornati e bentornate nel salottino di Dimensione Suono Roma, il nostro angolo felice dove come sempre ci confidiamo, ascoltiamo buona musica e torniamo con la memoria indietro nel tempo. Per esempio adesso torniamo nel 97 con gli Ultra Natè, Free.
1: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 97.

da bar. Ma vedi tu, tutti i lunedì e mercoledì con Geppo Errino, ve lo ricordo, qualora voleste candidare il vostro bar del cuore, quello in cui lavorate o quello magari sotto casa, vicino all'ufficio, è tutto gratuito, vengo io da voi, ci prendiamo il caffè, ridiamo, scherziamo, andiamo in diretta nella Sveglia dei Gladiatori e in più ricevete in regalo anche tutti i nostri gadget prendizzati. Quindi you can wait, proprio come cantano Chisa con Bob Sinclair, non potete perdervi l'occasione, iscrizioni aperte anche adesso al 393 0 119 119. Dimensione Suono Roma.

0: mazzo di fiori. Ragazzi, ma secondo voi perché non riesco a parlare io oggi? Boh, vabbè. Questa dimensione sonora, ma il ritmo della capitale insieme a me, Leonora Scaiola, fino alle 23. Tra poco facciamo una bella carica d'energia con 4 hit senza pausa.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
3: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
4: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
5: Anche a noleggio tutto incluso.
4: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
5: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
7: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
8: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
7: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
8: Gruppo AutoEquip.it.
9: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
10: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
11: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la notte dei musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
12: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con micro tasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
13: Nelle prossime ore precipitazioni in graduale attenuazione sul Lazio. Non mancheranno infatti ampi spazi di cielo sereno. Giornata di domani con sole assoluto protagonista, solo un po' più di variabilità nel pomeriggio sui rilievi con la possibilità di qualche debole piovasco. Temperature che inizieranno ad essere in ripresa, con valori massimi che inizieranno a toccare a Roma anche i 25 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le zone costiere e con mar Tirreno poco mosso. Tutti i dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Le abbiamo chiamate, bussano la porta, chi sono io per non aprire spazio alle 4 hit? Oh yes, senza pausa, anche dette, For You, primo brano di Bebe Rexha con Faithless, si chiama New Religion.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
0: Senza pausa.

0: Bellissimo, comodissimo, zainetto brandizzato. Ovviamente, come sempre, il più veloce o la più veloce che risponderà bene verrà in diretta con me, quindi mi raccomando, telefoni liberi, se vedete un numero sconosciuto che vi chiama, sono sempre io, non è un centralino. E la domanda che facciamo oggi è semplicissima, perché ne abbiamo parlato più e più volte durante l'arco di tutta la giornata. Vado. Da quando anche i possessori di auto 100% elettriche e a idrogeno dovranno pagare per accedere alle zone a traffico limitato di Roma? Tre risposte possibili, solo una è quella giusta. A partire dal 1 giugno 2026, dal 1 luglio 2026 o dal 1 agosto 2026? 393 0 119 119, questo è il numero al quale dovete mandare la vostra risposta. Ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso: da quando anche i possessori di auto 100% elettriche a idrogeno dovranno pagare per accedere allo ZTL di Roma? A partire dal 1 giugno, a partire dal 1 di luglio oppure a partire dal 1 di agosto? 393 0 119 119. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
1: I love Roma,
2: I love Roma,
3: dimensione suono Roma,
4: il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Oh yes, amici, abbiamo chiamato il più veloce di tutti a rispondere alla domanda di I love Roma. Stasera era Sebastiano, che salutiamo, il quale però è in macchina in direzione Marche. È caduto il collegamento, però non ti preoccupare Seba, lo so che ci senti. Lo zainetto ti arriverà presto a casa. Diamo la risposta corretta però per tutti gli amici che invece hanno giocato. La domanda era: da quando anche i possessori di auto 100% elettriche e a idrogeno dovranno pagare per accedere alle zone a traffico limitato di Roma? Le risposte erano tre: a partire dal 1 giugno, 1 luglio o 1 agosto 2026. La risposta era 1 luglio. Esatto, l'importo comunque sarà ridotto rispetto a quello previsto per le auto termiche. Detto questo, noi ringraziamo nuovamente e salutiamo Seba, goditi lo zainetto. A tutti gli altri amici e amiche che hanno giocato, grazie ovviamente per averlo fatto. I Love Roma torna domani.
0: I Love Roma.
1: I Love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: tutte energiche per allenarti con noi.
1: La spesa?
2: Fatta.
1: La lezione di Pilates?
2: Fatta.
1: La visita al museo?
2: Fatta.
1: Lo screening per il tumore del colon retto?
2: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
1: E il rinnovo della patente?
3: Oh no!
4: Redazione con Valentina Lorusso per le ultime dalla capitale.
5: Buona serata ancora da Valentina Lorusso. Nel 2025 è stata eseguita una misura patrimoniale ad Ostia nei confronti del clan degli Alvaro per un valore di 5 milioni di euro, lo ha rivelato il questore di Roma Roberto Massucci nel corso dell'audizione in commissione parlamentare antimafia. Tra i beni sequestrati vi sono 3 società attive nel settore della ristorazione e ancora un sequestro di 5 milioni di euro disposto a carico del clan Morando di matrice andranghetista di San Basilio. La polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà 3 persone, 2 uomini e una donna, accusati di una serie di furti in abitazione consumati tra i comuni romani di Anzio, Nettuno e Grottaferrata. Dalle indagini è emerso che il trio utilizzava targhe clonate e pellicole adesive per modificare il colore della macchina con l'intento di non essere rintracciati. Ad allertare le forze dell'ordine, la segnalazione di un Alfa Romeo sospetta che aveva una targa identica ad un veicolo in servizio della polizia. Lo chiamavano il nonno del cortile, è finito in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore di 14 anni. Inutili tentativi di mandarlo ai domiciliari, le prove si basano su chat che riportano i dialoghi tra la ragazzina e il 73enne che abitava sullo stesso pianerottolo. L'assessore capitolino alla cultura Massimiliano Smeriglio dedicherà a Paola Di Nolfi una targa commemorativa e un'area verde presso la Casa del Jazz, il luogo in cui si sono cercati per lungo tempo i resti del corpo del giudice scomparso a Roma nel 94, il cui corpo non è stato mai trovato. È tutto per oggi, le notizie tornano domani. Una buona serata. You know what
4: time it is. 21 e 2 minuti.
6: Senza interruzioni.
4: Ebbene sì, entriamo nella terza ora insieme su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale, in questo bel salottino dove chiacchieriamo, mangiamo, beviamo, ascoltiamo buona musica. Io ringrazio anche gli amici che mandano foto, messaggi al 393 0119 119, in particolare proprio le foto della Joy Run a Castel Romano Designer Outlet. Eravate tantissimi, ci siamo divertiti davvero. Subito la musica,
6: il ritmo su Dimensione Sonoroma.
0: Rhythmic History 2000.

0: oggi sono Roma 21 e 18 minuti e qualcuno direbbe tutto va bene. La Scaiola con voi fino alle 23 e adesso ci prendiamo un momento perché facciamo un assaggino, visto che è ora di cena, delle novità musicali di questa settimana e ce ne sono di interessanti, interessanti davvero.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Francesco Gabbani, Summer Funk. Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento.
3: E allora sorry scusa lo siento.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Dem Supermercati. Arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Cozze Italia, 2,99 euro al chilo.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
9: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
10: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati in Vicolozzo di Spinetta 6 a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
11: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
12: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, caffè trombetta cialde più crema, più intenso, 100 pezzi a 9,99 euro, e vino Bella Vite brick da un litro a 80 centesimi. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
13: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
14: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare.
15: Yeah.

Frederick. Pensate che è stato il primo singolo pubblicato da Benassi dopo l'album Danceholic, fungendo davvero da apripista per una nuova fase della sua carriera, dimostrando poi alla fine che la capacità di adattarsi ed evolversi, in questo caso specifico di Benny Benassi all'interno del genere Progressive House, davvero non è tale. L'abbiamo ascoltato con grande piacere, grazie Arturo J.K. Arturi per rimetterci queste perline. Yes, sempre insieme su Dimensione Sonora.

0: dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, è il momento che ti ricordi una cosa che a noi sta molto a cuore. Matteo ha la leucemia. Come lui, tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Che sia con te.
2: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto me rode quando?
3: Ciao donna, chicca.
2: Ciao chicca.
3: Quanto me rode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
2: Ho capito.
3: Bacioni.
2: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero, eh?
4: Drive time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suono Roma.it.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure.
7: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
7: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
10: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
12: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Autoroyal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
13: Grande Impero. Il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
14: Maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
15: MR Arredamenti, è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR.
16: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
17: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
18: Smart speaker.
1: Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: tattici nucleari sono pronti a stupirci ancora, da farci piangere talmente tante lacrime, forse da riempire l'oceano Atlantico, perché ci raccontano una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Più in generale parliamo dell'incomunicabilità nei rapporti.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Un racconto dell'estate, così riflettevamo nel fuori onda, diverso dal solito, perché l'estate non è solo ombrelloni, mare e drink in spiaggia, e anche, perché no, rapporti che arrivano al tramonto. Si parlava di xenoglossia, che è questo presunto fenomeno paranormale o mistico che indica proprio la capacità di comprendere, parlare o scrivere una lingua straniera, quasi un'antifrasi, perché lui parla tutte le lingue ma non parla quella della sua amata. E allora in questi casi che si fa, che facciamo? Si continua a ballare magari nello stesso universo, e forse il ricordo del passato può essere motivo per trovare nuovi modi per andare avanti. Ci si prova. Detto questo, siamo sempre insieme su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Sta quasi per finire il salottino, ma non temete, noi continuiamo fino alle 23. C'è Madonna, questa è Sorry. Dimensione Suono Roma.

ovvero l'appuntamento con il quale, grazie al nostro DJ Arturo J.K. Arturi, torniamo dove? Beh, indietro nel tempo, alla scoperta di alcuni dei brani che hanno fatto la storia del ritmo, che hanno costruito la dance per come la conosciamo noi oggi, quindi tutte quelle hit anni 90, 2000, la voce che vi accompagnerà avanti e indietro nel tempo sarà sempre la mia, Eleonora Scaiola, e se siete appena arrivati nel ritmo della capitale, benvenuti, se eravate già con me, grazie, grazie davvero per essere sempre nella family. Grazie anche a chi ci ascolta attraverso l'app di Dimensione Suono Roma, quella che vi dà la possibilità di essere con noi 24 ore su 24 mentre siete al lavoro, in spiaggia, a fare sport, sempre, perché la famiglia non ti lascia mai, rimane, infatti c'è, cioè, stay.

Allora, ci tengo a salutare Chiara che ci scrive mentre prepara la valigia per l'imminente partenza per Ibiza di domani. Bocca al lupo Chiaretta, so che la temperatura e il meteo non è dei migliori, però insomma tu portaci sempre con te anche attraverso l'app, come dicevamo prima, e vedrai che andrà tutto alla grande. Grazie anche a tutti gli amici che come sempre hanno partecipato alla diretta di stasera. La nostra serata ovviamente non finisce qui. Io e Leonora Scaiola non me ne vado, anzi mettetevi comodi perché adesso si viaggia con la Rhythmic History Extended.

0: La spesa?
1: Fatta.
0: La lezione di Pilates?
1: Fatta.
0: La visita al museo?
1: Fatta.
0: Lo screening per il tumore del colon retto?
1: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
0: E il rinnovo della patente?
2: Oh no!
3: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori MIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
4: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
5: Rhythmic History Extended Version.
6: Sempre con me, Leonora Scaiola, inizia l'appuntamento che ci riporta indietro nel tempo alla scoperta dei brani, alcuni dei brani che hanno fatto la storia del ritmo, che hanno costruito la dance per come la conosciamo noi oggi. Iniziamo subito nel 98 con un singolo che ha lanciato la carriera di Neja, un brano che ha dominato le classifiche europee e britanniche e è diventato l'inno e il simbolo dell'Eurodance anni 90. Ascoltiamo Restless.
5: Rhythmic History
7: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: E continuiamo a viaggiare attraverso la musica, ma ogni tanto fermiamo anche la macchina del tempo, tipo adesso nel 98 per una celebre hit della musica house del DJ e producer americano Ralphie Rosario in collaborazione con la cantante Donna Blakely. È un brano che è diventato un classico della scena clubbing e un punto di riferimento per l'intrattenimento proprio da pista da ballo. Ascoltiamo Take Me Up, Gotta Get Up.

0: Extended Version.
1: Sempre con la scaiola continuiamo a scoprire alcuni dei brani che hanno fatto la storia del ritmo. Questo è iconico del gruppo olandese Two Brothers on the Fourth Floor ed è considerato davvero un pilastro dell'Eurodance anni 90 perché incarna proprio lo spirito ottimista e spensierato della musica di quegli anni lì. Parla di credere nei propri sogni, di rimanere liberi dalle ansie sociali. Ascoltiamo Dreams, We Come Alive.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
0: Rhythmic History Extended Version.
4: Il nostro Arturo J.K. Arturi ci fa fare tappa nel 2003 con JCA, progetto del DJ tedesco, cantato e costruito dall'artista statunitense Dacia Bridge. Importante perché ha segnato un'epoca nella musica dance europea, ha definito il suono elettronico dei primi anni 2000 e è diventato un tormentone indimenticabile. Lo ascoltiamo adesso, I Begin to Wonder.
1: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: questa? Che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Fermiamo per l'ultima volta insieme la nostra macchina del tempo, poi da meno una rascaiola per questa notte sarà tutto. Vi lascerò con Daniele Greco e lo special party di Dimensione Suono Roma. Vi lascio però con un brano che ha consacrato il genere Italo Dance a livello globale, ovviamente del capitano Eddie Gigi Doug. Si chiama Elisir, lo ascoltiamo adesso insieme. Io vi auguro una buona notte. Ciao a tutti.
6: Rhythmic History.
4: Rhythmic History
6: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Flash torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suona Roma
0: Special Party.
2: E allora apriamo le porte del nostro club, quello di Dimensione Suona Roma, più grande della capitale, a cui do il benvenuto. Ti do il benvenuto, benvenuta. Sono Daniele Greco, anche per stasera suoniamo un po' quelle hit che sono tra i più forti del momento. Cominciamo con Artemas
0: Special.

0: L'action di Clarence, la bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
1: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
2: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
1: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
2: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
1: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
2: Gruppo autoequip.it.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
3: Special Party.
5: Se baila in questo martedì sera. Buona serata da Daniele Greco. E beh, un bel viaggetto, che facciamo ogni sera dalle 23 alla mezzanotte, in cui suoniamo le hit più forti e più fresche del momento, suoni anche da club, che ritroveremo quelli nuovi. Special Party.

0: Aia! Gladiatori!
1: Ma la domanda è dell'argomento di oggi: se arrivasse, diciamo, un alieno a Roma.
2: Qualche giorno fa a Bufalotta c'è stato un mezzo avvistamento.
1: Sì, a Bufalotta. A Bufalotta.
2: La zona era quella.
1: Cioè, l'alieno dice: dannamo, dice che guarda Roma quanto è grande. A Bufalotta.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
6: Special Party.
7: Un'altra bella sequenza di hit ritmate del momento, quelle più forti che trovi nella nostra festa serale. 23 mezzanotte Special Party con me questa sera Daniele Greco, tra poco anche la nuova di James Hype, Be Mine. Ma ripartiamo così.

0: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo a

0: H24, insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Dimensione Suono Roma.
2: E come suona questo martedì sera 19 di maggio? Buona serata da Daniele Greco. Stanno arrivando anche i gladiatori che si stanno muovendo al ritmo della festa di Dimensione Suono Roma Special Party. Intanto Deep Swing, la versione di 26. Special.

0: Special Party. Special Party torna domani sera alle 23.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Gladiatori, buonanotte! Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale. Geppe, Rino, De Niro con voi. Fino alle 3 saremo insieme, insomma, anche per rivivere tutto quello che è successo durante la mattinata insieme e anche per un contenuto inedito realizzato apposta per quelli che ci ascoltano a quest'ora.
3: Ma soprattutto siamo insieme, siamo già a metà settimana, perché questa che inizia adesso è la notte del mercoledì. Tre fantastiche ore da passare insieme. Io direi di non perderci in chiacchiere e partiamo subito perché i contenuti sono veramente tanti.
2: Inizia questo 20 maggio 2026, subito dopo il conto alla rovescia.
3: 3, 2, 1, si parte!
0: La notte. La no-

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Posto di blocco dei carabinieri, viene fermata una spider con dentro una bionda tutta svampita, di queste tutte rifattone, tutta truccata, che si avvicina al carabiniere, fa il saluto, gli controlla un po' i documenti.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, eccolo. Ragazzi, buongiorno. Sento che siete molti oggi lì, no?
2: Oggi ci siamo accompagnati.
4: In ottima compagnia.
2: Ci sono Marco e Riccardo.
4: Esatto.
3: Ciao Riccardo, ciao Marco.
5: Ciao, grande Antonio, buongiorno.
3: Grazie, buongiorno a voi ragazzi. Non so se ve l'hanno detto, ma il gioco non è finito. Gliel'avete detto? Cioè,
2: no,
3: loro
2: no,
3: che cosa hanno vinto?
2: Sorpresa.
4: Hanno vinto la possibilità di venire qui nei nostri studi e anche poi la bag con tutti i nostri
3: gadget. La bag. Allora,
5: non so se è un premio questo, siamo noi di qua.
3: Beh, non è carino da parte tua dire questa cosa. Tu sai bullone, che adesso sta venendo là un fabbro dove praticamente la porta sarà praticamente saldata e voi non uscirete più.
4: Bravo.
3: E comunque sia. C'è ancora un paio di domande, non so se l'avete detta questa cosa.
4: No, aspettavamo te, Antonio.
3: Ok, grazie. Quindi per uscire da lì, ecco, questa
4: perché ora per voi inizia un misto tra l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello.
3: bravissimi. Quindi dovete rispondere a queste due mie domande, diciamo. Allora, ce l'abbiamo un timer? Non ce l'abbiamo. Geppo, puoi farlo tu. 3, 2, 1, va. Siete pronti? Vai. No, vabbè.
4: No, uguale.
3: C'è una cosa.
2: Siamo arrivati a 50.
3: Vado con la domanda. Allora, vado. Perché? Questa è, vabbè, può rispondere sia Riccardo che Marco, eh. Perché la città di Aprilia si chiama Aprilia?
5: Ovviamente per la moto, no? Si sa.
3: Per la moto, certo.
4: Per la moto.
3: Sì, non ha sbagliato. Infatti il paese successivo si chiama Suzuki. Ma che sta a dire, Ricca? Niente, è sbagliato. Allora, ve lo dico io, si chiama Aprilia perché fu fondata nel mese di aprile.
2: Ah. Lo sapevi?
3: Non lo sapevo, io ho letto adesso. Del 1938.
4: Sì.
3: Va bene? Meno male che era marzo.
4: Aspetta, sì. La risposta, vai.
5: Nel 38 non c'ero, quindi non lo sapevo.
3: Non c'eri nel 38?
2: No. È arrivato nel 39 lui.
4: Un anno dopo.
3: Ah, un anno dopo sei nato.
4: Sì,
3: e quindi giochi ancora a calcetto? Bugiardo che ti ha cassato il ruolo, ha detto su Asiris, non c'è il ruolo a calcetto, solo il portiere ce l'ha. Hai capito, bugiardo? Riccardo!
2: Prossima domanda.
3: No, volevo dire che aprile, praticamente, ecco perché si chiama Aprilia, va bene? Meno male, e gli apriliani si chiamano gli abitanti apriliani, meno male che non era marzo, se no si chiamava Marsilia. E gli abitanti erano dei marziali, quindi c'avevano la pelle verde. La seconda domanda è:
4: ecco.
3: Dai, rispondete.
4: No, e non l'hai fatta la domanda tu.
3: No, hanno detto che non stanno bene là dentro, è inutile fargliela, cioè, scusami. Loro devono dire che piacere, c'è pure Antonio Giuliani. Vabbè, Simo, basta. Sai che mi ha ricordato? Ti ricordi quel gioco che c'era il buzz? Quello da tavolo?
2: Certo.
3: Mamma, basta Simo!
4: Entra proprio nelle orecchie.
3: Mamma mia, una cosa incredibile.
4: Assurdo.
3: Poi mi ricordo anche un vabbè, ragazzi, è stato un piacere stare qui con voi. Riccardo, Marco.
5: Grazie Antonio.
3: Grazie a voi, vi vengo a trovare presto.
4: È la moto questa.
3: Sì, ho scalato.
4: L'ho capita solo io.
0: La notte

0: me ne vado da qui, vengo da te, vengo a prenderti.
1: E allora,
0: quindi fai il bravo. E allora, il primo strike è andato.
1: Guarda,
0: intanto
1: metto un piede fuori. E allora il signore gli tolse una costola così, senza anestesia. Pensa che bello. E da lì creò la prima fidanzata della storia, Eva. Pensate, Eva era una donna bellissima, bionda, con gli occhi chiari. Pensate, amava andare in giro con una Jaguar E-Type. Ed aveva già un amante.
2: Ma come faceva? Scusa.
1: Ma come si chiamava l'amante? Lei, infatti, era una bravissima cantante. E per questo si faceva chiamare Kant.
0: Secondo strike, al terzo vengo.
2: Rino prende il nome e se ne va.
0: Bravo.
2: Vai.
1: Allora, un giorno Dio prese Damo ed Eva da parte, gli fece un bel discorso. Dice: miei cari ragazzi, questo è l'Eden. Un ristorante molto accogliente. E Adamo lo fermò subito e disse: mio signore, cos'è un ristorante? Ah, è vero, ancora non l'ho inventato. Vabbè, ragazzi, questo è il paradiso terrestre. E subito Eva ad alta voce disse: ma ti pare razza del pincio?
2: Sì, vabbè.
1: Ma che è il pincio? Vabbè, insomma, un po' di casino. Poco meglio, disse Dio, e continuò: qui su potete mangiare quello che volete. Rigatoni con la pagliata, coradella con i carciofi. Mazza quanto magnate, ragazzi.
2: Infatti, miei. Sì, tutta roba leggera.
1: Mazza, sì. Ma dico, almeno una mela. Ma la volete lasciare? Io sto a digiuno da 3 giorni, ve mangiate tutto voi. Oh, e loro niente. Se mangiarono pure quella, incredibile. E a quel punto il signore arrabbiatissimo disse: ora è troppo! Vi condanno ad una pena tremenda.
2: Enda, perché c'era lei con le
1: voci. Enda. E creo, pensate, la sveglia dei gladiatori.
0: No, ti prego.
3: Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Di buon mattino ci sono due amici seduti a un bar, a un certo punto stanno chiacchierando del più e del meno, vedono passare un loro conoscente che fa jogging accanto a una bellissima e sexy ragazza. Allora uno dei due fa: oh, ma quello non è Giorgio? Guarda, fa sì. E quella chi è? Pensa, quella è la sua personal trainer. Ammazza che bella ragazza, oh. Ma porta pure Giorgio, si è dimagrito tantissimo. Amico, pensa, da quando si allena con qua la ragazza, ha perso 15 kg a moglie e casa.
1: La notte dei gladiatori. La notte.

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, allora il mio nuntereg più di oggi, a malincuore, è rivolto ancora una volta ai gestori del calcio italiano, che cambiano, modificano, ritoccano a loro piacimento le date di alcune gare.
4: Hai visto con il derby, Antonio?
3: Bravissimo, quello disastro, stavo dicendo. Senza minimamente preoccuparsi di milioni di tifosi italiani.
5: No, io frega niente.
3: Che non solo con gli abbonamenti agli stadi e soprattutto con gli abbonamenti delle varie app e piattaforme fanno entrare nelle casse della FIGC miliardi di euro, capito?
4: Lo possiamo dire, no? La baracca è in piedi grazie ai tifosi.
3: Ma oltre a pagare materialmente i tifosi, devono pagare anche moralmente le decisioni di questi mediocri gestori che spostano partite di orario, giorno e mese, tra l'altro all'ultimo minuto, anzi ci sta bene dire al 90° minuto, mettendo in grave disagio milioni di tifosi che devono stare lì ad aspettare le loro decisioni, che in migliaia di casi, o per lavoro o per spostamenti o per qualsiasi altro motivo di impedimento, non potranno assistere alla partita avendo già pagato il biglietto.
4: Magari qualcuno che arriva da fuori Roma, Antonio, non riesce, no, perché
3: oppure nonno c'aveva una visita quel giorno, ci può dare solo un'altra volta, no. E quella partita non la può vedere, e tutti questi incassi non si rendono conto che pagano gli stipendi degli inutili gestori. Che la cosa che mi fa imbestialire è che tutto questo perché il derby di Roma era già stato stabilito più di 6 mesi fa che si sarebbe giocato domenica 17 maggio alle 18, che però doveva essere spostato perché andrebbe in contemporanea con la finale degli internazionali di tennis al Foro Italico, prevista, prevista per le 17, e anche questo appuntamento era già deciso 6 mesi fa. Ad oggi ancora non si sa l'orario di quando gioca il derby e neanche degli internazionali di tennis, che il derby forse si giocherà di lunedì alle 20:45, ma anche in base a questo, per la regolarità del campionato, visto le sole 2 gare rimaste, obbligherà anche il Como, Milan, Juve e Napoli a giocare di lunedì per la conquista di un posto UEFA.
4: 5 partite che non sanno quando si giocano, perché
3: cinque regioni proprio.
4: Stavano aspettando le decisioni.
3: Pensate, a parte pensiamo sempre che dice il calcio italiano va male perché non scoprono talenti, non scoprono i talenti, questi non riescono a mettersi d'accordo su un orario, possono scoprire i talenti. E in tutto questo pensate che il grande Sinner ha detto: raga, vabbè, fate sto derby, io a finale me la gioco un'altra volta, tanto in finale è meglio così, no? Dimettetevi tutti, che fate la cosa migliore che avete mai fatto nella vostra vita.
1: La notte di

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Allora, un avviso a tutta la cerchia delle mie amicizie: non iniziate a invitarmi ai matrimoni che adesso è arrivato il bel tempo, perché con quei soldi mi devo comprare i ciliegi.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151. Sulla nave spaziale Dugan, considerata la più avanzata della galassia, almeno sulla brochure, il caos era all'ordine del giorno. Il generale Geppo entrò sul ponte di comando con aria solenne e il mantello infilato nella porta automatica. Porca miseria, si è incastrato. Capitano Rino, situazioni? Rino, che stava mangiando una piadina sopra la console principale, rispose tranquillo:
3: abbiamo solo un problema.
2: In quel momento tutte le luci si spensero. Quanto piccolo? Chiese Geppo. Dall'interfono arrivò la voce di Emiliano, addetto alla sala macchine. Diciamo che ho confuso il pulsante del turbo quantico con quello della macchinetta del caffè.
3: Mica tanto piccolo allora.
2: La nave fece un balzo iperspaziale improvviso e comparve dentro il parcheggio di un supermercato alieno. Decine di extraterrestri fissavano la Dugan incastrata da due astronavi utilitarie. Perfetto, sospirò Geppo. Figura diplomatica impeccabile. Grazie, ragazzi. Rino guardò fuori dal finestrino.
3: Però siamo vicini alle offerte del martedì, generale.
2: Nel frattempo, Emiliano arrivò correndo tutto sporco di olio blu. Buone notizie, comandante. Ho riacceso i motori. La nave iniziò a vibrare violentemente. E le cattive, scusa? Emiliano sorrise. Adesso va solo in retromarcia.
3: Bene, ci spostiamo all'indietro.
2: La Dugan partì all'indietro a velocità folle, travolgendo carrelli spaziali, insegne luminose e un venditore di calamari cosmici.
3: Ma poverino.
2: Geppo si aggrappò al sedile urlando: Rino, faccia qualcosa! Il capitano schiacciò un pulsante rosso enorme. Si aprì un distributore automatico di merendine. Rino prese un pacchetto di patatine.
3: Beh, almeno una cosa funziona, eh.
2: E così la gloriosa nave Dugan continuò la sua missione attraverso la galassia, seminando panico, multe interstellari e richieste di risarcimento ovunque passasse.
3: Il venditore di calamari cosmici, chi lo risarcisce ora?

0: Trasmissione Suono Roma.
1: La notte dei gladiatori.
2: La biga dei gladiatori.
3: Li abbiamo tutti e due in collegamento, loro sono Marco e Gigi. Ciao ragazzi!
4: Buongiorno!
5: Ciao, buongiorno a tutti!
3: Allora, Marco è una nostra vecchia conoscenza perché già ha provato a giocare in passato, ma non è riuscito a portare a casa la vittoria. Ricordaci, Marco, cosa fai di bello?
5: Faccio il l'autotrasportatore, adesso sto vicino al cuore del centro.
3: Ah, di che zona sei tu però originario?
5: Due leoni.
3: Due leoni, conosciamo
4: perfetto.
3: Bene.
4: E ora tocca a Gigi. Gigi.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Aspetta, mi sembra d'obbligo farlo.
4: Aspetta, lo rifacciamo. Oh. C'è Gigi?
3: No, c'è la cremeria.
6: No.
4: Gigi, scusaci, ma abbiamo rivisto durante anche la pubblicità le canzoni, il vecchio spot, perché
3: è mitico.
6: Sì.
3: Quanto erano belli quegli spot e quanto era bello quel periodo.
4: Senti Gigi, da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
6: Allora, chiamo da Roma, sono sulla Flaminia e sono in direzione centro.
3: Ah, di che zona sei proprio di Roma? Della Flaminia proprio?
6: No, Olgiata, Roma Nord.
3: Olgiata.
4: E di cosa ti occupi?
3: E gioca a golf, Gigi, sicuro.
6: No, a golf non gioco, no. Faccio altre cose,
4: non ce lo vuole dire.
3: Olgiata è così, eh. C'è quel valore di mistero.
4: Allora, Gigi, facciamo prima. Se ti serve una mano, ok.
6: Sì.
3: Chiama
6: Rino, ma non ci sono dubbi.
3: Allora, ragazzi, vi rispiego velocemente il gioco, che è semplicissimo. Adesso Rino vi chiederà di fare una lista di 10 cose, 10 definizioni, e avete 45 secondi di tempo per completare questa lista. Il difficile di questo gioco è essere veloci nella coordinazione nel passarvi la palla, perché inizia Marco e a seguire Gigi. In questi 45 secondi dovete dirci
4: 10 gusti di gelato.
3: Dai, che è facile oggi,
4: della cremeria, Marco.
5: Pistacchio.
4: Gigi. Devi dire il gusto di gelato, Gigi.
3: No, non ci vedo, è cascata la linea.
4: No, Gigi?
3: Gigi?
4: No, aspetta un attimo, ora
3: aspetta,
4: lo...
3: Aspetta.
4: Lo richiamiamo.
3: Lo recuperiamo, fermi, Marco, stai qua, non ti preoccupare.
5: Fermi.
4: È successo qualcosa di strano,
3: Aspetta, perché all'Olgiata antenne sono un po' diverse.
4: Un po' così,
3: Richiamiamo un attimo, no?
4: Che loro ci hanno...
3: Poi è caduto, dai.
4: Niente da fare, vabbè, dai.
3: Lo sto richiamando,
4: Ci riproviamo, sì, siamo qua poi.
3: No, dai, dobbiamo farlo con forza di giocare.
4: Non è riuscito a fare neanche una definizione.
3: Ho ricomposto il numero. Ecco, sta squillando.
6: Non lo so che succede. Ci sono.
3: Okay, Gigi, perfetto. Ok, ripartiamo, 10 gusti di gelato. Inizia Marco.
5: Pistacchio.
3: Vai, Gigi.
4: Gigi.
6: Amarena.
4: Gioca col telefono.
3: Gioca
4: Gigi.
3: Col telefono, Marco. Gigi.
4: Marco.
3: Vai.
5: Crema.
4: Vai, Gigi.
3: Gigi.
6: Amarena.
4: Già l'hai detto prima, Gigi. Ne devi dire un'altra.
6: Cioccolato,
4: Marco. Veloci.
5: Lamponi.
4: Gigi. Dopo i lamponi ci stanno le banane.
6: Cassata.
3: Sì, Marco.
4: Banana. Banana e lamponi. Gianni Morani.
6: Stracciatella.
4: Marco. No, raga.
6: Kinder.
4: No,
3: ma perché, scusa, Gigi, perché rispondevi dopo 30 secondi ogni volta?
4: Infatti, che è successo? Niente,
3: no, c'è
4: ragazzi.
3: Problemi col telefono. Allora, facciamo così, guarda, Marco e Gigi, vi facciamo rigiocare, dai, vi facciamo rigiocare la prossima volta, perché oggi c'è stato qualche problema a livello di collegamento telefonico. Però Gigi, se sei in ascolto, la prossima volta mettiti meglio, oppure chiamaci con fisso, ok?
4: Che
5: basta, metti le tempe male, mi dici.
3: Niente, un Marco Moreno.
4: Sei sfigato,
3: che vuoi fare? Sta attaccato Gigi.
4: Va bene, dai, ci riproviamo alla
3: Marco, prossima. Marco, tranquillo, ti richiamiamo.
4: Ciao.
0: Gladiatori.
2: Notte.
1: La notte.
2: Gladiatori.
1: Notte.
2: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.